Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

vieni, resta se puoi, ma non fingiamo sia per sempre, ora semmai viviamo oggi.

sole filtra fra i capelli tuoi e brilla dentro un prisma che mi abbaglia e mi colora di ambra e gioia, veri chiari e limpidi ricordi che mi legano a quel passato vissuto mai.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio G, la radio della tua città.

Come mi son sentito forte, forte come un gigante. E ho sperato ciecamente nel tuo sguardo più sincero. E se devo dirla tutta, ci ho creduto per davvero.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

ci vuole culo. L'ho sempre detto io che nella vita ci vuole culo.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

rimani qui. Quando non so più che fare, quando perdo le parole. Dimmi, ci hai mai pensato? Se al posto di lasciarmi avessi lottato, bloccarsi e poi mandarsi mail.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglio litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Thank you, thank you, thank you, far too kind.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna, Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo, Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna, costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova.

sociologica danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music e Voice Academy in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324 53 55 18. Seguici anche su Facebook ed Instagram.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Tutti buona giornata, eccoci all'appuntamento con il Radio G Notizie di oggi. Siamo giunti a venerdì 22 maggio. A tutti buona giornata, naturalmente a tutti, quelli che ci ascoltano per radio, quelli che ci ascoltano su Facebook, quelli che ci ascoltano in streaming su radiogiulianova.net. Chi è il primo che saluta? C'è questa attesa che noi non dovremmo fare, ma così facciamo. Intanto salutiamo tutti quelli che ci ascoltano per radio, che non li vediamo, mentre dovremmo vedere tra poco il primo che saluta. Almeno ci date la conferma che siamo in diretta, perché a volte qualche capriccio arriva. Allora, buona giornata ancora a tutti, tra poco andremo con la segna stampa. Luigi Anne, fedelissimo, stava la giornata dei fedelissimi, buongiorno a Luigi che ci ascolta, grazie a lui, e infatti sta in buona salute, lo ringraziamo, dal 1977 lui ascolta. E invece Antonella Leoni, la novità negli ultimi anni, comunque ben arrivata ad Antonella e buona arrivata anche oggi a Giuliana. Michelucci, siete tutti qua? Allora si può cominciare a partire? Vado? Posso? Sì, posso cominciare? Allora andiamo a vedere che cosa ci propone il quotidiano Il Centro nella sua edizione digitale, che adesso andiamo a sfogliare insieme a voi, con riferimento naturalmente all'edizione Teramana. Allora, che è successo? È successo qualcosa al Consiglio Comunale di Teramo, dove hanno litigato. Assenze tra i banchi della maggioranza. L'opposizione non risponde all'appello, salta il Consiglio, la seduta non si apre, scoppiano le polemiche, la minoranza chiede le dimissioni del sindaco. C'è lo sciopero con 200 medici che si dimettono, è una protesta per l'accordo integrativo, dice non possiamo garantire la salute, allora si dimettono. Ricordiamo, ne parleremo questa sera alle 18, sarà uno degli argomenti di pomeriggio da noi, appunto alle ore 18 su Radio G. Parleremo anche di ospedale, parleremo anche della bella manifestazione che la GISH organizza a Giulianova con il primo intitolato a Flammini. La cronaca, aereo precipita tra gli ulivi a Vasto, due giovani salvi per miracolo. Poi si parla di donne, Marianna Aprile, giornalista presente sul libro Pescara, e dice le donne in Italia sono discriminate, ancora così purtroppo è. Poi Giulianova, ne abbiamo parlato ieri più volte, abbiamo seguito passo passo questa vicenda. Alla fine due marocchini sono stati arrestati per rapina in concorso tra di loro sul lungomare. Sembrava uno scippo, in realtà poi i carabinieri l'hanno determinata come rapina. Comunque non è un problema questo, sono stati arrestati, hanno spinto una donna che passeggiava sul lungomare, le hanno strappato la collanina e sono scappati. La donna ha ripreso dello shock, ha dato l'allarme, i carabinieri sono intervenuti, hanno bloccato più strade con più pattuglie della città e alla fine i due sono stati bloccati e arrestati appunto sul lungomare di Giulianova, e la collanina è stata recuperata. Questa mattina ci sarà il processo per direttissima per la convalida dell'arresto. Queste le prime notizie principali dalla prima pagina del Centro. Andiamo a vedere adesso le dimissioni di ben 200, tra virgolette, dimissioni, nel senso che non lavorano oggi, di 200 medici, dice non possiamo più garantire la salute, gesto di provocazione per denunciare il mancato rinnovo dell'accordo integrativo. Tutto a nostre spese, dicono, e la categoria è al collasso. Parliamo di acqua, di questa brutta cosa che noi riteniamo sta per fare la Regione, ma ormai c'è la maggioranza e hanno deciso di farlo, perché chi ci rimetterà sarà il Ruzzo, e soprattutto ci rimetteranno gli utenti del Ruzzo, che siamo noi, perché ci fanno sapere che cosa comporterà al solito questa rivoluzione per noi teramani? L'aumento delle bollette. Allora, accordo nel centro-destra, gestore unico per l'acqua, conto alla rovescia per il Consiglio regionale del 26 maggio, passa la linea Verrecchia, che non so chi sia, ma il cognome non è manco bello, ma ripetiamo che tutti gli altri del centro-destra hanno detto va bene, e invece secondo noi no. E intanto buone notizie per l'acqua in estate, le sorgenti sono in miglioramento, però va, serve attenzione, ma ci hanno confermato ieri da Ruzzo appunto che non ci dovrebbero essere problemi. Allora ci dilettiamo ancora per l'ennesima volta con che? i problemi sono tanti, ma noi abbiamo un problema che, come sapete, si poteva risolvere dal primo giorno e invece vanno ancora, come diciamo noi, pazziando. Casa del Bosco, nuovo scontro tra il giudice e l'ispettore Di Nordio. Anche la Corte d'Appello interroga il CSM: è lecita la richiesta di documento del Ministero? Vabbè. Poi giallo sui bimbi a scuola, che sarebbe accaduto? L'avvocato della famiglia smentisce le voci della loro iscrizione al prossimo anno. Invece beh, fatelo, come smentisce? Tutrice e curatrice lo avevano chiesto per garantire anche il diritto alla socialità. Invece non li scrivono, cioè li fate perdere un anno ancora, questi ragazzi. Vabbè, andiamo avanti. Eccola qua la notizia, lui è di Montepagano, Thomas Gui, originario belga. Io alle Maldive per il recupero dei sub, l'abbiamo intervistato ieri, a Montepagano, il coordinatore responsabile della sicurezza della Dan Europe, ed è stato lui a gestire le operazioni di recupero delle salme degli italiani che sono morti alle Maldive in una grotta. E ci racconta in questo articolo che pubblichiamo oggi sul Centro, appunto, le varie vicende, e ricorda tra l'altro che lui aveva cominciato come sub a Giulianova, quando era iscritto alla Croce Rossa e faceva sub insieme a Claudio La Molinara. Se ne ricorda, l'ho ricordato, e da là quella che sembrava una passione poi è diventata una professione. Lui è responsabile della sicurezza, appunto, di questa benemerita associazione per il recupero di chi si trova in difficoltà in mare, che è la Dan Europe. Complimenti a Thomas Gui, che tornerà a Montepagano per una breve vacanza. Si parla di politica e si parla di Forza Italia. C'è uno scontro tra Pagano e Sospiri. Pagano chiama l'unità al congresso, ma Sospiri frena e dice siamo 50-50. Ma intanto, mentre si discute sulle percentuali, sull'occupazione giovanile intervengono i Giovani Democratici, che dicono che l'occupazione giovanile è scarsa e l'Abruzzo soffre. Poi ancora Pannella dice non tirate Pannella a sinistra, sdoganò il movimento sociale e i diritti civili. C'è questo intervento di Biondi, però insomma, certo non era di destra. Andiamo adesso avanti e andiamo a vedere che cosa accade qui. E a lui, c'è lui, chi è lui? Allora, quando parliamo a livello locale, quello che domina è la famiglia del Bosco, che si poteva risolvere, l'abbiamo già detto, velocemente, dando appunto loro la casa, come voleva fare il sindaco di Palmoli, che aveva messo a disposizione mezzo bilancio. Oh, e l'altro personaggio, invece, quando parliamo a livello nazionale, è quel matto di Trump, il quale adesso, mentre ci fa aumentare la benzina, il gasolio, il gas, tutte le mule, che cosa ha fatto lui? Adesso mira anche su Cuba. E quindi una portaerei già ai Caraibi per andare appunto lì. Non si può fare niente per qua? Cioè, perché non si è capito che...
2: Buongiorno a tutti.
1: Perché non si è capito che è matto?
2: Ma si è capito che è matto.
1: E perché allora uno che è matto...
2: Perché c'è la maggioranza, evidentemente, ancora. No, ottobre si vota sia in Israele che negli Stati Uniti. Capiremo se i popoli di Israele e degli Stati Uniti è veramente matto complessivamente oppure...
1: Ma fanno votare normale, si può votare sì in America, sì,
2: sì, sì
1: credo.
2: Sì. In Israele.
1: No, perché in Russia no.
2: Russia
1: in Cina, Cina no, come Ciccio Kim.
2: Ciccio Kim svolta. In Russia si entra con fucile dentro la campagna elettorale.
1: Esatto, vabbè, allora, l'altra vicenda che ha fatto molto discutere, le attività della flottiglia rientrati, pestaggi, Ramanetti, abusi, perché poi non sapevamo che si possono mettere le sanzioni solo a una persona, le sanzioni non a tutto Israele, ma al ministro che ha fatto questa cosa. Ha perso, cioè che gli fanno? Che non gli danno, dimmi. Che gli
2: per
1: danno?
2: Esempio non può aprire conti correnti all'estero.
1: Guarda, poi...
2: Poi se ha fondi all'estero glieli congelano se sono nei paesi in cui che aderiscono le sanzioni.
1: Secondo me
2: non può usare i circuiti internazionali di pagamento.
1: Vabbè, dopo non gli succede niente, va bene. Innanzi Giallo di Carlasco parla, ecco, mancava il padre di esempio, che dice mio figlio non ha ucciso Chiara, lo dice al TG1, dice Andrea è innocente, e adesso si appura, lo dice che quel giorno era con me, ma
2: l'ha messo nei guai, perché sì. Lui ha presentato fino adesso uno scontrino
1: che stava tutta la parte. Dice, no, invece non c'era lui, c'era la mamma.
2: La procura pensa che sia la mamma che andava dal suo amante.
1: Vabbè,
2: che fosse la mamma,
1: quindi sta pure tutte queste cose terrificanti. Va bene, allora Stellanti, sei contento tu che investirà 60 miliardi di euro?
2: Beh, è troppo indebitato.
1: Intanto a Teramo sono tutti contenti perché la raccolta differenziata vola all'80%, quindi lo chiameranno comune riciclone, che fa rima con one pure, va bene. Allora, intanto abbiamo dato questa notizia, che ci siamo cullati ieri sullati per tutta la giornata, poi alla fine abbiamo detto che due marocchini sono stati arrestati sul lungomare. Allora, aula semivuota, a Teramo è saltato il consiglio comunale perché non si sono presentati quelli della maggioranza, alcuni, e la minoranza non, ovviamente se n'è andata, quindi l'aula era vuota. Il sindaco, dicono quelli dell'opposizione, ora deve dimettersi. Intanto il Braga, il liceo musicale Braga, conferma Paci. Ci saranno dei concerti a giugno nei prossimi giorni.
3: Sì.
1: Il maestro guiderà il conservatorio per il prossimo triennio. Salutiamo Loredana Ciaffoni. Solo a te messo.
2: Presidente Catteggio, te la salutare.
1: Bravo, non c'eri. Rita Piccioni, buongiorno a tutti, buon venerdì e tanti auguri di buon onomastico a tutte le rite. Rite, meno male, perché abbiamo, in effetti è vero, Santa Rita da Cascia. Auguri allora, ce l'hai la Cascia? Speriamo di no, perché no, la Cascia, vabbè.
2: Auguri anche quindi a Rita Ranaldi,
1: sì,
2: buongiorno,
1: sì,
2: Rita.
1: Sì.
2: Silvana Gianvittorio, buongiorno.
1: Poi chi c'è? C'è Stacchiotti, come stai Stacchiotti? C'è il dottor Di Bella, buongiorno, maresciallo. Ale, come sta la Tassoni? Sta bene? Stanotte avete stati bravi? Stanotte avete stati bravi? No, così, nel senso che hanno riposato, perché ci deve lavorare lei, ci deve mandare i comunicati. Vabbè. Allora, detto del Braga, andiamo adesso alle case di riposo, dove i salari sono in ritardi e hanno proclamato lo stato di agitazione, ovviamente i dipendenti, non purtroppo i ricoverati. Tu sapevi che esiste anche un banco marchigiano?
2: No.
1: Vabbè, c'è un banco marchigiano, non so dove ce l'ha queste sedi, e ha detto che ha utili per 15
2: una
1: milioni.
2: Banca, una banca.
1: Ci possiamo, sì, ma non lo sapevamo. Ci cioè andiamo da loro, vediamo qualcosina, 15 milioni, via. Siamo ai comizi, si vota, si vota Montorio, Isola, Castelli e Castelcastagna. E quattro comuni al voto in piazza stasera gli ultimi commenti, poi vedremo che cosa accade a Chieti, che è quello che abbiamo seguito con maggiore attenzione.
2: Pure a Mezzano si vota, no?
1: Sì, spazi culturali nel video degli studenti, poi a Montorio in tanti la presentazione del libro Il Cibo, in tanti. Nereto, nuova scuola dell'infanzia è pronta, a settembre ci sarà il taglio del nastro. Poi i medici avevano fatto un cartello di medici di sciopero, aveva scritto
2: dove?
1: Qua c'era un cartello simpatico. Lungomare, non il nostro,
2: Tortorelli.
1: Tortorelli, PD attacca sui costi. Intanto qua ricominciate, sì. Di Bonaventura, un consigliere d'opposizione, dice interventi stralciati e affidati separatamente. Ma siamo in ritardo su questa notizia, perché qualcosa è accaduto, cioè lui parlava del consiglio, poi il consiglio c'è stato.
2: Dove?
1: A Tortoretto.
2: Ma non si è fatto neanche.
1: E abbiamo appunto questa notizia che ci ha mandato la Libera da Meglio, per dire quello che è accaduto appunto a Tortoretto. Con capo, che questo entusiasmo?
2: Non lo so, ma però
1: andiamo a vedere che cosa è accaduto a Tortoretto nella notte. Allora, caos in consiglio a Tortoretto, la maggioranza si sblocca sulle assenze, salta il dibattito sui parcheggi, il dibattito che era stato appunto fatto, una maggioranza che si ferma davanti alle proprie assenze, rinvii continui e scricchiolii politici evidenti. Il consiglio comunale di ieri ha offerto una delle pagine più confuse dell'intero periodo, lasciando la cittadina in un clima di profonda incertezza proprio nel momento in cui si devono decidere le sorti di asset strategici per la città, cioè i parcheggi. No, è stato rinviato il dibattito sui parcheggi perché evidentemente anche la maggioranza, no? Alcuni della maggioranza
2: non
1: sono d'accordo,
2: d'accordo
1: su questi costi, perché quello potrebbe essere il problema. Però in compenso, lavoro e sicurezza, alcune scuole sono state premiate. Andiamo da noi, e beh, giustamente la giunta ha deciso di resistere di fronte alla richiesta di 3 milioni che avanza, perché il comune si trova a metà strada tra Gavioli, che vuole un risarcimento di danni per 1 milione perché dice che in ritardo hanno dato i permessi. Palazzo Tritone ha scoperto una bella che poi è un foglio, pare che non sia un documento, un foglio dell'allora. Molto stimato, lo ricordiamo che l'abbiamo conosciuto, era il 1960, era il 69.
2: No.
1: Bene, nel 69 Pistilli, Torino Pistilli, molto simpatico, firmava un foglio di carta in cui diceva che il Tritone era perfettamente in regola. poi però passa il tempo e dopo 30 anni non vale più questa cosa, e quindi voi perché non ci avete avvisato? Perché se ci aveste avvisato che non stava più bene, noi avremmo potuto fare diversamente, perché che è successo? Che qualcuno ha venduto l'appartamento a un altro, quell'altro adesso sa che ci sono problemi, rivuole i soldi perché dice se lo riprendete, e un intero piano pare che sarebbe detto ricoperto da ipoteca. Tutte cose dicono che noi avremmo evitato se voi ci aveste evitato, ma una serie di amministrazioni si sono susseguite ai quali chiedere i soldi. Comunque loro hanno detto no, non se ne parla, noi non vi diamo niente, e quindi si va avanti così. Beh, stazione ferroviaria, i lavori sono quasi ultimati.
2: Lei ha chiamato, chi è?
1: Sì, l'ho chiamato e ha detto che se ne passa il 3 alla fine di giugno per la prima tranche, tra cui però il passaggio che
2: si apre,
1: che porta di là. Innanto domenica, se tu non ci sei stato mai, perché tu che vai, perché non ci state mai alla
2: no.
1: E vedi, domenica è la possibilità di andare a visitare la casa Bindi nell'ambito di un'iniziativa che si chiama la giornata delle dimore storiche.
2: Vai tu?
1: Sì, vai, io sono stato più volte. Poi Scout, 4 lezioni per il premio intitolato a Flamini, ne parliamo questo pomeriggio da noi, di questa bella iniziativa di questa ragazza scomparsa. C'è la casa di comunità, dice lui, cioè lo vediamo chi è, casa corrente, cioè di Giosia, dice che l'ALS assicura l'apertura a giugno. Credo che un sacco di cose. Posso andare un attimo indietro, ti dispiace? No, voglio andare qua perché mi pare. Eccola qua. Qua a settembre.
2: La scuola
1: a settembre.
2: La scuola.
1: Cioè, secondo me non gliela fanno.
2: Chi è?
1: A settembre.
2: La scuola. Beh, sì. Pronta?
1: No.
2: Perché non gliela fanno? Beh.
1: Allora perché apre a settembre?
2: Perché apre fa a giugno la scuola?
1: Beh, è fatta bene, dici, l'ho fatto io, quando ci fa che casca l'amministrazione rischia là, infatti. Ecco qua invece abbiamo detto che giugno apre, quindi tra un mese, la casa di comunità. Intanto il lito alla lucciola, tu te ne indenni, questa è roba tua, non ha certificato di leggibilità, per
2: ed
1: cui
2: è di proprietà comunale, incontro del gestore e sindaco, il Nugnes dice pronti a sanare.
1: Cioè praticamente l'ha dato in gestione a qualcun altro, affida la gestione.
2: Si è accorto
1: che non c'è il certificato.
2: No, probabilmente gliel'ha chiesto lo stesso comune, dacci l'agibilità.
1: E lui dice io
2: non ce l'ho, non me l'avete data. E il comune dice no, ma gli uffici, poi quelli questi gli uffici.
1: A volte no. Comunque Nunez ha detto che gliela daranno,
2: sì.
1: E che quindi sono pronti a sanare. Intanto traduci tu, perché poi c'è una parola nella parte terribile.
2: Da che oggi c'è il Sunny People Festival. Fino a domenica l'evento dedicato a musica indipendente, arte e condivisione.
1: Al cimitero i morti protestano per la manutenzione.
2: Secondo me protestano per il Sunny People Festival.
1: Sì, perché non ci possono partecipare. Accade, dove protestano per il cimitero?
2: A Roseto?
1: No, siamo di qua, altri. Dove hanno dato però i soldi per la strana che non c'è. Mentre a Silvi che c'è non hanno dato niente. Nuovo CDA del Parco Cerrano, cioè il bando della provincia. L'avremo tra qualche tempo, l'avremo. E poi da giugno 2 nuovi medici di base, ce ne mancano 200, abbiamo letto di là.
2: Sì, perché c'è stata la polemica che medici liberi solo a Giulianova e da un'altra parte, non mi ricordo se lo sai.
1: Scordella.
2: Dopo le proteste, assicurazione dalla ASL, nessuno senza servizio.
1: Invece Giulianova come sta messa? Sta meglio?
2: Stanno bene, però ci sono. Almeno fino al prossimo pensionamento.
1: Va bene. Fuori provincia, Montesilvano, azienda sociale, ecco il nuovo CDA, Petricca al posto di Santa Venere.
2: Però di problemi
1: pratici. Non ci sono. Intanto in auto stava con 3 amici e 300 grammi di cocaina.
2: 13 grammi, no 300.
1: Sofia morta dopo l'investimento, 3 anni per l'automobilista. Non farà neanche un giorno di carcere, polemizzano i genitori. Ma l'appello, quindi non va in galera. Concorsi pilotati, questa clamorosa cosa che è uscita a Pescara per uno che si è fatto prendere il telefonino.
2: Ma no, quella è un'altra cosa, perché c'era 3 di inchieste di botto, questa non è quella della
1: concorsi
2: casa.
1: Concorsi pilotati, il sindaco dice l'indagine non è una condanna, in effetti come l'avviso di garantire.
2: Perché lui è garantista.
1: Masci dice sono garantista, dalla minoranza un clima di inquisizione permanente, l'opposizione che fa? E l'opposizione ora vuole anche la commissione d'inchiesta, quindi in realtà, come dicevi, non è solo quel caso isolato.
2: No, questo non sono 3.
1: Hanno scoperto un po' di cosettine.
2: Sì, sono 3.
1: E chi è che interviene?
2: D'Alfonso.
1: D'Alfonso, eccolo qua. La vera parte lesa sono i concorrenti. Ce lo dice lui, perché non l'avevamo.
2: L'ex sindaco di Pescara è come se ci fosse una regia che stabilisce il destino di ogni candidatura. È inquietante.
1: Va bene, noi, Iole, preparati che stiamo andando sull'Aquilano, eh?
2: Buongiorno, Iole.
1: E una domanda te la facciamo sicuro. Ecco qua, Collemaggio e quei capolavori mai tornati dopo il terremoto. Sono bellissimi, sono questi, sono belli, guarda qua.
2: Questi sono belli.
1: Eccoli qua. Allora, vediamo che succede. Perché?
2: Si trovano sulle pareti...
1: Voglio leggere meglio. Si trovano sulle pareti di abside navate e appartengono ad artisti del 600 e 700. Il nunzio apostolico Antonini così espoglia e disadorna Collemaggio e la ricostruzione non è conclusa. Nudo che ti chiedo se sei stato a Collemaggio, che sei stato mille volte, però io le voglio sapere se conosci Monsignor il nunzio apostolico Antonini, no? Così per curiosità, perché se no che le chiedo, ma vediamo se c'è qualche altra cosa. Qua la cronaca,
2: so,
1: ho visto.
2: C'è qualcos'altro però qua.
1: Danni all'ex asilo dei lavori infiniti, no? Qua la cronaca, vedo che cronaca, qua. Vedo una bara, infatti. Sguardi persi e silenti per l'addio a Federico, dice: siamo tutti sconfitti, ed è vero. Premio Milo a 5 future toghe. Celano fa scuola nel cinema, parola di Tommaso. Andiamo avanti. Conosci il nunzio apostolico? Sanità, qua siamo nell'Aquilano sempre. Bimbo di 6 anni investito mentre gioca, ma se l'è cavato. Invece morì per l'infezione in ospedale. 3 medici di base, no, quello che finiscono al processo. Salutiamo Gaetano Paolini perché ci augura un buon weekend, ma anche l'insegna del lavoro. Ciao Gaetano, ci dobbiamo venire a trovare, quello non viene. Stiamo sul divano. Morì per l'infezione in ospedale. La voglio rileggere perché tre
2: ospedale finiscono. Tutti quando
1: lo sai, quando leggo queste cose. La tragedia azionata.
2: Lo so.
1: Ultraleggero precipita tra gli ulivi, salvi per miracolo 2 giovani. Caso Sciorilli, il padre incontra gli avvocati accusati di aver ucciso il figlio. A te ti hai invitato mai ad andare con l'aereo?
2: Sì.
1: Ferrante?
2: No, Ivan, mio amico.
1: Non girare assolutamente. No, Ferrante. 40 anni dopo il voto, con la qua Marianna Aprile, che segue una ottima, seguitissima rubrica sulla 7 di Matelese. Si chiama in onda si chiama. 80 anni dopo il voto, le donne in Italia sono tuttora discriminate. Marianna. Non è una frasola perché li siamo ancora perfettamente convinti. Ma che facciamo quando si dice qual è la. Ma ci vuole la terapia. Ma qual è? Qual è chiamata avvocata?
2: No.
1: Sindaca? No. Allora. A Cannes, 2 racconti di guerra e amori gay. C'eri tu?
2: No.
1: Tra gli amori gay non
2: no,
1: ci sta,
2: no, no, no.
1: Però, vediamo.
2: Fortunatamente neanche per i racconti di guerra.
1: Va bene. Francesco, però, non c'è nemmeno 18 anni e ha scritto un libro. E sai su che?
2: Sulla storia di Terra.
1: Hai capito che è coraggioso?
2: È forte, è forte.
1: Scherziamo, ovviamente.
2: Ecco, video, quello è il ragazzo che fa i video su internet. Tutt'altro.
1: Lo dice, infatti, l'ha detto che è lui. Che è passato dai social e invece è passato a questo libro. Inguerriamo? Non si fa così, si fa qua. Vabbè. Inguerriamo il libro. Eccolo qua, Teramo. Mi documento da anni, adesso la comunità cittadina potrà scoprire aspetti meno turistici. Un po' critico il fallo.
2: Si
1: fa un po' critico il fallo.
2: Però...
1: Vabbè, intanto c'è un incontro a Pescara del nuovo volume culturale I Giapponesi. È una presentazione della nuova riva. Abbiamo fatto anche un po' di cultura, che tu dici che non ci vuoi andare mai. Intanto a Lanciano torneranno i 3 tenori, eccolo qua. Faranno un tour estivo e una delle tappe sarà Lanciano. E intanto è uscito il nuovo singolo, si chiama Cuerpo Sin Alma, corpo senza animo ovviamente, e l'hanno cantato in duetto con Carlos Rivera. Vedi un po' se c'è.
2: Chi è?
1: Questa canzone.
2: Beh, poi la vediamo dopo.
1: No,
2: il radio.
1: Beh, voglio vedere.
2: Non la possiamo sentire.
1: No, beh, vabbè, un secondo.
2: Un secondo, sì.
1: Ci tiene lui. Mo' tanto che il messaggero, però. Allora, Juve, derby, ultima spiaggia. Il Milan e Allegri sono al bivio. Perché gioca, ricordiamo, la Juve con il Torino, e che non gliela sicuramente regala. Però dipenderà molto dagli stimoli di queste partite, succede sempre così. Hamilton se ne va? Parliamo, poi torniamo al calcio.
2: No, dici, ritiro vicino, neanche per sogno. Ferrari scalda i motori in Canada, intanto occhi puntati su Antonelli. Posso, oggi le prime libere.
1: Posso salutare il vigile buono che si chiama Domenico Adriano.
2: Quello che vuoi.
1: Ciao Domenico, saluta anche Iva Gaudini che non ci dice niente oggi. Aveva messo un
2: emoticon.
1: Vabbè, Iva, metti un emoticon. Intanto questo signore qua che si chiama
2: Segaert.
1: Beh,
2: Segaert,
1: non lo farei io che sorprende tutti. Però Eulalio Segaert allunga con la rosa.
2: Eulalio allunga con la rosa, su.
1: Non solo io. Questi, lo fanno apposta.
2: Questi api di vecchio usati lo proprio.
1: Allora, Pescara, Serie C, ecco, ma a me Serie C.
2: Ho cominciato di no. Allora, ieri c'erano i nomi di quattro allenatori.
1: Ho sentito, hai detto,
2: quattro.
1: Ma non saranno. Da Campora a Brugman, ma qua siamo i giocatori. Pescara cerca conferma, ma volete aspettare direi l'allenatore che dice sì, va bene Brugman con me.
2: Ma secondo me manca Campora come diretto, come il direttore sportivo rimane Foggia.
1: No. Intanto lui lavora, è quella di blindare l'ossatura della rosa attuale. Il Pineto blinda a sua volta il direttore sportivo di Giuseppe.
2: No, perché di ladri ci sta per la Montesimano e Pescara, ti preoccupare. Blindano tutto.
1: Sì, tutto blinda. Oh, Teramo, aspetta il futuro, progetta il futuro, in bilico. Il capitano Angiulli, come nella foto, sta per cadere, infatti.
2: Su una gamba sola.
1: Che ha fatto il centrocampista?
2: È in scadenza di contratto. La mia volontà è restare qui, dice. Tra le conferme c'è l'esterno Pavone con Pomante in programma.
1: Vabbè. Oh, Pistilli, intanto, vuole il Chieti. Avanza la trattativa. Un imprenditore laziale e il presidente di Labio, con quello attuale, procedono spediti. Va bene? Intanto a Giulianova questo pomeriggio c'è un summit, è tornato il presidente, torna a riunirsi la società tra vecchi e nuovi. Purtroppo all'inizio abbiamo avuto questa notizia di che si è allontanato Gabriele Martella, che lascia anche per motivi familiari. Abbiamo fatto tanti auguri a Gabriele.
2: Andrea Serafini ci dice: buongiorno direttore, insisti un po' sulla storia dell'acqua. Noi tutte le volte
1: tutte
2: che
1: le mattine,
2: notizia,
1: Andrea, tutte
2: ci
1: le
2: mettiamo
1: mattine
2: sulle barricate.
1: Io l'ho fatto già.
2: Io pure l'ho fatto ieri con Gatti che diceva.
1: Allora io sono andato là, quando siamo andati su, se ti ricorda Cognetti, ma Gatti che roba tua, che lei
2: vabbè, è evidente.
1: Ma speriamo. E invece Gatti ha detto, che ha fatto? È venuto Gatti per attaccare l'Alberto. Gli ha detto, ma tu sei famoso per le privatizzazioni, devi scandalizzare. Allora, lui non doveva scandalizzare, ma tu? Tu che hai fatto?
2: Niente.
1: A posto.
2: Però, a parte trovare i soldi per gli scandinati, i garage dell'ospedale, esatto. Allotti.
1: Oh, è qualche stipendiuccio qua.
2: Vabbè,
1: Cantelmi,
2: però.
1: Cantelmi, guarda che carriera ha fatto Cantelmi. Era il principe di Celano per come giocava, ma dal calcio è diventato cronista parlamentare.
2: Capito?
1: Il capitano dei marsicani, nella cavalcata dalla terza categoria alla C, oggi fa il giornalista politico a Roma, quindi si può fare facilmente, mi pare. Il Bonaldi, tutto esaurito, e quel gol al derby contro l'Aquila. Ma ora segno davanti a Montecitorio. Quale sarebbe? Allora, questo era quando...
2: Quello là.
1: Mi è qua, dai su.
2: Sì, beh, vabbè.
1: Lo so, ma poi... Volevo vedere che cosa scrive. Vabbè. Allora, dove siamo? Ecco, allora qua c'è lo specchietto, ma lo sono visto. Allora,
2: l'hai visto?
1: Sì, mi sono visto tutto, Gabriele, guarda qua, ci abbiamo tutto.
2: Allora Roseto,
1: oggi
2: basket.
1: Si gioca stasera ancora a Roseto,
2: sì.
1: Se perde è retrocesso,
2: sì.
1: Se no va ancora avanti e gioca
2: 5.
1: Domenica 24, gioca ancora in casa,
2: sì.
1: Poi il 27 si fa un'altra trasferta a Ruvo di Puglia. Vabbè, così noi ci lamentiamo del fatto che hanno deciso i play-out di dare i punti per il terzo racchieti alla vigilia dei play-out, perché la vergogna ce l'ha. Oh, l'abbiamo fatto, dottor, ti tocca il messaggero, puoi continuare, prego. Mi vede qua e non mi
2: non tocca però.
1: Non tocco niente.
2: Non tocco, si figurati. Già fatto qualcosa, si chiede.
1: Buongiorno a Paolo Cicconi.
2: Allora. Il messaggero Abruzzo, morta dopo un investimento, 3 anni di condanna, la rabbia del papà della quindicenne, dice una vergogna, ho rischiato di morire per il negoziante accoltellato, ci sarà una manifestazione. Poi, ultraleggero precipita, gravi 2 passeggeri, lo schianto nelle campagne di Vasto, poco distante dalla pista di decollo, l'ipotesi dell'urto con dei cavi. L'Aquila morì per uno shock settico nel 2023, 3 medici a processo, 3 prosciolti. La protesta a Pescara, medici di famiglia in piazza per l'accordo integrativo. A Cepagatti si inaugura la prima casa della comunità, la salute dei cittadini. Poi maltempo, 15 milioni per le emergenze, i fondi sono già disponibili. Di spalla Pescara, concorsi pilotati, Masci dice clima invariato, poi Gran Sasso, piano anticaos per l'estate. E andiamo sul soppalco, il posto dell'anima di Milani ritorna a Vasto. Serie C, Pineto ha allungato il contratto del direttore sportivo di Giuseppe, ma Tisci si allontana. Poi Serie B, Pescara, il portiere Saio ora si prende il numero 1. Gran Sasso, un piano per l'invasione estiva, si parte il 1 giugno. Visto il grande afflusso di turisti, verranno limitati gli accessi da una barriera in località Le Fontari.
3: Dove sta Le Fontari?
2: Là, verso l'Aquila.
1: Sì, sì.
2: Potranno accedere soltanto le persone autorizzate. Intanto i medici di famiglia manifestano in piazza per il mancato rinnovo dell'integrativo.
1: Tu non vorrei accedere.
2: Perché?
1: Non sei autorizzato.
2: No, non ci vado io. Non è che proprio. Cioè. Già, vado poco al mare.
1: Il problema non si pone.
2: Falciata all'uscita da scuola, 3 anni all'investitore. Il padre è una vergogna. Concorsi pilotati a Pescara, 4 sotto accusa. Masci difende i dirigenti. L'indagine non è una condanna. E ancora, il negoziante accoltellato ha rischiato di morire, manifestazione di protesta, Rahman Mizanur, 43enne del Bangladesh, colpito da un pugno e pugnalato al braccio. Presa famiglia dello spaccio, scoperto alert nel cellulare, arrestati il figlio e il corriere, denunciati i genitori, avviata la procedura per revocare la casa popolare. Ecco le case della comunità, vicinanza al paziente senza andare in ospedale. Il direttore generale Michitelli a Cepagatti è già operativa. Entro giugno apriranno anche a Scafa, Spoltore, Penne, Pianella e Popoli.
1: E Roseto.
2: A Montesilvano e Pescara avvio inizio del 2027. Area industriale, storia e futuro, Edison in piazza con le scuole. Poi calendario di concerti live, pop e rock nella casa di riposo di Francavilla. L'Aquila morto per shock settico, dopo una caduta, 3 medici a processo, poi i fondi per nuovi agricoltori, poi andà, percepiti in modo legittimo, non era una truffa, tutti assolti.
1: Ha detto Trump che stiamo stravincendo.
2: Che cosa?
1: Ah,
2: pensavo.
1: Perché questo?
2: Ma pare, non lo so, però.
1: E invece i mercati ballano.
2: Beh. Mostre, show e proiezioni al via la maratona di 24 ore dall'Accademia delle Belle Arti.
1: Qua non ci sente adesso, eh? Qua ci sente di meno, qua, quelli posso fare, vai.
2: Ci sente di meno. Elezioni, per niente. Elezioni, gli ultimi comizi per conquistare gli indecisi ad Avezzano di Pangrazio riempie Piazza Risorgimento. Che sì, lo so.
1: Mettetela. Vabbè, vuoi comprare quello e perché si blocca?
2: Ma poco più fanatiche.
1: Vai.
2: Di Pangrazio riempie Piazza Risorgimento. Con noi Avezzano è diventata attrattiva. Infatti noi stiamo dicendo ieri, l'altro ieri stiamo dicendo, perché non ci andiamo ad Avezzano a fare un giro? E invece poi non siamo potuti andare.
1: Quello di Umami.
2: Verdecchia, Verdecchia del centro-sinistra a Pucetta, la città eleggerà un sindaco progressista. Già lo sa lui, quindi ha detto che non le fanno per niente le elezioni perché si affidano a lui, ha detto sta a posto.
1: Pucette,
2: sconosciuta eredita 250.000 euro da un'anziana nella casa di riposo. Avviso di garanzia per circonvenzione di incapace verso la 65enne dopo la denuncia dei nipoti dell'85.
1: Beh, nipoti,
2: già stava là.
1: Ma poco stava in agguato
2: sopra la porta.
1: L'ha lasciata la badante, che disastro.
2: Maxi evasioni da quasi 2 milioni, 2 imprenditori a rischio processo a Sulmona. Chieti, Legnini.
1: Senti un po' qualcosa.
2: No, sento forte, Francesco.
1: Come mai tutto ciò? Anna Maria Ruggeri, buongiorno.
2: Buongiorno. Legnini, ultimo appello, in una piazza gremita per
1: Gabriele, il Gabriele, per parlare di viaggi, sta un po' di confusione, dire viata,
2: un po'.
3: abbiate 7 milioni e mezzo di parole contro Mark, non mi pare un po' di confusione.
1: Non so capire, io ho detto che era una cosa che tutte le amministrazioni ci avevano provato e nessuno ce l'è riuscito.
3: Mio parere personale, non ha nessun senso.
1: Ha spiegato il perché, però la situazione sì, è così.
3: Legnini, pure il fatto
1: stava per scoprirci una querela, se non la smette, querela quella persona. Si è calmato quella persona. Perché qualcuno a favore c'era,
3: Legnini.
1: Per il maggio la camera a gas dell'Orsino, non riusciamo a respirare.
3: Legnini.
1: Pure cabine qua alla stazione, ma è morto, cioè tutto passa qua. I camion, i tram, i treni, gli aerei, i droni, però siamo tutti sopravvissuti. Vabbè.
3: Legnini.
1: Legnini.
3: Ultimo appello.
1: Io voglio Sicari, però vuoi sapere pure.
3: Per il futuro della città.
1: Beh,
3: Sicari, no.
1: E Sicari?
3: Mi fa secondo.
1: Tu pensi che ha fatto un torto a Sicari?
3: No.
1: No, quando parla Sicari?
3: Domani.
1: ormai li conosciamo,
3: Centro storico e crisi commercio chiude dopo 40 anni pure Sportland. Cade aereo ultraleggero, feriti gravi i passeggeri, lo schianto nelle campagne di Vasto, poco distante dalla pista di decollo. Ipotesi, l'urto con un cavo elettrico, il 29enne e il 32enne trasferiti a Pescara.
1: Con l'età, dai. Catrin, cioè.
3: Che hai fatto?
1: Beh, ma così fai il 29enne e il 32enne.
3: Lo so. Catrin incontra i tre... Via di mezzo, no? Catrin incontra i tre bambini, perizia al vaglio dei superi esperti. Lo so. Teramo.
1: Eccolo. Commercio, ci siamo. Oggi come va? Oggi
3: in crisi. Ieri sembrava che stava scrivendo sul centro di Biagio. Lo stesso articolo.
1: Oggi in crisi.
3: Commercio in crisi, risponde all'ipotesi, aperture domenicali.
1: E si salvano tutti.
3: Ecco. I negozianti del centro di Teramo, primavera nera. Perdite del 20%, fa la fine però la primavera, manco un mese. Consorzio shopping, riproveremo coi fine settimana, ci sono potenzialità.
1: E poi arriviamo anche.
3: Bande e Majoret, Giulianova torna capitale del ritmo. La 26esima edizione in scena dal 26 maggio, rappresentati 10 paesi. Studentessa molestata fuori scuola, in aula dubbi sulla sua versione. Ha processo un uomo di 88 anni. Vabbè.
1: Ragazzi.
3: Magari gli ha detto mi ha corso dietro.
1: Ma manco corso.
3: Appunto. La vicenda nel 2021, la preside, nessun problema riferito ai docenti e l'amico ora ritratta. Beh, 2021 però ci aveva 82.
1: Vabbè, già.
3: Magari è più scattante.
1: Ha detto che non ha fatto niente.
3: Roseto, spazio.
1: Che avrebbe fatto dopo.
3: Roseto, spazio civico, inaugura la nuova sede.
1: Vedi?
3: Si va verso le elezioni.
1: Vedi?
3: Andiamo avanti. Pescara, Ivan Saio si prende il numero uno. Salvo
1: La formazione c'è già.
3: Però mette le mani avanti. Salvo colpi di scena, il portiere classe 2002 e il titolare in pectore del Delfino che verrà.
1: Io capisco, perché in questo periodo così si fanno i titoli giornali, perché non c'erano titoli ufficiali.
3: Da febbraio, titolare dei biancazzurri, ha collezionato ben 4 clean sheet. Capito?
1: Sì.
3: Desplans, mesi duri, magari un giorno tornerò in Abruzzo. Qua ci sta l'intervista a lui. E poi andiamo a Roseto, che dice contro il Ruvo vincere per sperare, certo, perché sennò è finita. Pineto, il direttore sportivo di Giuseppe, confermato fino al 2030. Teramo e mister Pomante, prove tecniche d'intesa.
1: Prima pagina.
3: Allora, il Messaggero. La guerra rallenta l'Europa, lo shock energetico frena la crescita europea e italiana. Roma.
1: Questi giornali hanno tutti titolato sull'Italia.
3: Sì.
1: E qua invece siamo l'Europa.
3: L'Europa.
1: E anche l'Italia.
3: Roma, spiragli.
1: Qualcosa spera ancora. Può essere? Che succede? Lungo, tre righe.
3: No, Andrea Serafini dice: oggi è preoccupato perché non ci sta né un intervento di D'Alfonso né si parla di Prata d'Anzidonia. In realtà c'è, non si è stato attento sul centro. Abbiamo ha parlato dello scandalo dell'inchiesta di Pescara sui dirigenti. Quindi l'ha fatta la sua. Non l'ha fatta sul Messaggero, l'ha fatta sul centro. Oggi non è uscito doppio perché fine settimana si apposta.
1: No, e lui forse Andrea è abituato che le fa da volte su tutti e due i quotidiani.
3: Oggi ne ha fatto una sola perché venerdì poi va al mare.
1: Domani lo rifarà di là.
3: Quindi abbiamo detto Roma, spiragli di uscita dalla procedura di infrazione, cioè questo avete letto nel rapporto Istat, voi? Rapporto Istat, il paese torna attrattivo per i cervelli dall'estero. Mamma mia, ognuno legge come vuole, guarda, veramente. Povera statistica devastata.
1: Ma il certo meglio soffre.
3: Soffre più degli altri.
1: L'ho dovuto ammettere.
3: Cannes, colloquio con Monica Bellucci, dice, lei dice, invecchiare è interessante.
1: Se potesse fare a meno.
3: Bombe di Kiev sugli 007 russi, le mire di Trump su Cuba.
1: Come mai ha fatto tutto quell'assalto terribile?
3: Kiev? Fa due droni su. Sì, nel Kherson. Poi non stanno messi bene i russi. Flottiglia, gli attivisti a casa, siamo stati torturati. Il governo chiede sanzioni all'Unione Europea. E l'analisi, l'Unione e il dovere di agire. Ritorno di Londra in Europa più vicino, pure questi vogliono tornare
1: sopra
3: soppalco. Più scavavamo su Stasi, più non appariva colpevole. L'intervista al giudice Vitelli che lo assolse in primo grado. Illo Tempore, sì.
1: Tre volte è stato assolto
3: in primo grado, è stato assolto in secondo grado, poi la Cassazione ha detto qua dovete trovare un colpevole,
1: tutta l'Italia ne parla.
3: Lo speleo sub finlandese per il caso dei quattro sub morti nelle Maldive, e così abbiamo trovato i quattro, li ha uccisi un errore umano.
1: E me l'ho scritto io per questa intervista. Ho fatto l'intervista al coordinatore dei soccorritori delle Maldive, perché è di Montepagano. Si chiama Thomas Gui, di origine belga. Ho fatto un bel servizio sul centro. Sono stato in esclusiva mondiale.
3: Ogni tanto
1: mi dico questi vecchi cose.
3: Ti posso chiamare collega.
1: Va bene, sì.
3: Allora,
1: che si fa qua? Che va la seconda?
3: No, infatti, scusa.
1: No, dobbiamo andare sulla pagina 3, che ieri sta inaugurato il nuovo ristorantino del Nautico.
3: Sì.
1: E c'è un'intervista sia al presidente che si è intercato di Serafino.
3: Sì.
1: Per programmi che ci hanno, per avranno per l'estate. Ecco. E quello che ci piace, che cos'è? Da Columbus,
3: linguine allo scorfano.
1: Ti piace?
3: Buono.
1: Lo scorfano è brutto a vedersi, vero?
3: Si chiama scorfano.
1: È quello che si mette. No. Si chiama scorfano, poi è diventato così che è brutto. E alla persona che dice io non so, a te non l'ho letto nessuno.
3: No, mai.
1: Ma tutto detto che sei un'anguilla.
3: È un.
1: No, vicino mano.
3: No, vicino.
1: Vabbè, un mostro. Allora andiamo a vedere qua. Circolo Nautico. Siamo con il presidente del Circolo Nautico, siamo con Enrico Orsini, una nuova avventura, una nuova gestione che comincia sotto i buoni auspici di una bellissima giornata di sole con tanta gente intervenuta.
4: Sì, siamo felicissimi di riaprire nuovamente il punto ristoro dei soci del Circolo Nautico Vincenzo Migliori, che sarà sicuramente un punto d'incontro per socializzare insieme e condividere tutti i valori e le bellezze del mare.
1: Bene, presidente, abbiamo visto che sono dei giovani e quindi fa ben sperare che giovani volenterosi che si danno da fare. Oggi non è facile trovarne sempre.
4: Sì, effettivamente la scelta è stata anche oculata, nel

0: Che avverrà i primi giorni di settembre, che verrà anche lì, ci saranno diversi partecipanti da tutta Italia, circa 50 equipaggi, quindi un evento molto importante.
1: Quindi insomma si parteciperà, ovviamente poi parteciperete a tutte le iniziative che si terranno sul porto, bene o male.
0: Sì, sì, tutte, anche verso il sociale, verso i diversamente abili.
1: E questo è molto importante.
0: E le regate, le veleggiate che facciamo quasi quotidianamente.
1: E poi dopo tutto ciò c'è sicuramente questo locale che ospiterà anche per gustare dopo l'animo anche il palato.
0: Esatto.
1: Grazie, in bocca al lupo a tutti.
0: Grazie a te.
1: Allora si passa da un locale all'altro, dall'Ente Porto passiamo, del resto il circolo sta lì. Di Serafino, che sei tu?
2: Direttore.
1: Direttore, scusate, solo con direttori parliamo. Direttore, allora che ci dice?
2: Siamo
1: questa
2: contenti.
1: È un'inaugurazione importante perché riprende l'attività il circolo.
2: Siamo contenti perché manca.
1: Se ne beneficia tutto il porto.
2: Sì, sì. È mancato in questo periodo di chiusura un ristorante dove bere qualcosa, mangiare qualcosa. Poi l'atmosfera del porto è sempre quella bella, quindi d'estate si sta bene, c'è sempre quella brezza che ti dà quel sollievo, quindi siamo contenti della riapertura, speriamo che duri.
1: Senta Presidente, non abbiamo molti locali sul porto per quanto riguarda la possibilità di mangiare, di bere tra bar e ristorante. Avete qualcosa in mente? Avete qualche altra richiesta?
2: Allora, lì dipende molto dal piano regolatore, quindi al momento siamo fermi, ma ci lavoriamo. Qualche idea c'è?
1: Qualcuno vorrebbe pure ha proposto qualcosa?
2: A noi direttamente no, perché non siamo l'ente della regione Abruzzo.
1: Però sì. Insomma si può arricchire ancora questo porto.
2: Qualche idea c'è, magari ne riparleremo più avanti.
1: Ma oltre ovviamente alla vostra presenza costante, determinante, importante sui Caliscendi.
2: Anche quella lì, quest'estate speriamo di poter ripetere l'iniziativa che c'è stata negli anni passati, è stato un bel successo.
1: Senti, direttore, ce ne saranno dei nuovi pronti?
2: Dei nuovi pronti per quest'estate, per giugno-luglio un paio dovrebbero esserci, uno è già pronto, l'avete visto.
1: Esatto.
2: Altri sono esatto, quindi un paio ce la dovremmo fare.
1: Da quello che sappiamo che dovrebbe essere complessivamente 5 in più per il momento.
2: Per quest'estate sì, ma non saranno pronti. Per fine estate forse sì.
1: Perfetto, sì. Vabbè. Noi siamo pronti per fare anche un'altra stagione.
2: Beh, anche noi.
1: Esatto, grazie, buon
2: grazie,
1: lavoro.
2: Grazie a voi.
1: Bene, siamo con il presidente del circolo Nautico,
3: naturalmente, alcuni stacchi, poi andremo a ascoltare per Luigi Casalena.
4: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto la giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 04 97 912.

Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.

0: In via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea del Spar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da The Spar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 1641 350.
1: Adesso andremo ad ascoltare Pierluigi Catalena con previsioni del tempo. Abbiamo bisogno di sapere tutto, che siamo al fine settimana e quindi è importante, anche se ci aveva promesso, no?
2: Ma pure secondo me
1: ci aveva promesso un fine settimana di insegnare il bel tempo. Vediamo se mantiene.
2: Ma ce l'ha confermato ieri, però. Io ho chiesto già della prossima settimana. Perché
1: ogni tanto esce qualcosina. No. Esce.
2: Buongiorno. Allora, vai, c'è il sole. Primo fine settimana di stagione balneare.
3: Cioè il sole fa caldo, situazione che resterà tale, abbiamo detto, anche per tutto il weekend. Non succederà assolutamente nulla. Le notti, insomma, inizieranno a diventare piuttosto calde, quindi le temperature sono 15 gradi. Le giornate, insomma, sulle interne arriveranno di 30, sulle aree costiere un pochino di meno perché c'è la brezza. Per il resto, un cambiamento forse lo avremo a fine mese, però forse, perché ad oggi diciamo che gli spaghi sono ancora molto indecisi su quello che accadrà.
1: Sono al dente.
3: C'è sicuramente un'ingerenza atlantica, potrebbe esserci un'ingerenza atlantica maggiore, però la distanza siderale del peggioramento potrebbe inghiottire dal punto di vista modellistico anche quello che i modelli ad oggi prospettano. Quindi per il momento, insomma, restiamo con un'alta pressione ben radicata, un'alta pressione piuttosto forte che si centra su tutto il Mediterraneo, ma anche su gran parte e buona parte dell'Europa. Quindi la troviamo per esempio in questo momento distesa tra la Spagna e tutta l'Europa. La pratica l'abbiamo sull'Islanda e su parte dell'Irlanda e della Scozia, per il resto qualcosa a nord della Scandinavia, per il resto siamo tutte coperte dall'alta pressione.
2: Bene così.
3: Un po' la Turchia è un po' perturbata.
2: Vabbè, c'è un'altra
3: Turchia. Sta migliorando anche lì e quindi anche ci sarà un ritorno dell'alta pressione.
2: Va bene, noi di sport non c'è niente ormai, perché ci sta.
3: Diciamo che no. Aspettiamo gli ultimi, ripeto, eventi domenica, insomma, ci si porta al mondiale, ma non è che ci sia grande interesse da parte, almeno mia, in questo mondiale, ecco. Anche perché, insomma, a partire non partecipo.
2: Punto. Va bene.
3: Non nemmeno visibile.
2: Va bene, grazie, buona giornata. Noi ci aggiorniamo domattina con Azzurra.
1: Ciao, buona giornata.
2: Ciao. Allora,
1: ho trovato un piccolo città del 31 gennaio 1993 dove pubblichiamo l'elenco dei debiti fuori bilancio. Si tratta, come noto, di spese per le quali non sussistono delibere di autorizzazione.
2: Una lunga tradizione giuliese che è arrivata fino ad oggi, ma e continua tra l'altro.
1: Fatte sulla scorta di urgenza, necessità, opportunità. Tra queste spese figurano anche i 9 milioni e passa spesi in preservativi. Cioè la farmacia comunale acquistò 9 milioni per preservativi per 9 milioni. Oggi no, perché
2: almeno la gente si divertiva.
1: Divertiva, non lo so, però che i figli nascevano ugualmente, però.
2: Calato invece. Si divertiva tanto, evidentemente.
1: Era nel 93. E capite che facevamo noi? Mo' si sciavano un debito di questo tipo, se ne parlava nel mondo, è stata una piccola città. La pagina degli auguri, cos'è oggi?
2: Oggi è 22 maggio e come sempre offerta da Marcaffè la pagina degli auguri, noi ce lo scordiamo.
4: Ogni mattina Mario apre il suo bar, pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcaffè, Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
5: Uè, Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
4: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Marcaffè.
6: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
4: Mmm, che buono è!
6: È Marcaffè!
1: Allora, il santo del giorno, Rita Piccioni ce l'ha anticipato, perché la chiesa oggi ricorda Santa Rita da Cascia, nata a Rocca Porena, presso Cascia, quindi una frazione, nel 1381, nonostante fosse portata alla vita religiosa, dovette su ordine dei genitori sposare un uomo brutale e violento, dal quale ebbe due figli.
2: Cusette.
1: Il marito fu ucciso per vendetta. E i due figli giurarono di vendicarne la morte, ecco, a quello che ha ucciso il padre, nonostante sì, fosse brutale e violento, sempre il padre. La madre, senti che fa la madre, non riuscendo a dissuaderli da tale proposito, pregò Dio di farli piuttosto morire.
2: Ecco, mi pare molto.
1: Quando questo si verificò,
2: ecco, Pire,
1: Rita si ritirò in convento, e ormai era fatta, dove condusse una vita santa con una particolare spiritualità in cui veniva privilegiata la passione di Cristo. Durante un'estasi ricevette una speciale stigma sulla fronte che le rimase impressa fino alla morte, che avvenne il 22 maggio 1447. Cioè, qualche dubbio ce l'abbiamo?
2: Beh, sì, sì, infatti, cioè, augurare la morte ai figli, ma
1: augurò la morte ai figli
2: purché non si vendicassero.
1: Il marito che era brutale e violento. Beh, avevano tutti gli attenuanti oggi, i figli. Compleanni a Manuela Morè.
2: Auguri.
1: Ad Adriana De Luca.
2: Auguri.
1: A Nicolò Orsini.
2: Auguri.
1: A Enrico Saccomanni.
2: Auguri.
1: A Lorenza D'Agostino.
2: Auguri.
1: Ad Angelo Mucci.
2: Auguri.
1: A Rita Martinelli.
2: Auguri.
1: Domenico Andrenacci.
2: Auguri.
1: Maria Risa, Teresa Di Michele.
2: Auguri.
1: E Rita Ranaldi, che con molta fantasia,
2: tanti auguri,
1: i genitori le hanno messo il nome di Rita, che era Ranaldi,
2: sia di buon onomastico che di buon compleanno.
1: Rita, tutte e due ve la fate per risparmiare, per fare un regalo.
2: Mica si fa il regalo all'onomastico.
1: Vabbè, a volte si fa, però non sapevano che il regalo avrebbe avuto avanti con gli anni, con la gestione del caporno. Dirà che non è proprio un regalo, però è una cosa che gli piace.
2: Certo.
1: Auguri a tutti, al marito e ai figli, per la gestione del famosissimo capo horn, va bene? A posto, qualche stacco dovrei mettere io.
2: Me la prego.
1: Che corro come un ossesso.
2: La prego.
1: Ma perché non devi fumare?
2: No, non rifumo.
1: Appunto, fumo perché vado dalla Cefardoni.
2: Prego.
7: Creativo, un mondo di felicità. Creativo, un senso.
0: Creativo è il luogo dove la fantasia prende forma. Un luogo dove giocare, imparare e crescere. Creativo è centro ricreativo, laboratori didattici, attività ludiche e culturali, corsi e concorsi e coloratissimi pigiama party. Tra le tante simpatiche attività riservate a tutti gli associati possessori di tessera, ci sono il martedì e il giovedì Affabulando con il maestro Gianluca Cannavina e il venerdì i simpatici pigiama party. Creativo è il luogo dove la fantasia prende forma. Ecco i nostri orari di apertura: il lunedì e il martedì dalle 15 alle 18, il mercoledì dalle 16 alle 18, il giovedì dalle 17 alle 18 con i nostri laboratori gratuiti, il venerdì dalle 15 alle 23.45 con i nostri pigiama party a partire dalle 19 e il sabato dalle 9 alle 18. Ci trovi a Giulianova Paese, in via Gramsci 70. Ti aspettiamo!
7: Creativo, un mondo di felicità. Creativo, un senso di libertà. Creativo.
0: Shiso Fusion Bistro, dove la cucina giapponese incontra l'anima italiana. Shiso propone un originale menù che spazia tra stuzzicherie fusion e piatti iconici della tradizione nipponica, come ramen, gyoza, noodles e tempura. Inoltre, da oggi, Shiso si fa in tre per te, con tre nuovi menù degustazione da non perdere assolutamente. Il primo, Japanese Street Food Experience, è dedicato al famoso cibo di strada di Osaka. takoyaki, okonomiyaki, yakisoba ed altre specialità che ti faranno assaporare il gusto unico di paesi lontani. Non perdere questa irripetibile esperienza. Shiso Fusion Bistro, via Trieste 28, Giulianova. Info e prenotazioni 327 87 04 727. L'Osteria Rosmarino a Cologna è il luogo ideale per una coppia o per un gruppo di amici. Ci troviamo sul mare, con gestione familiare, e siamo pronti a farvi gustare pesce sempre fresco e di stagione, cucinato in modo semplice e genuino. Aperto tutto l'anno, a pranzo e cena. L'Osteria Rosmarino vi aspetta a Cologna, in via degli Acquaviva 47. Per prenotazioni potete chiamare il numero 393 56 53 718. Due pesciolini e una passeggiata in riva al mare. Vi aspettiamo. Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno. Gustavo, il futuro della tradizione, un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione, un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.
8: Lo sapevi che ERA trasforma i tuoi rifiuti organici in energia?
9: È meraviglioso!
8: E parte di questa energia diventa movimento per tutti! ERA ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua.
10: È meraviglioso!
8: E con il fotovoltaico ERA, la tua energia la prendi direttamente dal sole.
10: È meraviglioso!
8: Perché con ERA le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con ERA?
11: Buongiorno applicatore, il nome in codice di questa missione è Sickens. Dovrai combattere la muffa su pareti e soffitti a colpi di pittura. Al tuo fianco avrai speciali agenti biocidi Sickens, addestrati per purificare anche gli ambienti più umidi e contaminati. In gioco c'è la salute delle persone, ma con la pittura antimuffa Sickens la missione non è impossibile. Scopri i prodotti e colori Sickens da Romani Colore e Ferramenta, via Trieste 76, Giulianova. Telefono 085 8004 953. Con Romani dai forma e colore ai tuoi progetti.
0: Se volete gustare un ottimo piatto di pesce, potete scegliere il Columbus. Il Columbus, il ristorante Columbus, vi propone tutte le specialità a base di pesce, dai ricchissimi antipasti ai favolosi primi e gli inimitabili secondi, e poi la fragrante focaccia e la pizza cotta nel forno a legna di tutti i tipi e con tante novità. E poi vogliamo parlare dei prezzi, certo che dobbiamo. E allora si può affermare tranquillamente che dal Columbus si mangia bene e si paga il giusto. E in ogni caso potrai sempre dire: ah, che bella mangiata di pesce! Ristorante Columbus, specialità pesce, Lungomare Spalato 20, Giulianova. Telefono 085 800 7546. La Farmacia Comunale di Giulianova Patrimonio rinnova il suo impegno verso la comunità. In un momento in cui sostenere le famiglie è fondamentale, propone uno sconto del 25% su tutti i latti per l'infanzia, come concreta attenzione al sociale. Un gesto di responsabilità e vicinanza per accompagnare con serenità la crescita dei più piccoli. Farmacia Comunale Giulianova Patrimonio, al fianco delle famiglie.

Un buono stato di salute psicofisica passa necessariamente attraverso un'alimentazione sana, personalizzata, che tenga conto di consumi quotidiani, stato di salute e routine. Per ritrovare equilibrio e benessere, affidati alla consulenza della dottoressa Raffaella Nardinocchi. La dottoressa riceve negli studi di Giulianova e Montone. Per info ed appuntamenti, cellulare 346 8066 394, oppure www.miodottore.it. Ritrova benessere ed equilibrio passando dall'alimentazione.

0: Niche Massetti di Fabio, Stefano e Carla Massetti, a Giulianova in via Galileo Galilei 343 e ad Alba Adriatica in piazza del Popolo 14. Fisioterapia, onde d'urto focali, Tecar terapia con metodo Car Therapy, crioterapia, terapia vibratoria, laser terapia super pulsato, elettroterapia, ultrasuonoterapia, osteopatia, osteopatia pediatrica, pre e post gravidanza, biodinamica, strutturale, fasciale, craniosacrale. Valutazione posturale col metodo Formatring, riequilibrio posturale. Palestra digitale riabilitativa di World Pro Kin e T-Bed per valutazione, trattamento e prevenzione delle cadute nell'anziano. Riatletizzazione dello sportivo e per riabilitazione pre-post chirurgica, posturale, individuale e di mini gruppo personalizzata. Per info Fabio Massetti 349 8701 952, Stefano Massetti 348 07 35 198, Carla Massetti 388 45 32 871. Rivolgetevi a noi per trattare le seguenti patologie: calcificazioni, lomboscialgie, cervicalgie, dolori articolari, contratture e rigidità muscoloscheletriche, riabilitazione pre-post chirurgica di tutto l'apparato muscoloscheletrico, disturbi della postura, disturbi del sonno, neonati, donne incinte, iperattività dei bambini e tanto altro. Venite a scoprire i nostri centri, perché star bene ci rende liberi.
1: Siamo pronti per passare al libero.
2: Sì.
1: Dove troviamo l'almanacco del giorno, quello di Vincenzo Iaconi.
2: È tutto pronto, perché se...
1: si è fatto? Andiamo per ascoltare il tutto pronto?
2: Sì, eccolo qua.
1: Beh, allora. Buongiorno, oggi venerdì 22.
2: Ma prima non devi ricordare pomeriggio da noi, che ci sta, che non ci sta, è già fatto.
1: Quando mi pare.
2: Quando ti pare, vabbè.
1: Ma perché l'ho detto mattino quando tu dormivi?
2: Perdonami, collega. Buongiorno, oggi venerdì.
1: Basta. Ma non perché non voglio, ok? So dove vuoi arrivare.
2: Il cibo oggi è prodotto soprattutto per essere venduto, non per essere mangiato.
1: Sì, sì.
2: È una bella frase questa, sì. È la frase di Carlo Petrini, conosciuto come Carlin, nato il 22 giulio del 49 a Bra, è morto oggi, il 21 maggio 2026, no scusate,
1: non
2: ieri.
1: Non mangiava?
2: È stato un slow food. È stato un gastronomo, sociologo, scrittore e attivista italiano, fondatore dell'associazione Slow Food.
1: Beh, noi mangiamo invece.
2: Ah?
1: Lui dice che non è essere mangiato, l'ha venduto. È venduto per mangiare.
2: Però anche per sprecarlo.
1: Vabbè, allora andiamo alla World Eat Parade. 22 maggio del 76, è rinata il 76?
2: Il 22 maggio no.
1: Quando?
2: No, il 13 novembre del 76.
1: Vabbè, allora i canti Santa California in decima posizione con un angelo. I Daniel Santa Cruz Santa Linda,
2: no,
1: bella,
2: no.
1: Linda.
2: Allora, leggi bene.
1: Poi,
2: il nome, leggi bene il nome.
1: Ottava posizione Luciano Rossi con Senza Parole. Poi c'è Bob Dylan, vedi, settima posizione con
2: Però,
1: Uragano.
2: Vince, potevi farci sentire questo, perché ci
1: non
2: fai sentire?
1: Niente affatto. Sesta posizione La Bottega dell'Arte come Due Bambini. E i Cugini di Campagna erano al massimo della popolarità e vanno in classifica con altro.
2: E ti ringrazio per non averci fatto sentire questo.
1: Poi gli Abba, ecco, gli Abba poteva mettere
2: con SOS.
1: Certo, forse c'è Battisti.
2: C'è Toc Battisti, sì, ancora.
1: Vabbè, allora. Quindi la posizione Cugini Campagna con Preghiera, poi quarta posizione gli Abba con SOS, che abbiamo rimesso l'altra mattina. Posizione Sandro Giacobbe numero 3 con Gli Occhi di Tua Madre, poi Afrik Simonico. Ramaya.
2: No, vabbè, quella
1: comunque.
2: Sì,
1: in prima posizione Battisti con Ancora Tu. È un brano tra i più iconici di Battisti, esce nel 76 solo su 45 giri, nessun album dell'epoca lo contiene, nasce come singolo puro pensato per dominare radio e jukebox che hanno festo. E batte ancora tu, che aggiungi tu?
2: Ancora tu
1: quando incontri una persona
2: ancora
1: dici,
2: tu
1: ma non dovevamo vederci più,
2: non lo aggiungo
1: e questa è la seconda frase
2: che
1: ascolteremo dopo tutta la canzone. Vai.
2: Giornata mondiale della biodiversità, il 22 maggio, data ufficiale proclamata dalle Nazioni Unite nel 2000 per aumentare la consapevolezza e l'impegno sulla tutela della vita sulla terra. La data ricorda l'adozione del testo della convenzione. La data ricorda
1: per il tipo di brano.
2: Perché brusio sottovoce brutto. La data ricorda l'adozione del La data ricorda l'adozione del testo della Convenzione sulla diversità biologica avvenuta a Nairobi il 22 maggio del 92. L'obiettivo della CBD è la conservazione della diversità biologica, uso sostenibile delle sue componenti, equa ripartizione dei benefici derivanti dalle risorse genetiche. Gli spizzini, do un gaggio sugli spizzini, fa male poi. Mo stacchi qualche filo, poi andiamo fuori, succede di cose.
1: Tutto a posto.
2: Ma... l'almanacco nel dettaglio: alle 7:51 la temperatura di 20 gradi, l'umidità 56%, il clima temperato piacevole, il vento a 17 orari, la massima sarà di 23 gradi, la qualità dell'aria è leggermente peggiorata rispetto a ieri, l'indice è 42.
1: Soffia ancora.
2: Ed è considerata buona.
1: E i gatti vedono in giù. Dai,
2: il sole è sorto
1: alle 5:33. Che bello, le 8:30.
2: È tramontare alle 20:28. Il culmine alle 13:01. L'altro giorno è 14:45.
1: Non so, godere ancora fino al 21 giugno. Aumenta.
2: Per un mese aumenterà.
1: Poi la luna invece inutile. Che
2: sorge alle 11:22. Si sorgerà da un po'. Tramonta all'1:47 di domani. Al primo quarto visibile al 43%.
1: Ma mai tu bella morra chiaro di luna?
2: Sì.
1: Pure ispirato al chiaro di luna.
2: Sì, ispirato tanto, cioè, ero già ispirato di mio. Poi il chiaro di luna ha fatto il
1: disperato.
2: Suo. Nati oggi, il 22 maggio 1936, 90 anni fa, Luigino Rossi, imprenditore della Rossi Moda Spa.
1: Io invece Rosa Munda, altre cose.
2: Sì. 22 maggio 1948, 80 anni fa, George Best, calciatore, pallone d'oro del 1968.
1: Nel 61 cadde.
2: 22 maggio 61, 65 anni fa, Dana Williams, cantante, poi ascolteremo Keep Me Waiting. I fatti nella storia. 22 maggio 1871, il Museo Americano di Storia Naturale apre i battenti nell'arsenale di Central Park a New York. Nasce come istituzione dedicata allo studio delle scienze naturali, da quel primo nucleo espositivo diventerà uno dei musei più importanti e visitati del mondo. Per favore.
1: C'è il rumore.
2: Ma pure il rumore con la bocca, ma di 3 anni. 120 anni fa, nel 1906, il Flyer dei fratelli Wright ottiene il brevetto come prima macchina volante, riconosciuto ufficialmente come aeroplano a controllo attivo di rollio, beccheggio e imbardata, segna l'inizio dell'aviazione moderna. 60 anni fa, nel 1966, dopo una pausa durata 18 anni, l'Italia torna all'adozione dell'ora legale, spostando in avanti gli orologi di un'ora a partire dalla mezzanotte. L'ora solare sarà ripristinata il 24 settembre alle ore 24.
1: Invece, mo?
2: Mo è ottobre.
1: 22 maggio del 1986, 40 anni fa, la cantante e attrice Cher, bravissima, ci sa, apostrofa David Letterman come stronzo in diretta TV. Glielo dice dopo anni di battute pungenti del conduttore su di lei e sulla sua carriera. Quando lui le chiede perché non fosse mai voluto andare al suo show, gli dice perché sei uno stronzo. Beh, vabbè, ma ci può pure stare.
2: Quando ne hai presi tu?
1: Ci può pure quando stare.
2: Ne hai presi tu?
1: Sono venuti tutti.
2: Frasi famose.
1: Canes et suis.
2: Ho speso, questa è la frase di Best, ed è una frase famosissima, no, non questa, è di Best, questa è un'altra cosa. Ho speso gran parte dei miei soldi per donne, alcol, automobili veloci, il resto l'ho sperperato.
1: È uguale?
2: No, non è uguale, cosa vuol dire? Sopra si è scritto che si è goduto la vita e il resto l'ha buttato per altre cose.
1: Ha goduto pure altre cose.
2: La sua battuta più famosa, simbolo del personaggio. George Best, nato il 22 maggio del 46 a Belfast, è morto il 25 novembre 2005 a Londra. È stato un calciatore nordirlandese di ruolo attaccante, considerato il più forte giocatore nordirlandese di tutti i tempi.
1: Anche te è morto
2: 2005, 46, quindi sono 50.
1: Sì, bravo,
2: sì,
1: 50, senta calcolatrice.
2: 59 anni.
1: Vedi?
2: Beh, le donne, le auto e l'alcol.
1: L'alcol,
2: Bacco, tabacco e Venere.
1: Bacco, tabacco e Venere.
2: No, per favore.
1: Sono cose.
2: È su.
1: C'è la canzone degli anni 60.
2: È degli anni 60.
1: E tu mi
2: ritongo l'ispirazione.
1: Non ti sentire?
2: No, grazie. Nonché tra i migliori calciatori della storia. Occupa la 16ª posizione nella classifica dei migliori calciatori del 20° secolo. È l'8ª posizione nella speciale classifica dei migliori calciatori del 20° secolo pubblicata sulla rivista World Soccer. Nel 2004 è stato inserito nella FIFA 100, la lista dei 125 migliori giocatori della storia, stilata in occasione del centenario della FIFA. Soprannominato il quinto Beatle, per via della sua capigliatura a caschetto molto simile a quella dei membri della band di Liverpool, vinse la Coppa dei Campioni del 68 con il Manchester United, anno in cui conquistò anche il pallone d'oro.
1: Pure, nonostante donne, alcol e automobili.
2: Sì, esatto. Bene, questo è quanto. Voglio fare un saluto giornalone. Poi
1: sì,
2: fa
1: sì,
2: dire.
1: Sì, dire. Vai.
2: Dimmi come fare, come facciamo? Vado a riordinare tutto
1: ciò che vuoi. Vai, vai, dai là. Non ti fa niente, tu.
2: Ti sento, mi dà fastidio, ma ti sentono pure i radioascoltatori.
1: Devono sentire, perché per partire.
2: Ecco, dai.
1: Siamo pronti? È una pubblicità lunghissima, inutile.
2: Possiamo vedere il Corriere della Sera? Ti bloccano.
3: Pacco, tabacco e venere. Oh,
2: mamma mia.
3: Riducono l'uomo in
1: genere. Riducono l'uomo in genere. Beh, vabbè. Per dire che c'era, tu ci fai che non c'era. Che
2: no,
1: non c'era.
2: No, mi fidavo, ma io mi fidavo. Vabbè. Di te.
1: Guerra d'energia, la frenata del PIL, Meloni avvisa l'Unione Europea. E quindi
2: la premia, lo sappiamo. Nuova ma. Fase o diventerà irrilevante. Ti immagino la telefonata, oh guarda che qua frena il PIL.
1: Pronto?
2: Ah sì?
1: Ursula, e qua stiamo col PIL. Beh, oh ragazzi, io dico il golfo che deve sedere, qua ci pensare un PIL. Raid sulla base dei servizi russi, 100 vittime.
2: Zelensky rivendica l'attacco nel Kherson.
1: Quello, ma criminale.
2: Sta nervoso.
1: Chissà che si inventa.
2: Bombole, corde e permessi, i punti oscuri sui 5 sub, la tragedia delle Maldive.
1: Poi flottiglia, il governo contro Ben, ma questo pronuncio con due consonanti.
2: Ben Gvir.
1: Vabbè.
2: Sanzioni europee.
1: Non importa niente quello.
2: Niente. Ma ieri pure la ministra, un'altra ministra c'è andata nel campo di concentramento lì in Israele, ha fatto lo stesso show.
1: Una donna?
2: Sì, una donna, ha fatto lo stesso show.
1: Brutto così, eh.
2: Tensioni, figlie di una cultura del disprezzo, parla Pizzaballa.
1: Vabbè. Poi lo ricevete che.
2: Oh, quello sta là? In Palestina Pizzaballa, non è che sta al Vaticano. Porta aerea americana verso Cuba, l'ira di Mosca, che c'ha altri problemi, quindi più dell'ira non può.
1: Ma abbiamo parlato di Petrini noi poco fa?
2: Sì.
1: Le parlavi noi e di questi.
2: Stamattina ne parlavamo tutti.
1: Addio a Petrini, rivoluzionario che inventò il cibo slow food.
2: Tutti i giornali. Io
1: sono più tranquillo, bello allocato, preciso, tutto pausa.
2: Con canno, mangia, assaggio.
1: Questo ci piace a noi.
2: Un po' slow food piace questo.
1: No.
2: Allora, andiamo a vedere la Repubblica.
1: La crescita, l'Italia maglia nera.
2: L'Unione Europea taglia le stime, il nostro paese è ultimo per il PIL e primo per il debito pubblico.
1: Siamo al primo posto.
2: Beh, si è superato la Grecia. Meloni contro il voto anticipato ma accelera sulla legge elettorale, cambiano soglie e premio.
1: Sogliole?
2: Le soglie.
1: Intanto c'è un problema, la polemica a sinistra ovviamente, perché per farli ricrescere. Caro figlio, che è molto allineato, dice però, cara sinistra, che voi società vuoi, non è più tempo di dire solo no.
2: Ecco.
1: Va bene. Botte, abusi e coltelli alla gola, i racconti shock della flottiglia. Il però facessero un viaggetto, andiamo a fare?
2: Quello ci manda, perché poi hanno tutte le parole che abbiamo
1: anziano,
2: detto.
1: Ma
2: il primo sei.
1: Perché?
2: Perché quello che reagisce di meno.
1: No, su quello siamo le
2: schiaffa
1: quello che abbiamo detto.
2: Ma lo sa, ho paura, capito?
1: La Germania è pronta a guidare la NATO.
2: Strano che ancora non vengono qua direttamente.
1: Sì, sì.
2: Kasparov, Putin attaccherà l'Europa. Questo se ne esce così. Trump prepara l'assalto a Cuba. La portaerei Nimitz nei Caraibi.
1: È già nei Caraibi, è già quelli che sono in vacanza là sono già agitati perché la vedono.
2: Beh, no? Sì, sì, poi un gruppo d'attacco, non è solo portaerei, sono più navi, sono tante navi. Abusati dagli israeliani, no. Tajani, lo Stato non paga il viaggio.
1: Sessuali, avrei detto qualche parte.
2: Anche sì. Tajani, lo Stato non paga il viaggio di ritorno dei manifestanti, poi chiede all'Europa di sanzionare Ben Gvir, questa è la stampa. Flottiglia, il racconto degli attivisti rientrati in Italia sulla nave spogliati e torturati, poi ridevano. Allora,
1: no, mi piace questa polemica. Visto che ha scritto
2: dove?
1: La polemica di Renzi sulle ferrovie.
2: Sì. Quando
1: c'è lei, c'è la verità. E lei è intervenuto però, leggi un pochetto, gentile direttore della stampa ha scritto.
2: Sì.
1: Ma
2: sì,
1: guarda
2: sì.
1: Come dice,
2: campagna
1: sono,
2: di
1: sono costretto a smentire ancora una volta e lì su.
2: Il contenuto di un articolo pubblicato dal suo giornale è firmato dal giornalista che si occupa di seguire Palazzo Chigi. Ilario Lombardo ha scritto di una Meloni furibonda e di richieste di spiegazione rivolte alla Presidenza del Consiglio e al Ministero dei Trasporti per la campagna realizzata da Italia Viva su un 2 per 1000 diffusa nelle grandi stazioni ferroviarie italiane.
1: Vabbè, poi non si può leggere, però quando c'era lui, è famosa la frase, i treni arrivavano in orario, quando c'è lei arrivano in ritardo.
2: Allora, andiamo a vedere uno dei tre.
1: Uno dei tre.
2: Quale vuoi? Dimmi.
1: Il giornale.
2: Tu perché pensi che il giornale sia quello un po' meno...
1: Sì. Una croce sul PD apre la scuola di voto per elettori islamici. Cioè, ci sono dei corsi per bengalesi e i candidati inneggiano ad Allah.
2: Sono islamici.
1: Sono islamici.
2: A Bologna sportello anti-islamofobia, che non è una cosa bella l'islamofobia, va bene.
1: Poi Kalashnikov e bombe per una strage e caccia la rete dei ragazzini anziani.
2: 15 anni. Cioè,
1: 15 anni. Poi aiuti simbolici e legami con Hamas perché sulla flottiglia non ci sono eroi. Vabbè. Il Papa che ha fatto un'enciclica.
2: Disarmare l'intelligenza artificiale.
1: Mi piace.
2: Beh, pericoloso.
1: Sono d'accordo.
2: Se non la gestisci.
1: Cuba, alta tensione, Trump sposta la flotta e poi Iran, bozza d'intesa, però c'è l'ostacolo, è su uranio. Che non va bene.
2: Attacco, non va bene perché Trump se lo vuole prendere e gli iraniani non glielo vogliono dare.
1: Va bene.
2: Attacco ucraino agli 007 russi, oltre 100 le vittime.
1: Vabbè, ti abbiamo questa volta con le cose di Allah.
2: Allora, le cronache di Napoli?
1: Beh, non ci facciamo mancare niente, ma veloce però.
2: Racket, spari nel feudo dei Contini.
1: Poi, basta, agguato al nipote del boss, arrestato.
2: Ecco. Napoli, bimbo morto dopo il trapianto fallito, nuovi interrogatori per gli indagati.
1: Cioè, Conte se ne va dal Napoli, sì, perché pare che vada all'Arena Nazionale.
2: Sì.
1: E in rialto le quotazioni di Sarri, che ha legato con lo Tito, che tentenna. Vediamo a Napoli, no? Zambuaziano pure. Allegri resta lontano, beh, a Milano lo credo bene. Cronaca come se non ci fosse domani.
2: A Secondigliano, uomo dei Di Lauro condannato per minacce alla madre di Verde.
1: Poi,
2: a Casavatore.
1: Napoli, bimbo morto dopo il trapianto fallito. Nuovi interrogatori per gli indagati. Sangue in via Taverna Rossa.
2: A Casavatore, ragazzo accoltellato nella notte.
1: E a Giuliano. Rifiuti
2: sversati in un'area protetta, allarme ambientale a Varcaturo.
1: Castelnuovo.
2: Casalnuovo. Vabbè. Trasporti confronto in pretura, ipotesi navette per i pendolari.
1: E non c'è niente. Marigliano, ecco, torniamo.
2: Ex dipendente comunale perseguita una donna e finisce nei guai. Beh, la perseguitata. Torre annunziata, il Consiglio di Stato congela la riacquisizione del Lido Azzurro.
1: Qua andiamo. Preso attore di Mare Fuori.
2: Auto danneggiate e minaccia agli agenti. Bloccato l'interprete di Pino Opaz. Vabbè, cioè, non era uscito al personaggio. È rimasto nel personaggio, si è messo a fare Pino Opaz.
1: Nella pratica.
2: Nella,
1: e l'hanno preso, però.
2: Però sì, è capace di capirmi un altro.
1: Il giornale, chissà quante può venderà quello.
2: Una catasta.
1: Di politica non c'è niente in compenso, ne metti il
2: pino. Viene in Bortinini, no, viene in Bortinini.
1: Tutta cronaca,
2: non viene in Bortinini.
1: Basta. Allora. Salutiamo tutti, vi ricordo del pomeriggio delle 18, parleremo di pomeriggio da noi con ospedale, aghezzo, con tante cose, alle 18.
2: Chi viene? Chi viene?
1: Non dico.
2: Non lo dici, va bene.
1: Sta qua.
2: Va bene.
1: Dai, ma
2: allora, adesso in radio andiamo ad ascoltare le proposte musicali di Vincenzo di oggi, partendo dalla Old It Parade con Battisti.
1: Che canta ancora tu.
2: Che canta ancora tu. Lo devo ritrovare, eccolo qua. Ancora tu.
1: Non mi sorprendo, lo sai.

0: Questo era Battisti, e invece adesso chiudiamo con
1: Mogol.
0: No, no, proprio no. Chiudiamo con Dana Williams, che canta Keep Waiting.
1: Per rifiutare

0: Questa era Dana Williams con Keep Me Waiting, e con questa chiudiamo il Radio G Notizie di oggi. Vi auguro una buona giornata, un buon fine settimana, noi ci risentiamo domattina con Azzurra, solita ora, soliti canali. Vi ricordo stasera pomeriggio da noi parliamo di sanità.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: così.
1: Zitto per zitto significa segreto, dritto per dritto un concetto concreto. Se vedi tutto fermo, confermo, sorpreso, il tempo è sospeso.

Scavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacca e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Und der lieben Klausen Globen.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglio litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Generazione di creazione web, dove le parole possono lanciare un'attività, mentre tu controlli ogni dettaglio. Una generazione in costante evoluzione che resta sempre sul pezzo. È la tua generazione.

0: vola in Europa e oltre da 32 euro. Prenota adesso su easyjet.com.
1: EasyJet, get out there.
2: E se potessi creare un'app che funziona a modo mio con Base 44? Il mio lavoro avanza rapidamente, le attività, priorità e scadenze cambiano ogni giorno. Ma oggi posso finalmente creare un'app fatta su misura per i miei flussi di lavoro, i miei dati e le esigenze del mio team. Voglio uno strumento che unisca calcoli, automazioni, approfondimenti. Tutto in un'unica visione chiara e accessibile quando necessario. Che altro posso aggiungere? Ho impostato un partner AI che comprende come operiamo, generando contenuti in linea con il mio stile e gestendo la routine secondo i miei standard. Così il mio lavoro diventa più strategico, non solo più veloce. Tutto creato a modo mio. Le mie metriche sono chiare, i miei processi organizzati, i miei dati protetti. Perché non si tratta di usare un software, ma di creare un sistema che ci aiuti a crescere. Base 44. Crea a modo tuo.

0: Il denaro vince sempre? Non avevamo la risposta, per questo l'esperimento continua.
1: Money Road, guarda ora la nuova stagione in streaming su Now. Now, per tutta la tua voglia di intrattenimento.

m'hai detto sì. Io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas. Ma va.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Appuntamento nel pomeriggio con Pomeriggio da Noi, parleremo del premio Francesca Flammini, parleremo dell'ospedale, parleremo dello sciopero dei medici da non perdere alle 18 in poi.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Sono un semaforo nero di una città che non c'è più. Sono qui fermo che aspetto che scatti verde poi volo via. Sono passati degli anni nella città dove c'eri tu. Nello specchietto io guardo allontanarsi la gioventù. C'è solo un vigile, parla con la città che non c'è. È lì che fischia, non guarda, lo riconosco, era in classe mia.

Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna, Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo, Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna, costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Ceruli 18 a Giulianova. Telefono 324 53 55 18. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre a servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buona giornata, eccoci all'appuntamento con il Radio G Notizie di oggi. Siamo giunti a venerdì 22 maggio. A tutti buona giornata, naturalmente a tutti, quelli che ci ascoltano per radio, quelli che ci ascoltano su Facebook, quelli che ci ascoltano in streaming su radiogiulianova.net. Chi è il primo che saluta? C'è questa attesa che noi non dovremmo fare, ma così facciamo. Intanto salutiamo tutti quelli che ci ascoltano per radio, che non li vediamo, mentre dovremmo vedere tra poco il primo che saluta. Almeno ci date la conferma che siamo in diretta, perché a volte qualche capriccio arriva. Allora, buona giornata ancora a tutti, tra poco andremo con la segna stampa. Luigi Anne, fedelissimo, stava la giornata dei fedelissimi. Buongiorno a Luigi che ci ascolta, grazie a lui, infatti sta in buona salute, lo ringraziamo, dal 1977 lui ascolta. E invece Antonella Leoni, una novità negli ultimi anni, comunque ben arrivata ad Antonella e buona arrivata anche oggi a Giuliana. Michelucci, siete tutti qua? Allora si può cominciare a partire? Vado? Posso? Sì, posso cominciare? Allora andiamo a vedere che cosa ci propone il quotidiano Il Centro nella sua edizione digitale, che adesso andiamo a sfogliare insieme a voi, con riferimento naturalmente all'edizione Teramana. Allora, che è successo? È successo qualcosa al Consiglio Comunale di Teramo, dove hanno litigato. Assenze tra i banchi della maggioranza, l'opposizione non risponde all'appello, salta il Consiglio, la seduta non si apre, scoppiano le polemiche, la minoranza chiede le dimissioni del sindaco. C'è lo sciopero con 200 medici che si dimettono, è una protesta per l'accordo integrativo, dice non possiamo garantire la salute, allora si dimettono. Ricordiamo, ne parleremo questa sera alle 18, sarà uno degli argomenti di pomeriggio da noi, appunto alle ore 18 su Radio G. Parleremo anche di ospedale, parleremo anche della bella manifestazione che la GIS organizza a Giulianova con il primo intitolato Flammini. La cronaca, aereo precipita tra gli ulivi a Vasto, due giovani salvi per miracolo. Poi si parla di donne, Marianna Aprile, giornalista presente su Libre Pescara, e dice le donne in Italia sono discriminate, ancora così purtroppo è. Poi Giulianova, ne abbiamo parlato ieri più volte, abbiamo seguito passo passo questa vicenda, alla fine due marocchini sono stati arrestati per rapina in concorso tra di loro sul lungomare, sembrava uno scippo, in realtà poi i carabinieri l'hanno determinata come rapina. Comunque non è un problema questo, sono stati arrestati, hanno spinto una donna che passeggiava su un lungomare, le hanno strappato la collanina e sono scappati. La donna ha ripreso dello shock, ha dato l'allarme, i carabinieri sono intervenuti, hanno bloccato più strade con più pattuglie della città e alla fine i due sono stati bloccati e arrestati appunto sul lungomare di Giulianova e la collanina è stata recuperata. Questa mattina ci sarà il processo per direttissima per la convalida dell'arresto. Queste le prime notizie principali dalla prima pagina del Centro. Andiamo a vedere adesso le dimissioni di ben 200, tra virgolette, dimissioni, nel senso che non lavorano oggi, di 200 medici, dice non possiamo più garantire la salute, gesto di provocazione per denunciare il mancato rinnovo dell'accordo integrativo. Tutto a nostre spese, dicono, e la categoria è al collasso. Parliamo di acqua, di questa brutta cosa che noi riteniamo sta per fare la regione, ma ormai c'è la maggioranza e hanno deciso di farlo, perché chi ci rimetterà sarà il Ruzzo e soprattutto ci rimetteranno gli utenti del Ruzzo, che siamo noi, perché ci fanno sapere che cosa comporterà al solito questa rivoluzione per noi teramani? L'aumento delle bollette. Allora, accordo nel centro-destra, gestore unico per l'acqua, conto alla rovescia per il Consiglio regionale del 26 maggio, passa la linea Verrecchia, che non so chi sia, ma il cognome non è manco bello, ma ripetiamo che tutti gli altri del centro-destra hanno detto va bene, e invece secondo noi no. E intanto buone notizie per l'acqua in estate, le sorgenti sono in miglioramento, però ma serve attenzione, ma ci hanno confermato ieri da Ruzzo appunto che non ci dovrebbero essere problemi. Allora ci dilettiamo ancora per l'ennesima volta con che? I problemi sono tanti, ma noi abbiamo un problema che, come sapete, si poteva risolvere dal primo giorno e invece vanno ancora, come diciamo noi, pazziando. Casa del Bosco, nuovo scontro tra il giudice e l'ispettore Di Nordio. Anche la Corte d'Appello interroga il CSM, è lecita la richiesta di documento del Ministero? Vabbè. Poi giallo sui bimbi a scuola, che sarebbe accaduto? L'avvocato della famiglia smentisce le voci della loro iscrizione al prossimo anno. Invece beh, fatelo, come smentisce? Tutrice e curatrice lo avevano chiesto per garantire anche il diritto alla socialità. Invece non li scrivono, cioè li fate perdere un anno ancora questi ragazzi. Vabbè, andiamo avanti. Eccola qua la notizia, lui è di Montepagano, Thomas Gui, originario belga, io alle Maldive per il recupero dei sub, l'abbiamo intervistato ieri, a Montepagano è il coordinatore responsabile della sicurezza della Dan Europe ed è stato lui a gestire le operazioni di recupero delle salme degli italiani che sono morti alle Maldive in una grotta, e ci racconta in questo articolo che pubblichiamo oggi sul Centro appunto le varie vicende, e ricorda tra l'altro che lui aveva cominciato come sub a Giulianova quando era iscritto alla Croce Rossa e faceva sub insieme a Claudio La Molinara, se ne ricorda, l'ha ricordato, e da là quella che sembrava una passione poi è diventata una professione. Lui è responsabile della sicurezza appunto di questa benemerita associazione per il recupero di chi si trova in difficoltà in mare, che è la Dan Europe. Complimenti a Thomas Gui, che tornerà a Montepagano per una breve vacanza. Si parla di politica e si parla di Forza Italia, c'è uno scontro tra Pagano e Sospiri. Pagano chiama l'unità al congresso, ma Sospiri frena e dice siamo 50-50. Ma intanto, mentre si discute sulle percentuali, sull'occupazione giovanile intervengono i Giovani Democratici che dicono che l'occupazione giovanile è scarsa e l'Abruzzo soffre. Poi ancora Pannella dice non tirate Pannella a sinistra, sdoganò il movimento sociale e i diritti civili, c'è questo intervento di Biondi, però insomma certo non era di destra. Andiamo adesso avanti e andiamo a vedere che cosa accade qui. E a lui, c'è lui, chi è lui? Quello, quando parliamo a livello locale, quello che domina è la famiglia del Bosco, che si poteva risolvere, l'abbiamo già detto, velocemente, dando appunto loro la casa, come voleva fare il sindaco di Palmoli, che aveva messo a disposizione mezzo bilancio. Oh, e l'altro personaggio, invece, quando parliamo a livello nazionale, è quel matto di Trump, il quale adesso, mentre ci fa aumentare la benzina, il gasolio, il gas, tutto, di parte, che cosa ha fatto lui? Adesso mira anche su Cuba, e quindi una porta aerea già ai Caraibi per andare appunto lì. Non si può fare niente per qua, eh? Cioè, perché non si è capito che
2: buongiorno a tutti,
1: perché non si è capito che è matto?
2: Ma si è capito che è matto,
1: E perché allora uno che è matto di...
2: perché c'è la maggioranza evidentemente ancora. No, ottobre si vota sia in Israele che negli Stati Uniti, capiremo se i popoli di Israele e Stati Uniti è veramente matto complessivamente oppure...
1: Ma fanno votare normale, si può votare sì in America, sì, sì, sì credo sì,
2: pure
1: sì.
2: In Israele
1: no, perché in Russia no,
2: in Russia no, in Russia
1: in Cina, Cina no, come Ciccio Kim,
2: Ciccio Kim si vota comunque. In Russia si entra con fucile dentro la campagna elettorale.
1: Esatto, vabbè, allora, l'altra vicenda che ha fatto molto discutere, gli attivisti della flottiglia rientrati, pestaggi, Romanetti e abusi, perché poi non sapevamo che si possono mettere le sanzioni solo a una persona, le sanzioni non a tutto Israele, ma al ministro che ha fatto questa cosa. Ha perso ciò che gli fanno? Che non gli danno, dimmi. Che gli
2: per
1: danno?
2: Esempio non può aprire conti correnti all'estero, non può.
1: poi
2: se ha fondi all'estero glieli congelano se sono nei paesi in cui che aderiscono le sanzioni.
1: Non
2: può usare i circuiti internazionali di pagamento.
1: Vabbè, dopo non gli succede niente, va bene. Oh, intanto il giallo di Carlasco parla, ecco, mancava il padre, ad esempio, che dice mio figlio non ha ucciso Chiara. Lo dice al TG1, dice lei è innocente, e adesso si appura, lo dice che quel giorno era con me. Ma
2: l'ha messo nei guai perché sì. Lui ha presentato fino adesso uno scontrino
1: che stava tutta la parte. Dice, no, invece non c'era lui, c'era la mamma.
2: La procura pensa che sia la mamma che andava dal suo amante.
1: Va bene.
2: Che fosse la mamma.
1: Quindi sa pure tutte queste cose terrificanti, va bene. Allora, Stellanti, sei contento tu che investirà 60 miliardi di euro?
2: Beh, è troppo interda.
1: Aumentando a Teramo, sono tutti contenti perché la raccolta differenziata vola all'80%, quindi lo chiameranno comune riciclone, che fa rima con one pure, va bene, allora. Intanto abbiamo dato questa notizia che ci siamo cullati ieri, trasullati per tutta la giornata, poi alla fine abbiamo detto che i due marocchini sono stati arrestati sul lungomare. Allora, aula semivuota, a terra, è saltato il Consiglio Comunale perché non si sono presentati quelli della maggioranza, alcuni, e la minoranza non, ovviamente se n'è andata, quindi l'aula era vuota. Il sindaco, dicono quelli dell'opposizione, ora deve dimettersi. Intanto il Braga, il liceo musicale Braga, conferma Paci. Ci saranno dei concerti il giorno, nei prossimi giorni.
2: Sì.
1: Il maestro guiderà il conservatorio per il prossimo triennio. Salutiamo Loredana Ciaffoni. Solo a te messo.
2: Presidente, che a te già te la salutare.
1: Bravo, non c'eri. Rita Piccioni, buongiorno a tutti, buon venerdì e tanti auguri di buon onomastico a tutte le Rite. Rite, meno male, perché abbiamo, in effetti è vero, Santa Rita da Cascia. Auguri allora, ce l'hai la Cascia? Speriamo di no, perché no, la Cascia, vabbè.
2: Auguri anche quindi a Rita Ranalli,
1: sì,
2: buongiorno,
1: sì,
2: Rita.
1: Sì.
2: Silvana e Gianvittorio, buongiorno.
1: Poi chi c'è? C'è Stacchiotti, come stai Stacchiotti? C'è il dottor Di Bella, buongiorno, maresciallo. Ale, come sta la Tassoni? Sta bene? Tutto a posto, ci avete dato i bravi, stanotte avete dato i bravi? No, così, nel senso che hanno riposato, perché lei deve lavorare, lei ci deve mandare i comunicati. Vabbè. Allora, detto del Braga, andiamo adesso alle case di riposo, dove i salari sono in ritardo e hanno proclamato lo stato di agitazione, ovviamente i dipendenti, non purtroppo ricoverati. Tu sapevi che esiste anche un banco marchigiano?
2: No.
1: Vabbè, c'è un banco marchigiano, non so dove ce l'ha queste sedi, e ha detto che ha utili per 15
2: una
1: milioni.
2: Banca, una banca.
1: Sì, ma non lo sapevamo.
2: Qual è.
1: Ci andiamo da loro a vedere qualcosina, un 15 milioni. Via. Siamo ai comizi, si vota, si vota Montorio, Isola, Castelli e Castelcastagna. E quattro comuni al voto in piazza stasera degli ultimi commenti, poi vedremo che cosa accade a Chieti, che è quello che abbiamo seguito con maggiore attenzione.
2: Pure a Vezzano si vota, no?
1: Oh, sì, no. Spazi culturali nel video degli studenti, poi a Montorio in tanti la presentazione del libro Il Cibo, in tanti. Dereto, nuova scuola dell'infanzia è pronta, a settembre ci sarà il taglio del nastro. Poi i medici avevano fatto un cartello di medici di sciopero, aveva scritto
2: dove?
1: Qua c'era un cartello simpatico. Lungomare, non il nostro,
2: Tortorelli.
1: Tortorelli, PD attacca sui costi. Intanto qua ricominciate, sì. Di Bonaventura, un consigliere d'opposizione, dice interventi stralciati e affidati separatamente. Ma siamo in ritardo su questa notizia, perché qualcosa è accaduto, cioè lui parlava del consiglio, poi il consiglio c'è stato.
2: Dove?
1: A Tortoreto.
2: Ma non si è fatto neanche.
1: E abbiamo appunto questa notizia che ci ha mandato la Libera da Meglio per dire quello che è accaduto appunto a Tortoreto. Con caldo, che questo entusiasmo?
2: Non lo so, ma però
1: andiamo a vedere che cosa è accaduto a Tortoreto nella notte. Allora, caos in consiglio a Tortoreto, la maggioranza si sblocca sulle assenze, salta il dibattito sui parcheggi, il dibattito che era stato appunto fatto, una maggioranza che si ferma davanti alle proprie assenze, rinvii continui e scricchiolii politici evidenti. Il consiglio comunale di ieri ha offerto una delle pagine più confuse dell'intero periodo, lasciando la cittadina in un clima di profonda incertezza proprio nel momento in cui si devono decidere le sorti di asset strategici per la città, cioè i parcheggi. È stato rinviato il dibattito sui parcheggi perché evidentemente anche la maggioranza, no? Ma alcuni della maggioranza
2: non
1: sono d'accordo,
2: d'accordo
1: su questi costi, perché quello sembra di essere il problema. Però in compenso, lavoro e sicurezza, alcune scuole sono state premiate. Andiamo da noi, e beh, giustamente la Giunta ha deciso di resistere di fronte alla richiesta di 3 milioni che avanza, perché il Comune si trova a metà strada tra Gavioli, che vuole un risarcimento di danni per 1 milione, perché dice che in ritardo hanno dato i permessi. Palazzo Tritone ha scoperto una bella, che poi è un foglio, pare che non sia un documento, un foglio dell'allora. Molto stimato, lo ricordiamo che l'abbiamo conosciuto, era il 1960, era il 69.
2: No.
1: Bene, nel 69 Pistilli, Tonino Pistilli, molto simpatico, firmava un foglio di carta in cui diceva che il Tritone era perfettamente in regola. poi però passa il tempo e dopo 30 anni non vale più questa cosa, e quindi voi che non ci avete avvisato, perché se ci aveste avvisato che non stava più bene, noi avremmo potuto fare diversamente, perché che è successo? Che qualcuno ha venduto l'appartamento a un altro, quell'altro adesso sa che ci sono problemi, rivuole i soldi perché dice se lo riprendete, e un intero piano pare che sarebbe addirittura ricoperto da ipoteca. Tutte cose dicono che noi avremmo evitato se voi ci aveste avvisato, ma una serie di amministrazioni si sono susseguite ai quali chiedere i soldi. Comunque loro hanno detto no, non se ne parla, noi non vi diamo niente, e quindi si va avanti così. Beh, stazione ferroviaria, i lavori sono quasi ultimati.
2: Lei ha chiamato, chi è?
1: Sì, l'ho chiamato e ha detto che se ne passa il 3 alla fine di giugno per la prima tranche, tra cui però il passaggio che
2: si apre, quello si apre,
1: il passaggio che opere, che porta di là. In anno domenica, se tu non ci sei stato mai, perché tu che cosa, non ci state mai alla
2: no.
1: E vedi, domenica è la possibilità di andare a visitare la Casa Bindi nell'ambito di un'iniziativa che si chiama la giornata delle dimore storiche.
2: Vai tu?
1: Sì, vai, io sono stato più volte. Poi Scout, 4 lezioni per il premio intitolato a Flamini, ne parliamo questo pomeriggio da noi, di questa bella iniziativa di questa ragazza scomparsa. C'è la casa di comunità, dice lui, cioè lo vediamo che è casa corrente, cioè di Giosia, dice che l'ALS assicura l'apertura a giugno. Credo che un sacco di cose. Posso andare un attimo indietro, ti dispiace?
2: Puoi fare
1: no, no, no, voglio andare qua perché mi pare, eccola qua. Qua no, qua a settembre
2: la scuola.
1: La scuola a settembre.
2: La scuola.
1: Cioè sarà, secondo me non gliela fanno.
2: Chi è?
1: Ah, a settembre.
2: La scuola. Beh, sì. Pronta?
1: No.
2: Perché non gliela fanno?
1: Allora perché apre a settembre?
2: Perché apre fa a giugno la scuola?
1: Beh, è fatta bene, dici l'ho fatto io, quando ci fa che casca l'amministrazione rischia là infatti. Oh, ecco qua, qua invece abbiamo detto che a giugno apre, quindi tra un mese, la casa di comunità. Intanto il Lido La Lucciola, tu te ne indenni, questa è roba tua, non ha certificato di leggibilità. Per
2: ed
1: cui...
2: è di proprietà comunale, incontro del sindaco, il Nugnes si dice pronti a sanare.
1: Cioè praticamente l'ha dato in gestione a qualcun altro, affidato la gestione.
2: Il
1: e quello
2: comune,
1: si è accorto.
2: Il comune.
1: Si è accorto che non c'è il certificato.
2: No, probabilmente gliel'ha chiesto lo stesso comune, dacci l'agibilità.
1: E lui dice non
2: e lui, io non ce l'ho, non me l'avete dato. E il comune dice no, ma gli uffici, dice, ma gli uffici, poi quelli questi con gli uffici.
1: I famosi uffici.
2: Gli uffici.
1: Vabbè, a volte sono bravi, a volte no. Comunque, comunque Nugnes ha detto che gliela daranno
2: sì.
1: E che quindi sono pronti a sanare. Intanto traduci tu, perché poi c'è una parola nella parte terribile.
2: Da oggi c'è il Sunny People Festival. Fino a domenica l'evento dedicato a musica indipendente, arte e condivisione.
1: Al cimitero i morti protestano per la manutenzione.
2: Secondo me protestano per il Sunny People Festival.
1: Sì, perché non ci possono partecipare. Questo possono... accade. Dove protestano per il cimitero?
2: A Rosetta?
1: No, siamo di qua. Altri. Dove hanno dato però i soldi per la strana che non c'è. Mentre a Silvi che c'è non hanno dato niente. Nuovo CDA del Parco Cerrano, c'è cioè il bando della provincia. L'avremo tra qualche tempo, l'avremo. E poi da giugno 2 nuovi medici di base, ma ce ne mancano 200, abbiamo letto di là.
2: Sì, perché c'è stata la polemica che medici liberi solo a Giulianova e da un'altra parte, non mi ricordo se lo sai.
1: Scordella.
2: Dopo le proteste, assicurazione dalla ASL, nessuno senza servizio.
1: Invece Giulianova come sta messa? Sta meglio?
2: Stanno pieni, però ci sono. Almeno fino al prossimo pensionamento.
1: Va bene. Fuori provincia, Monte Silvano, azienda sociale, ecco il nuovo CDA, Petricca al posto di Santa Venere.
2: Sono 10 CDA si parla, però di problemi pratici.
1: Non ci sono. Intanto in auto stava con 3 amici e 300 grammi di cocaina.
2: 13 grammi, no 300.
1: Sofia morta dopo l'investimento, 3 anni per l'automobilista. Non farà neanche un giorno di carcere, polemizzano i genitori. L'appello, quindi non va in galera. Concorsi pilotati, questa clamorosa cosa che è uscita a Pescare per uno che si è fatto prendere al telefonino.
2: No, quella è un'altra cosa, perché c'era 3 di inchieste di botto, questa non è quella della
1: concorsi casa, pilotati, il sindaco dice l'indagine non è una condanna, in effetti come l'avviso di garantire.
2: Perché lui è garantista.
1: Masci dice sono garantista, dalla minoranza un clima di inquisizione permanente, l'opposizione che fa? E l'opposizione ora vuole anche la commissione d'inchiesta, quindi in realtà, come dicevi, non è solo quel caso isolato.
2: No, questo è un altro,
1: hanno scoperto un po' di cosettine.
2: Sì, sono tre.
1: E chi è che interviene?
2: D'Alfonso.
1: D'Alfonso, eccolo qua. La vera parte lesa sono i concorrenti. ce lo dice lui perché non l'avevamo.
2: L'ex sindaco di Pescara è come se ci fosse una regia che stabilisce il destino di ogni candidatura, è inquietante.
1: Va bene, Iole, preparati che stiamo andando sull'Aquilano, eh?
2: Buongiorno Iole.
1: E una domanda te la facciamo sicuro. Ecco qua, Colle Maggio e quei capolavori mai tornati dopo il terremoto. Bellissimi, sono questi, sono belli, guarda qua.
2: Questi sono.
1: Eccoli qua. Allora, vediamo che succede. Perché?
2: Si trovano sulle pareti.
1: Voglio leggere meglio. Si trovano sulle pareti di abside navate e appartengono ad artisti del 600 e 700. Il nunzio apostolico Antonini così espoglia e disadorna Colle Maggio e la ricostruzione non è conclusa. Nudo che ti chiedo se sei stato a Colle Maggio, che sei stato mille volte, però io voglio sapere se conosci Monsignor il nunzio apostolico Antonini, no? Così per curiosità, perché se no che le chiedo, ma vediamo se c'è qualche altra cosa qua, la cronaca,
2: so, c'è qualcos'altro però qua
1: Danne l'ex asilo dei lavori infiniti, no, qua la cronaca, vedo che cronaca qua. Vedo una bara, infatti sguardi persi e silenti per l'addio a Federico, dice siamo tutti sconfitti, ed è vero. Premio Milo a 5 future toghe. Celano fa scuola nel cinema, parola di Tommaso. Andiamo avanti. Conosci il nunzio apostolico? Sanità, qua siamo nell'Aquilano sempre. Bimbo di 6 anni investito mentre gioca, ma se l'è cavato. Invece morì per l'infezione in ospedale, 3 medici di base, no, quello che finiscono al processo. Salutiamo Gaetano Paolini perché ci augura un buon weekend, ma anche l'insegna del lavoro. Ciao Gaetano, ci dobbiamo venire a trovare, poi non viene. Stiamo sul divano. Morì per l'infezione in ospedale. La voglio rileggere perché tre
2: ospedale che c'erano tutti quando.
1: Lo sai, quando vengo queste cose. La tragedia azionata.
2: Lo so.
1: Ultraleggero precipita tra gli ulivi, salvi per miracolo, 2 giovani. Caso Sciorilli, il padre incontra gli avvocati accusato di aver ucciso il figlio. A te ti ha invitato mai ad andare con l'aereo?
2: Sì.
1: Ferrante?
2: No, Ivan, mio amico.
1: Non ci vado assolutamente.
2: Non mi piace.
1: No, Ferrante. 40 anni dopo il voto, con la qua Marianna Aprile, che segue una ottima e seguitissima rubrica sulla 7 di Martelese. Si chiama In Onda. 80 anni dopo il voto, le donne in Italia sono tuttora discriminate. Marianna. Non è una frasona perché ne siamo ancora perfettamente convinti. Ma che facciamo quando si dice qual è la. Ma ci vuole la terapia. Ma qual è? Qual è? Chiamata avvocata?
2: No.
1: Sindaca? No. Allora. A Cannes, 2 racconti di guerra e amori gay. C'eri tu?
2: No.
1: Tra gli amori gay non
2: no,
1: ci sta,
2: no, no, no.
1: Però, vediamo. Non si può capire.
2: Fortunatamente neanche per i racconti di guerra.
1: Va bene. Francesco, però, non c'è nemmeno 18 anni e ha scritto un libro. E sai su che?
2: Sulla storia di Terra.
1: Perché capite che è coraggioso.
2: È forte, è forte.
1: Scherziamo, ovviamente.
2: Ma ecco, quello, video, quello è il ragazzo che fa i video su internet. Tutt'altro.
1: Lo dice, infatti, l'ha detto che è lui. Che è passato dai social e invece è passato a questo libro. Lo inquadriamo? Non si fa così, si fa qua. Vabbè. Inquadriamo il libro. Eccolo qua, Teramo. Mi documento da anni, adesso la comunità cittadina potrà scoprire aspetti meno turistici, un po' critico il fallo, si fa un po' critico il fallo,
2: però
1: vabbè. Intanto c'è un incontro a Pescara del nuovo volume culturale I Giapponesi. È una presentazione della nuova riva. Abbiamo fatto anche un po' di cultura, che tu dici che non ci vuoi andare mai. Intanto a Lanciano torneranno i 3 tenori, eccolo qua. Faranno un tour estivo e una delle tappe sarà Lanciano. E intanto è uscito il nuovo singolo, si chiama Cuerpo Sin Alma. Corpo senza animo, ovviamente, e l'hanno cantato in duetto con Carlos Rivera. Vedi un po' se c'è.
2: Chi è?
1: Questa canzone.
2: Beh, poi la vediamo dopo.
1: No, in radio. Voglio vedere.
2: Non la possiamo sentire.
1: No, vabbè, un secondo.
2: Un secondo, sì.
1: Ci tiene lui. Mo' tanto che il messaggero, però. Allora, Juve, derby, ultima spiaggia. Il Milan e Allegri sono al bivio. Perché gioca, ricordiamo, la Juve con il Torino, e che non gliela sicuramente regala, però dipenderà molto dagli stimoli di queste partite, succede sempre così. Hamilton se ne va? Andiamo, poi torniamo al calcio.
2: No, dici, ritiro vicino, neanche per sogno. Ah. La Ferrari scalda motore in Canada, intanto occhi puntati su Antonelli. Oggi le prime libere.
1: Posso salutare il vigile buono che si chiama Domenico Adriano.
2: Quello che vuoi.
1: Ciao Domenico, saluta anche Iva Gaudini che non ci dice niente oggi. Aveva messo un
2: emoticon.
1: Vabbè, Iva, metti un emoticon. Intanto questo signore qua che si chiama
2: Segaert.
1: Beh,
2: Segaert,
1: non lo farei io che sorprende tutti. Però Eulalio Segaert allunga con la rosa.
2: Eulalio allunga con la rosa, adesso.
1: Non sono io. Questi lo fanno apposta.
2: Questi api di vecchio satiro proprio.
1: Allora, Pescara, Serie C, ecco, ma a me Serie C.
2: Nuovo cominciato di no. Allora, ieri c'erano i nomi di quattro allenatori.
1: Ho sentito, hai detto, ma non saranno. Da Campora a Brugman, ma qua siamo i giocatori. Pescara cerca conferma, ma vorresti aspettare direi l'allenatore che dice se sì, va bene Brugman conferma.
2: Ma secondo me manca Campora come il direttore sportivo, rimane Foggia.
1: No. Intanto lui lavora, è quella di blindare l'ossatura della rosa attuale. Il Pineto blinda a sua volta il direttore sportivo di Giuseppe.
2: Beh, perché di ladri ci sta per la Montesimano e Pescara, ti preoccupare. Blindano tutto.
1: Sì, tutto blindo. Oh, Teramo aspetta il futuro, progetta il futuro in bilico. Il capitano Angiulli,
2: come nella foto,
1: sta per cadere, infatti.
2: Su una gamba sola.
1: Che ha fatto il centrocampista?
2: È in scadenza di contratto. La mia volontà è restare qui, dice. Tra le conferme c'è l'esterno Pavone con Pomante in programma.
1: Oh, Pistilli, intanto, vuole il Chieti. Avanza la trattativa. Un imprenditore laziale e il presidente di Labio, con quello attuale, procedono spediti. Va bene? Intanto a Giulianova questo pomeriggio c'è un summit, è tornato il presidente e torna a riunirsi la società tra vecchi e nuovi. Purtroppo all'inizio abbiamo avuto questa notizia di che si è allontanato Gabriele Martella, che lascia anche per motivi familiari. Abbiamo fatto tanti auguri a Gabriele.
2: Andrea Serafini ci dice: buongiorno direttore, insisti un po' sulla storia dell'acqua. Noi tutte le volte
1: tutte
2: che
1: le mattine, notizia, Andrea, tutte
2: ci
1: le
2: mettiamo
1: mattine.
2: Sulle barricate.
1: Io l'ho fatto già.
2: Io pure l'ho fatto ieri con i gatti che diceva.
1: Allora io sono andato, quando siamo andati su, se ti cara Cognetti, ma gatti che roba tua, che lei la.
2: Vabbè,
1: ancora speriamo. E invece i gatti hanno detto, che fatto? È venuto per attaccare l'albergo.
2: E
1: gli ha detto, ma tu sei famoso per le privatizzazioni, ti viene a scandalizzare. Allora, lui non doveva scandalizzare, ma tu? Tu che hai fatto?
2: Niente.
1: A posto. Però
2: a parte trovare i soldi per gli scandinati i garage dell'ospedale, esatto. Allotti.
1: Oh, è qualche stipendiuccio qua.
2: Vabbè,
1: Cantelmi, guarda che carriera ha fatto Cantelmi. Era il principe di Celano per come giocava, ma dal calcio è diventato cronista parlamentare.
2: Capito?
1: Il capitano dei marsicani nella cavalcata dalla terza categoria alla C, oggi fa il giornalista politico a Roma, quindi si può fare facilmente, mi pare. Il Bonaldi tutto esaurito e quel gol al derby contro l'Aquila, ma ora segno davanti a Montecitorio. Quale sarebbe? Allora, questo era quando.
2: Quello là.
1: Mi è qua, dai su.
2: Sì, beh, vabbè.
1: Voglio vedere che cosa scrive. Vabbè. Allora, dove siamo? Ecco, allora qua c'è lo specchietto, ma lo sono visto. Allora,
2: lo sei visto?
1: Sì, mi sono visto tutto, Gabriele, guarda qua. Ci abbiamo tutto.
2: Allora
1: oggi si gioca stasera ancora a Roseto.
2: Sì.
1: Se perde è il retrocesso.
2: Sì.
1: Se no, va ancora avanti.
2: Fino
1: e gioca. 5. Domenica 24 gioca ancora in casa,
2: sì.
1: Poi il 27 si fa un'altra trasferta a Ruvo di Puglia. Vabbè, così noi ci lamentiamo. Ci lamentiamo del fatto che hanno deciso i play-out di dare i punti per Zazzola a Chieti alla vigilia dei play-out, perché una vergogna ce l'ha. Oh, l'abbiamo fatto, dottor, ti tocca il messaggero, puoi continuare, prego. Vuoi vedere qua e non mettiamo niente?
2: Non tocca però.
1: Non tocco niente.
2: Ah. Non tocco, ci figurati. Già fatto che cosa si chiede.
1: Buongiorno a Paolo Cicconi.
2: Allora. Il messaggero Abruzzo, morta dopo un investimento, 3 anni di condanna, la rabbia del papà della quindicenne, dice una vergogna, ho rischiato di morire per il negoziante accoltellato, ci sarà una manifestazione. Poi, ultraleggero precipita, gravi 2 passeggeri, lo schianto nelle campagne di Vasto, poco distante dalla pista di decollo, l'ipotesi dell'urto con dei cavi. L'Aquila morì per uno shock settico nel 2023, 3 medici a processo, 3 prosciolti. La protesta a Pescara, medici di famiglia in piazza per l'accordo integrativo. A Cepagatti si inaugura la prima casa della comunità, la salute dei cittadini. Poi maltempo, 15 milioni per le emergenze, i fondi sono già disponibili. Di spalla, Pescara, concorsi pilotati, Masci dice clima invariato, poi Gran Sasso, piano anticaos per l'estate. E andiamo sul soppalco, il posto dell'anima di Milani ritorna a Vasto. Serie C, Pineto ha allungato il contratto del direttore sportivo di Giuseppe, Matisci si allontana, poi Serie B, Pescara, il portiere Saio ora si prende il numero 1. Gran Sasso, un piano per l'invasione estiva, si parte il 1 giugno. Visto il grande afflusso di turisti, verranno limitati gli accessi da una barriera in località Le Fontari.
3: Dove sta Le Fontari? Là, verso l'Aquila.
1: Sì, sì.
2: Potranno accedere soltanto le persone autorizzate. Intanto i medici di famiglia manifestano in piazza per il mancato rinnovo dell'integrativo.
1: Tu non vorrai accedere.
2: Perché?
1: Non sei autorizzato.
3: No, non ci vado io. Non è che è proprio... Cioè.
2: Già, vado poco al mare. Falciata all'uscita da scuola, 3 anni all'investitore. Il padre è una vergogna. Concorsi pilotati a Pescara, 4 sotto accusa. Masci difende i dirigenti. L'indagine non è una condanna. E ancora, il negoziante accoltellato ha rischiato di morire. Manifestazione di protesta. Rahman Mizanur, 43enne del Bangladesh, colpito da un pugno e pugnalato al braccio. Presa famiglia dello spaccio, scoperto alert nel cellulare, arrestati il figlio e il corriere, denunciati i genitori, avviata la procedura per revocare la casa popolare. Ecco le case della comunità, vicinanza al paziente senza andare in ospedale. Il direttore generale Michitelli a Cepagatti è già operativa. Entro giugno apriranno anche a Scafa e Spoltore, Penne, Pianella e Popoli.
1: E Roseto.
2: E Roseto. A Montesilvano e Pescara avvio a inizio del 2027. Area industriale, storia e futuro, Edison in piazza con le scuole, poi calendario di concerti live, pop e rock nella casa di riposo di Francavilla. L'Aquila morto per shock settico, dopo una caduta, 3 medici a processo, poi i fondi per nuovi agricoltori, poi andà, percepiti in modo legittimo, non era una truffa, tutti assolti.
1: Ha detto Trump che stiamo stravincendo.
2: Che cosa?
1: In Iran.
2: Ah, pensavo.
1: Perché questo?
2: Ma pare, non lo so, però.
1: E invece i mercati ballano.
2: Beh. Mostre, show e proiezioni al via la maratona di 24 ore dall'Accademia delle Belle Arti.
1: Qua non ci sente adesso, eh?
2: Eh?
1: Qua si sente di meno qua, quelli posso fare, vai.
2: Ci sente di meno. Elezioni, per niente. Elezioni, gli ultimi comizi per conquistare gli indecisi. Ad Avezzano di Pangrazio riempie Piazza Risorgimento. Che sì, lo so, ma
1: quello. Intetela. Vabbè, ma vuoi comprare quello che si blocca?
2: Ma poco più fanatiche.
1: Vai.
2: Di Pangrazio riempie Piazza Risorgimento. Con noi Avezzano è diventata attrattiva. Infatti noi stiamo di quando ieri, l'altro ieri stiamo dicendo, perché non ci andiamo ad Avezzano a fare un giro? E invece poi non siamo potuti andare.
1: Quello di Umami.
2: Verdecchia, Verdecchia del centro-sinistra a Pucetta, la città eleggerà un sindaco progressista. Già lo sa lui, quindi
1: lo sa lui,
2: ha detto che non le fanno per niente le elezioni perché si affidano a lui, ha detto sta a posto.
1: Pucette,
2: sconosciuta eredita 250.000 euro da un'anziana nella casa di riposo. Avviso di garanzia per circonvenzione di incapace verso la 65enne dopo la denuncia dei nipoti dell'85.
1: I nipoti
2: già stato là.
1: Ma poi stavi in agguato
2: sopra la porta.
1: L'ha lasciata la badante, che disastro.
2: Maxi evasioni da quasi 2 milioni, 2 imprenditori a rischio processo a Sulmona. Chieti, Legnini,
1: senti un po' qualcosa.
2: Lo sento forte, Francesco.
1: Come mai tutto ciò? Anna Maria Ruggeri, buongiorno.
2: Buongiorno. Legnini, ultimo appello, in una piazza gremita per
1: Gabriele, il... Gabriele, parlare di viaggi, sta un po' di confusione, di viata,
2: un po'.
3: Abbiate 7 milioni e mezzo di parole contro Marco, non mi pare un po' di confusione.
1: Io ho detto che era una cosa che tutte le amministrazioni ci avevano provato e nessuno ci era riuscito.
3: Mio parere personale, non ha nessun senso.
1: Ha spiegato il perché, però la situazione è così.
3: Legnini, pure il fatto
1: stava,
3: che pia...
1: stava per scoperci una querela, se non la smette, querela quella persona. Si è calmato quella persona. Perché qualcuno a favore c'era, eh?
3: Legnini.
1: Per maggio la camera a gas dell'Orsino, non riusciamo a respirare.
3: Legnini.
1: Pure gabbia qua alla stazione, ma è morto, cioè, tutto passa qua, i camion, i tram, i treni, gli aerei, i droni, però siamo tutti sopravvissuti. Vabbè.
3: Legnini.
1: Oh, vabbè. Legnini.
3: Ultimo appello.
1: Io voglio Sicari, però voi sapete pure.
3: Per il futuro della città.
1: Beh,
3: Sicari, no.
1: E Sicari? Tu pensi che hai fatto un torto a Sicari?
3: No.
1: No, quando parla Sicari?
3: Domani.
1: ormai li conosciamo, eh.
3: Centro storico e crisi commercio chiude dopo 40 anni pure Sportland. Cade aereo ultraleggero, feriti gravi i passeggeri, lo schianto nelle campagne di Vasto, poco distante dalla pista di decollo. Ipotesi l'urto con un cavo elettrico, il 29enne e il 32enne trasferiti a Pescara.
1: Con l'età, dai. Catrin, cioè.
3: Che hai fatto?
1: Beh, ma così si fa il 29enne e il 32enne?
3: Lo so. Catrin incontra i tre... via di mezzo, no? Catrin incontra i tre bambini, perizia al vaglio dei super esperti. Lo so. Teramo.
1: Eccolo. Commercio, ci siamo. Oggi come va? Oggi
3: senti, in ieri sembrava che stava scrivendo sul centro di Biagio. Lo stesso articolo.
1: Oggi, oggi in
3: commercio in crisi, risponde all'ipotesi aperture domenicali.
1: Si salvano tutti.
3: Ecco. I negozianti del centro di Teramo, primavera nera. Perdite del 20%, fa la fine però la primavera, manco un mese. Consorzio shopping, riproveremo coi fine settimana, ci sono potenzialità.
1: E poi arriviamo anche.
3: Bande e Majoret, Giulianova torna capitale del ritmo. La 26esima edizione in scena dal 26 maggio, rappresentati 10 paesi. Studentessa molestata fuori scuola, in aula dubbi sulla sua versione. Ha processo un uomo di 88 anni. Vabbè.
1: Ragazzi.
3: Magari gli ha detto mi ha corso dietro.
1: Ma manco corso.
3: Appunto. La vicenda nel 2021, la preside, nessun problema riferito ai docenti e l'amico ora ritratta. Beh, 2021 però ce l'aveva 82.
1: Vabbè, no.
3: Magari è più scattante.
1: Ha detto che non ha fatto niente.
3: Roseto, spazio.
1: Che avrebbe fatto dopo.
3: Roseto, spazio civico, inaugura la nuova sede.
1: Vedi?
3: Si va verso le elezioni.
1: Vedi?
3: Andiamo avanti. Pescara, Ivan Saio si prende il numero uno. Salvo colpi.
1: La formazione c'è già.
3: Però mette le mani avanti. Salvo colpi di scena, ecco. Il portiere classe 2002 e il titolare in pectore del Delfino che verrà.
1: Io capisco perché in questo periodo così si fanno i titoli giornali perché non c'erano titoli ufficiali.
3: Da febbraio, titolare dei biancazzurri, ha collezionato ben 4 clean sheet. Capito?
1: Sì.
3: Desplans, mesi duri, magari un giorno tornerò in Abruzzo. Qua ci sta l'intervista a lui. E poi andiamo a Roseto che dice contro il Ruvo vincere per sperare, certo, perché sennò è finita. Pineto, il direttore sportivo di Giuseppe, è confermato fino al 2030. Teramo e mister Pomante, prove tecniche d'intesa.
1: Prima pagina.
3: Allora, il Messaggero. La guerra rallenta l'Europa, lo shock energetico frena la crescita europea e italiana. Roma.
1: Certi giornali hanno tutti titolato sull'Italia.
3: Sì.
1: E poi invece siamo l'Europa.
3: L'Europa.
1: E anche l'Italia. Anche gli indica.
3: Roma, spiragli.
1: Qualcosa spera ancora. Può essere? che succede in lungo, tra righe.
3: No, Andrea Serafini dice oggi è preoccupato perché non ci sta né un intervento di D'Alfonso né si parla di Prata d'Anzidonia. In realtà c'è, non si è stato attento sul centro, abbiamo ha parlato dello scandalo dell'inchiesta di Pescara sui dirigenti, quindi l'ha fatta la sua, non l'ha fatta sul Messaggero, l'ha fatta sul centro. Oggi non è uscito doppio perché fine settimana sa posto.
1: No, e lui forse Andrea ha abituato che le fa a volte tutti e due i quotidiani.
3: Oggi ne faccio una sola perché venerdì poi va al mare.
1: Domani lo rifarà di là.
3: Quindi abbiamo detto Roma, spiragli di uscita dalla procedura di infrazione, cioè questo avete letto nel rapporto Istat voi? Rapporto Istat, il paese torna attrattivo per i cervelli dall'estero. Mamma mia, ognuno legge come vuole, guarda, veramente. Povera statistica devastata.
1: Ma il centro meglio soffre.
3: Soffre più degli altri.
1: L'ho dovuto ammettere.
3: Cannes, colloquio con Monica Bellucci, dice, lei dice, invecchiare è interessante.
1: Se potesse fare a meno.
3: Bombe di Kiev sugli 007 russi, le mire di Trump su Cuba.
1: Come mai ha fatto tutto quell'assalto terribile? Kiev?
3: Fa due droni su. Sì, nel Kherson. Non stanno messi bene i russi. Flottiglia, gli attivisti a casa, siamo stati torturati. Il governo chiede sanzioni all'Unione Europea. E l'analisi, l'Unione e il dovere di agire. Ritorno di Londra in Europa più vicino, pure questi vogliono tornare
1: sopra
3: sul palco. Più scavavamo su Stasi più non appariva colpevole. L'intervista al giudice Vitelli che lo assolse in primo grado. Illo Tempore,
1: Tre volte è stato assolto.
3: È stato assolto in primo grado, è stato assolto in secondo grado, poi la Cassazione ha detto qua dovete trovare un colpevole,
1: tutta l'Italia ne parla.
3: Lo speleo sub finlandese per il caso dei quattro sub morti nelle Maldive, e così abbiamo trovato i quattro, li ha uccisi un errore umano.
1: E me l'ho scritto io per questa intervista. Ho fatto l'intervista al coordinatore dei soccorritori delle Maldive, perché è di Montepagano. Si chiama Thomas Gui, di origine belga. Ho fatto un bel servizio sul centro. Sono stati in esclusiva mondiale.
3: Ogni tanto è difficile.
1: Ogni tanto mi dire questi vecchi.
3: Ti posso chiamare collega.
1: Va bene, sì.
3: Allora,
1: che si fa qua? Che va la seconda?
3: No, infatti, scusa.
1: No, dobbiamo andare sulla pagina 3 che ieri sta inaugurato il nuovo ristorantino del Nautico.
3: Sì.
1: E c'è un'intervista sia al presidente che si è intercato di Serafino.
3: Sì.
1: Per programmi che ci hanno, per avranno per l'estate. Ecco. E quello che ci piace, che cos'è? Da Columbus,
3: linguine allo scorfano.
1: Ti piace?
3: Buono.
1: Lo scorfano è brutto a vedersi, vero?
3: Si chiama scorfano.
1: È quello che si mette. No. Si chiama scorfano, poi è diventato così perché è brutto. E una persona che sei uno scorfano, te non l'ho detto nessuno.
3: No, mai.
1: Ha tutto detto che sei un'anguilla.
3: No,
1: vicino mano.
3: No, vicino.
1: Vabbè, un mostro. Allora andiamo a vedere qua. Circolo Nautico. Siamo con il presidente del Circolo Nautico, siamo con Enrico Orsini, una nuova avventura, una nuova gestione che comincia sotto i buoni auspici di una bellissima giornata di sole con tanta gente intervenuta.
4: Sì, siamo felicissimi di riaprire nuovamente il punto ristoro dei soci del Circolo Nautico Vincenzo Migliori, che sarà sicuramente un punto d'incontro per socializzare insieme e condividere tutti i valori e le bellezze del mare.
1: Presidente, abbiamo visto che sono dei giovani e quindi fa ben sperare.

0: Molto importante della Federazione Italiana Vela. E poi invece quest'estate abbiamo il campionato italiano di pesca sportiva che avverrà i primi giorni di settembre, che verrà anche lì, ci saranno diversi partecipanti da tutta Italia, circa 50 equipaggi, quindi un evento molto importante.
1: Quindi insomma si parteciperà, ovviamente poi parteciperete a tutte le iniziative che si terranno sul porto, bene o male.
0: Sì, sì, tutte, anche verso il sociale, verso i diversamente abili.
1: E questo è molto importante.
0: E le regate, le veleggiate che facciamo quasi quotidianamente.
1: E poi dopo tutto ciò c'è sicuramente questo locale che ospiterà anche per gustare dopo l'animo anche il palato.
0: Esatto.
1: Grazie, in bocca al lupo a tutti.
0: Grazie a te.
1: Allora ti passa da un locale all'altro, dall'Ente Porto passiamo, come ti ho detto il circolo sta lì. Di Serafino, e che sei tu?
2: Direttore.
1: Direttore, scusate, solo con direttori parliamo. Direttore, allora che ci dice?
2: Siamo
1: Questa
2: contenti.
1: È un'inaugurazione importante perché riprende l'attività e il circolo.
2: Siamo contenti perché manca...
1: Se ne beneficia tutto il porto.
2: Sì, sì. È mancato in questo periodo di chiusura un ristorante dove bere qualcosa, mangiare qualcosa. Poi l'atmosfera del porto è sempre quella bella, quindi d'estate si sta bene, c'è sempre quella brezza che ti dà quel sollievo, quindi siamo contenti della riapertura, speriamo che duri.
1: Senta Presidente, non abbiamo molti locali sul porto per quanto riguarda la possibilità di mangiare, di bere tra bar e ristorante. Avete qualcosa in mente? Avete qualche altra richiesta?
2: Allora, lì dipende molto dal piano regolatore, quindi al momento siamo fermi ma ci lavoriamo, qualche idea c'è.
1: Qualcuno vorrebbe pure, ha proposto qualcosa?
2: A noi direttamente no, perché non siamo l'ente,
1: la regione
2: Abruzzo.
1: Però sì. Insomma si può arricchire ancora questo
2: sì,
1: porto.
2: Qualche idea c'è, magari ne riparleremo più avanti.
1: Ma oltre ovviamente alla vostra presenza costante, determinante, importante sui caliscendi.
2: Anche quella lì, quest'estate speriamo di poter ripetere l'iniziativa che c'è stata negli anni passati, è stato un bel successo.
1: Senti, direttore, ce ne saranno dei nuovi pronti?
2: Dei nuovi pronti per quest'estate, per giugno-luglio un paio dovrebbero esserci. Uno è già pronto, l'avete visto.
1: Esatto.
2: E altri sono
1: in costruzione.
2: Esatto, quindi un paio ce la dovremmo fare.
1: Da quello che sappiamo che dovrebbe essere complessivamente 5 in più per il momento.
2: Per quest'estate? Sì, ma non saranno pronti.
1: Non saranno.
2: Per fine estate forse sì.
1: Perfetto, sì. Vabbè. Noi siamo pronti per fare anche un'altra stagione.
2: Beh, anche noi.
1: Esatto, grazie e buon
2: grazie,
1: lavoro.
2: Grazie a voi.
1: Bene, siamo con il presidente del Circolo Nord, naturalmente, alcuni stacchi, poi andremo a ascoltare per Luigi Casalena.
3: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale, tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto la giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 04 97 912.

Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085-2905-705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.

0: e la gentilezza sono di casa, dal supermercato De Spar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea De Spar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da De Spar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 16 41 350.
1: Adesso andremo ad ascoltare Pierluigi Catalena con previsioni del tempo. Abbiamo bisogno di sapere tutto, che siamo al fine settimana e quindi è importante, anche se ci aveva promesso, no?
2: Ma pure secondo me
1: ci aveva promesso un fine settimana l'insegna del bel tempo. Vediamo se mantiene.
2: Ma ce l'ha confermato ieri, però. Io ho chiesto già della prossima settimana. Perché
1: ogni tanto esce qualcosina. No. Esce.
2: Buongiorno, allora vai, c'è il sole. Primo fine settimana di stagione balneare.
3: Cioè il sole fa caldo, situazione che resterà tale, abbiamo detto, anche per tutto il weekend. Non succederà assolutamente nulla. Le notti, insomma, inizieranno a diventare piuttosto calde, quindi le temperature tra 15 gradi. Le giornate, insomma, sull'interno tireranno di 30, sulle aree costiere un pochino di meno perché c'è la brezza. Per il resto un cambiamento forse lo avremo a fine mese, però forse, perché ad oggi diciamo che gli spaghi sono ancora molto indecisi su quello che accadrà.
1: Sono al dente.
3: C'è sicuramente un'ingerenza atlantica, potrebbe esserci un'ingerenza atlantica maggiore, però la distanza siderale del peggioramento potrebbe insomma inghiottire dal punto di vista modellistico anche quello che i modelli ad oggi prospettano. Quindi per il momento, insomma, restiamo con un'alta pressione ben radicata, un'alta pressione piuttosto forte che si centra su tutto il Mediterraneo, ma anche su gran parte e buona parte dell'Europa. Quindi la troviamo per esempio in questo momento distesa tra la Spagna e tutta l'Europa. Ingerenza atlantica che abbiamo sull'Islanda e su parte dell'Irlanda e della Scozia, per il resto qualcosa a nord della Scandinavia, per il resto siamo tutti coperti dall'alta pressione.
2: Bene così.
3: Un po' la Turchia è un po' perturbata.
2: Vabbè, c'è un'altra
3: Turchia. Sta migliorando anche lì e quindi anche lì sarà un ritorno dell'alta pressione.
2: Va bene, noi di sport non c'è niente ormai perché ci sta.
3: Diciamo che no, aspettiamo gli ultimi, ripeto, eventi domenica, poi, insomma, ci si porta al mondiale, ma non è che ci sia grande interesse da parte, almeno mia, in questo mondiale, ecco. Anche perché insomma a parte te non partecipo.
2: Appunto. Va bene.
3: Non nemmeno visibile.
2: Va bene, grazie, buona giornata. Noi ci aggiorniamo domattina con Azzurra.
1: Ciao, buona giornata. Oh.
2: Ciao. Allora,
1: ho trovato un piccolo città del 31 gennaio 1993 dove pubblichiamo l'elenco dei debiti fuori bilancio. Si tratta, come noto, di spese per le quali non sussistono delibere di autorizzazione.
2: Una lunga tradizione giuliese che è arrivata fino ad oggi, e continua tra l'altro.
1: Fatte sulla scorta di urgenza, necessità e opportunità. Tra queste spese figurano anche i 9 milioni e passa spesi in preservativi. Cioè la farmacia comunale acquistò 9 milioni per preservativi per 9 milioni. Oggi no,
2: perché almeno la gente si divertiva. Ma
1: si divertiva, non lo so, però che i figli nascevano ugualmente, però.
2: Calato invece. Si divertiva tanto, evidentemente.
1: Era nel 93. Hai capito che facevamo noi? Mo si sciavo un debito di questo tipo, se ne parlava nel mondo, per parlare. Non è stata una piccola città. Vabbè. Oh, la pagina degli auguri, cos'è oggi? Oggi è
2: 22 maggio e come sempre offerta da Marcaffè la pagina degli auguri, noi ce lo scordiamo.
4: Ogni mattina Mario apre il suo bar, Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Mar Caffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
5: Uè Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
4: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Mar Caffè.
6: Mar Caffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
4: Mmm, che buono è!
6: È Mar Caffè!
1: Allora, il santo del giorno, Rita Piccioni ce l'ha anticipato, perché la chiesa oggi ricorda Santa Rita da Cascia, nata a Rocca Porena, presso Cascia, quindi orazione, nel 1381, nonostante fosse portata alla vita religiosa, dovette su ordine dei genitori sposare un uomo brutale e violento, dal quale ebbe due figli. Il marito fu ucciso per vendetta. E i due figli giurarono di vendicarne la morte, quello che ha ucciso il padre, nonostante fosse brutale e violento, sempre il padre era. La madre, senti che fa la madre, non riuscendo a dissuaderli da tale proposito, pregò Dio di farli piuttosto morire.
2: Ecco. Cristiano.
1: Quando questo si verificò,
2: ecco, Pire.
1: Rita si ritirò in convento, e ormai era fatta, dove condusse una vita santa con una particolare spiritualità in cui veniva privilegiata la passione di Cristo. Durante un'estasi ricevette una speciale stigma sulla fronte che le rimase impressa fino alla morte, che avvenne il 22 maggio 1447. Qualche dubbio ce l'abbiamo.
2: Infatti, augurare la morte ai figli,
1: augurò la morte ai figli
2: purché non si vendicassero
1: il marito che era brutale e violento. Avevo tutti gli attenuanti oggi i figli. Compleanni a Manuela Morè,
2: auguri.
1: Ad Adriana De Luca,
2: auguri.
1: A Nicolò Orsini,
2: auguri.
1: A Enrico Saccomanni,
2: auguri.
1: A Lorenza D'Agostino,
2: auguri.
1: Ad Angelo Mucci,
2: auguri.
1: A Rita Martinelli,
2: auguri.
1: Domenico Andrenacci,
2: auguri.
1: Maria Risa, Teresa Di Michele,
2: auguri.
1: E Rita Ranaldi, che con molta fantasia
2: tanti
1: i
2: auguri.
1: Genitori le hanno messo il nome di Rita, che era Ranaldi,
2: sia di buon onomastico che di buon compleanno.
1: Rita, tutte e due con la fatte per risparmiare, perché ha fatto un regalo.
2: Mica si fa il regalo onomastico.
1: Vabbè, a volte si fa, però non sapevano che il regalo avrebbe avuto avanti con gli anni con la gestione del capoorno. Dirà che non è proprio un regalo, però è una cosa che gli piace.
2: Certo.
1: Auguri a tutti, al marito e ai figli, per la gestione del famosissimo capo horn, va bene? A posto, qualche stacco dovrei mettere io.
2: La prego.
1: Che corro come un ossesso.
2: La prego.
1: Ma perché non devi fumare?
2: No, non rifumo.
1: Appunto, fumo perché vado da Ceffardoni.
2: Prego.
7: Creativo un mondo di felicità. Creativo un senso.
0: Creativo è il luogo dove la fantasia prende forma. Un luogo dove giocare, imparare e crescere. Creativo è centro ricreativo, laboratori didattici, attività ludiche e culturali, corsi e concorsi e coloratissimi pigiama party. Tra le tante simpatiche attività riservate a tutti gli associati possessori di tessera, ci sono il martedì e il giovedì Affabulando con il maestro Gianluca Cannavina e il venerdì i simpatici pigiama party. Creativo è il luogo dove la fantasia prende forma. Ecco i nostri orari di apertura: il lunedì e il martedì dalle 15 alle 18, il mercoledì dalle 16 alle 18, il giovedì dalle 17 alle 18 con i nostri laboratori gratuiti, il venerdì dalle 15 alle 23.45 con i nostri pigiama party a partire dalle 19 e il sabato dalle 9 alle 18. Ci trovi a Giulianova Paese, in via Gramsci 70. Ti aspettiamo!
7: Creativo un mondo di felicità, creativo un senso di libertà, creativo.
0: Shiso Fusion Bistro, dove la cucina giapponese incontra l'anima italiana. Shiso propone un originale menù che spazia tra stuzzicherie fusion e piatti iconici della tradizione nipponica, come ramen, gyoza, noodles e tempura. Inoltre, da oggi, Shiso si fa in tre per te, con tre nuovi menù degustazione da non perdere assolutamente. Il primo, Japanese Street Food Experience, è dedicato al famoso cibo di strada di Osaka. Takoyaki, okonomiyaki, yakisoba ed altre specialità che ti faranno assaporare il gusto unico di paesi lontani. Non perdere questa irripetibile esperienza. Shiso Fusion Bistro, via Trieste 28, Giulianova. Info e prenotazioni 327 8704 727. L'Osteria Rosmarino a Cologna è il luogo ideale per una coppia o per un gruppo di amici. Ci troviamo sul mare, con gestione familiare, e siamo pronti a farvi gustare pesce sempre fresco e di stagione, cucinato in modo semplice e genuino. Aperto tutto l'anno, a pranzo e cena. L'Osteria Rosmarino vi aspetta a Cologna, in via degli Acquaviva 47. Per prenotazioni potete chiamare il numero 393 56 53 718. Due pesciolini e una passeggiata in riva al mare. Vi aspettiamo. Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno. Gustavo, il futuro della tradizione, un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione, un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi.
8: Lo sapevi che ERA trasforma i tuoi rifiuti organici in energia?
9: È meraviglioso!
8: E parte di questa energia diventa movimento per tutti. ERA ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua.
10: È meraviglioso!
8: E con il fotovoltaico ERA, la tua energia la prendi direttamente dal sole.
10: È meraviglioso!
8: Perché con ERA le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con ERA?
11: Buongiorno applicatore, il nome in codice di questa missione è Sickens. Dovrai combattere la muffa su pareti e soffitti a colpi di pittura. Al tuo fianco avrai speciali agenti biocidi Sickens, addestrati per purificare anche gli ambienti più umidi e contaminati. In gioco c'è la salute delle persone, ma con la pittura antimuffa Sickens la missione non è impossibile. Scopri i prodotti e colori Sickens da Romani Colore e Ferramenta, via Trieste 76, Giulianova. Telefono 085 8004 953. Con Romani dai forma e colore ai tuoi progetti.
0: Se volete gustare un ottimo piatto di pesce, potete scegliere il Columbus. Il Columbus, il ristorante Columbus, vi propone tutte le specialità a base di pesce, da ricchissimi antipasti ai favolosi primi e gli inimitabili secondi, e poi la fragrante focaccia e la pizza cotta nel forno a legna di tutti i tipi e con tante novità. E poi vogliamo parlare dei prezzi? Certo che dobbiamo! E allora si può affermare tranquillamente che dal Columbus si mangia bene e si paga il giusto. E in ogni caso potrai sempre dire: ah, che bella mangiata di pesce! Ristorante Columbus, specialità pesce, Lungomare Spalato 20, Giulianova. Telefono 085 800 7546.
12: La
0: la Farmacia Comunale di Giulianova Patrimonio rinnova il suo impegno verso la comunità. In un momento in cui sostenere le famiglie è fondamentale, propone uno sconto del 25% su tutti i latti per l'infanzia, come concreta attenzione al sociale. Un gesto di responsabilità e vicinanza per accompagnare con serenità la crescita dei più piccoli. Farmacia Comunale Giulianova Patrimonio, al fianco delle famiglie.

Un buono stato di salute psicofisica passa necessariamente attraverso un'alimentazione sana, personalizzata, che tenga conto di consumi quotidiani, stato di salute e routine. Per ritrovare equilibrio e benessere, affidati alla consulenza della dottoressa Raffaella Nardinocchi. La dottoressa riceve negli studi di Giulianova e Montone. Per info ed appuntamenti, cellulare 346 8066 394 oppure www.miodottore.it. Ritrova benessere ed equilibrio passando dall'alimentazione.

0: Cliniche Massetti di Fabio Stefano e Carla Massetti, a Giulianova in via Galileo Galilei 343 e ad Alba Adriatica in piazza del Popolo 14. Fisioterapia, onde d'urto focali, Decar terapia con metodo CAR therapy, crioterapia, terapia vibratoria, laser terapia super pulsato, elettroterapia, ultrasuonoterapia, osteopatia, osteopatia pediatrica, pre e post gravidanza, biodinamica, strutturale, fasciale, craniosacrale, valutazione posturale col metodo form metering, riequilibrio posturale, palestra digitale riabilitativa, The World Pro Kin e T-Bed per valutazione, trattamento e prevenzione delle cadute nell'anziano, riatletizzazione dello sportivo e parerabilitazione pre-post chirurgica, posturale, individuale e di mini gruppo personalizzata. Per info Fabio Massetti 349 8701 952, Stefano Massetti 348 07 35 198, Carla Massetti 388 45 32 871. Rivolgetevi a noi per trattare le seguenti patologie: calcificazioni, lomboscialgie, cervicalgie, dolori articolari, contratture e rigidità muscoloscheletriche, riabilitazione pre-post chirurgica di tutto l'apparato muscoloscheletrico, disturbi della postura, disturbi del sonno, neonati, donne incinte, iperattività dei bambini e tanto altro. Venite a scoprire i nostri centri, perché star bene ci rende liberi.
1: Siamo pronti per passare al libero.
2: Sì.
1: Dove troviamo l'almanacco del giorno, quello di Vincenzo Iaconi.
2: È tutto pronto, perché se... si è fatto?
1: Andiamo per ascoltare il tutto pronto?
2: Sì, eccolo qua.
1: Beh, allora. Buongiorno, oggi venerdì 22.
2: Ma prima non devi ricordare pomeriggio da noi, che ci sta, che non ci sta, è già fatto.
1: Quando mi pare.
2: Quando ti pare, vabbè.
1: Ma perché non l'ho detto mattino quando tu dormivi?
2: Perdonami, collega. Buongiorno, oggi venerdì.
1: Basta. Ma non perché non voglio, ok? Solo vuoi arrivare.
2: Il cibo oggi è prodotto soprattutto per essere venduto, non per essere mangiato. È una bella frase questa, sì. È la frase di Carlo Petrini, conosciuto come Carlin, nato il 22 giulio del 49 a Bra, è morto oggi, il 21 maggio 2026, no scusate,
1: non
2: ieri.
1: Non mangiava?
2: È stato un era slow food. È stato un gastronomo, sociologo, scrittore e attivista italiano, fondatore dell'associazione Slow Food.
1: Beh, noi mangiamo invece. Lui dice che non deve essere mangiato, va venduto. È venduto per mangiare.
2: Però anche per sprecarlo.
1: Vabbè, allora andiamo alla Old Eat Parade. 22 maggio del 76, è rinata il 76?
2: Il 22 maggio no.
1: Quando?
2: No, il 13 novembre del 76.
1: Vabbè, allora i canti Santa California in decima posizione con un angelo. I Daniel Santa Cruz Santana, Linda,
2: no,
1: bella,
2: no. Allora,
1: Linda.
2: Leggi bene.
1: Poi,
2: il nome, leggi bene
1: ottava
2: il nome.
1: Ottava posizione Luciano Rossi con Senza Parole. Poi c'è Bob Dylan, vedi, sempre la posizione con
2: però,
1: Uragano.
2: Quindi potevi farci sentire questo, perché ci
1: non
2: fai sentire?
1: Non è affatto. Sesta posizione, La Bottega dell'Arte come Due Bambini. E i Cugini di Campagna erano al massimo della popolarità e vanno in classifica con un altro brano.
2: E ti ringrazio per non averci fatto sentire questo.
1: Poi gli Abba, ecco, gli Abba poteva mettere.
2: Poteva mettere con SOS.
1: Certo, forse c'è Battisti.
2: C'è Toc Battisti, sì, ancora.
1: Vabbè, allora. Quindi la posizione Cugini di Campagna con Preghiera, poi quarta posizione gli Abba con SOS, che abbiamo rimesso l'altra mattina. Posizione Sandro Giacobbe numero 3 con Gli Occhi di Tua Madre, poi Afrik Simone con Ramaya.
2: No, vabbè, no,
1: quella comunque. In prima posizione Battisti con Ancora Tu. È un brano tra i più iconici di Battisti, esce nel 76 solo su 45 giri, nessun album dell'epoca lo contiene, nasce come singolo puro pensato per dominare radio e jukebox, che è un festo. E infatti ancora tu, che aggiungi tu?
2: Ancora tu
1: quando incontri una persona
2: ancora tu.
1: Ma non dovevamo vederci più,
2: non lo aggiungo,
1: e questa è la seconda frase
2: che
1: ascolteremo dopo tutta la canzone. Vai.
2: Giornata mondiale della biodiversità, il 22 maggio, data ufficiale proclamata dalle Nazioni Unite nel 2000 per aumentare la consapevolezza e l'impegno sulla tutela della vita sulla terra. La data ricorda l'adozione del testo della convenzione. La data ricorda
1: per il tipo di brano.
2: Perché brusio sottovoce brutto. La data ricorda l'adozione del La data ricorda l'adozione del testo della Convenzione sulla diversità biologica avvenuta a Nairobi il 22 maggio del 92. L'obiettivo della CBD è la conservazione della diversità biologica, uso sostenibile delle sue componenti, equa ripartizione dei benefici derivanti dalle risorse genetiche. Gli spizzini, do un gaggio sugli spizzini, fa male poi. Mo stacchi qualche filo, poi andiamo fuori, succede di cose.
1: Tutto a posto.
2: Ma... l'almanacco nel dettaglio: alle 7:51 la temperatura è di 20 gradi, l'umidità 56%, il clima temperato piacevole, il vento a 17 orari, la massima sarà di 23 gradi, la qualità dell'aria è leggermente peggiorata rispetto
1: eppure
2: a ieri, l'indice
1: il
2: 42
1: soffia ancora.
2: Ed è considerata buona.
1: E i gatti avrebbero spingiuto. Dai, diamo.
2: Il sole è sorto
1: alle 5:33. Che bello, le 8:30.
2: E tramonta alle 20:28. Il culmine alle 13:01. L'altro giorno è 14:45.
1: Non so, godere ancora fino al 21 giugno. Aumenta.
2: Per un mese aumenterà.
1: Poi la luna invece inutile. Che
2: sorge alle 11:22. Sorgerà da un po'. E tramonta all'1:47 di domani. Al primo quarto visibile al 43%.
1: Ma mai tu bella mora chiaro di luna?
2: Sì.
1: Oppure ispirato al chiaro di luna?
2: Sì, ispirato da un da, cioè ero già ispirato di mio. Poi il chiaro di luna ha fatto il suo.
1: Disperato.
2: Nati oggi, il 22 maggio 1936, 90 anni fa, Luigino Rossi, imprenditore della Rossi Moda Spa.
1: Io credo che Rosa Munda, un'altra cosa.
2: Sì. 22 maggio 1948, 80 anni fa, George Best, calciatore, pallone d'oro del 1968.
1: E nel 61 famosissimo. Che accadde?
2: 22 maggio 61, 65 anni, Dana Williams, cantante, poi ascolteremo Keep Me Waiting. I fatti nella storia. 22 maggio 1871 il Museo Americano di Storia Naturale apre i battenti nell'arsenale di Central Park a New York. Nasce come istituzione dedicata allo studio delle scienze naturali, da quel primo nucleo espositivo diventerà uno dei musei più importanti e visitati del mondo. Per favore,
1: c'è il rumore.
2: Ma pure il rumore con la bocca, ma di 3 anni. 120 anni fa, nel 1906, il Flyer dei fratelli Wright ottiene il brevetto come prima macchina volante, riconosciuto ufficialmente come aeroplano a controllo attivo di rollio, beccheggio e imbardata, segna l'inizio dell'aviazione moderna. 60 anni fa, nel 1966, dopo una pausa durata 18 anni, l'Italia torna all'adozione dell'ora legale, spostando in avanti gli orologi di un'ora a partire dalla mezzanotte. L'ora solare sarà ripristinata il 24 settembre alle ore 24.
1: Invece, no?
2: Ma ottobre.
1: 22 maggio del 1986, 40 anni fa, la cantante e attrice Cher, bravissima, ci sa, apostrofa David Letterman come stronzo in diretta TV. Glielo dice dopo anni di battute pungenti del conduttore su di lei e sulla sua carriera. Quando lui le chiede perché non fosse mai voluto andare al suo show, gli dice perché sei uno stronzo. Beh, vabbè, ma ci può pure stare.
2: Quando ne hai presi tu?
1: Ci può pure
2: quando
1: stare.
2: Ne hai presi tu?
1: Sono venuti tutti.
2: Frasi famose.
1: Canes et suis.
2: Ho speso questa è la frase di Best ed è
1: la chitarra
2: ed è una frase famosissima. No, non questa, è di Best, questa è un'altra cosa. Ho speso gran parte dei miei soldi per donne, alcol, automobili veloci, il resto l'ho sperperato.
1: È uguale.
2: E la, no, non è uguale. Cosa vuol dire? Sopra si è scritto che si è goduto la vita, il resto l'ha buttato per altre cose.
1: Ha goduto pure altre cose. Un godimento
2: fatto. La sua battuta più famosa, simbolo del personaggio, George Best, nato il 22 maggio del 46 a Belfast, è morto il 25 novembre 2005 a Londra. È stato un calciatore nordirlandese di ruolo attaccante, considerato il più forte giocatore nordirlandese di tutti i tempi.
1: Anche te è morto
2: 2005, 46, quindi sono 50.
1: Sì, bravo,
2: sì,
1: 50, senta calcolatrice.
2: 59 anni.
1: Vedi?
2: Beh, le donne, le auto e l'alcol, Bacco, tabacco e venere.
1: Bacco, tabacco e venere.
2: No, per favore.
1: Sono cose è
2: su.
1: C'è la canzone degli anni 60.
2: Appunto, è degli anni 60.
1: E tu mi ritocchi
2: l'ispirazione. Oh,
1: Non sentire?
2: No, grazie. Nonché tra i migliori calciatori della storia. Occupa la 16ª posizione nella classifica dei migliori calciatori del 20° secolo. È l'8ª posizione nella speciale classifica dei migliori calciatori del 20° secolo pubblicata sulla rivista World Soccer. Nel 2004 è stato inserito nella FIFA 100, la lista dei 125 migliori giocatori della storia, stilata in occasione del centenario della FIFA. Soprannominato il quinto Beatle per via della sua, capigliatura a caschetto molto simile a quella dei membri della band di Liverpool, vinse la Coppa dei Campioni del 68 con il Manchester United, anno in cui conquistò anche il pallone d'oro.
1: Pure, nonostante donne, alcol e automobili.
2: E automobili, sì, esatto. Bene, questo è quanto, voglio fare un saluto giornalone, poi fa
1: sì,
2: dimmi.
1: Vai.
2: Dimmi come fa, come fate, come facciamo? Non è che mo.
1: Dai, dai, dai, là, mandi a niente tu.
2: Ti sento, mi dà fastidio, ma ti sentono pure i radioascoltatori.
1: Ma devono sentire, perché per partire.
2: Ecco, dai.
1: Siamo pronti? È una pubblicità lunghissima, inutile.
2: Possiamo vedere il Corriere della Sera? Ti bloccano.

0: riducono l'uomo in cenere. Beh, vabbè, per dire che c'era, tu ci fai che non c'era.
1: No, no, no, mi fidavo, ma io mi fidavo. Vabbè. Di te.
0: Guerra di energia, la frenata del PIL, Meloni avvisa l'Unione Europea. E quindi
1: la premia, sappiamo, nuova ma... fase o diventerà irrilevante. Ti immagino telefonato, oh guarda che qua frena il PIL. Pronto? Ah sì?
0: Ursula, e qua stiamo col PIL. Beh, oh ragazzi, io tengo il golf che deve sedere, qua ci pensare un PIL. Raid sulla base dei servizi russi, 100 vittime.
1: Zelensky rivendica l'attacco nel Kherson.
0: Quello, ma criminale.
1: Sta nervoso.
0: Chissà che si inventa.
1: Bombole, corde e permessi, i punti oscuri sui 5 sub, la tragedia delle Maldive.
0: Poi flottiglia, il governo contro Ben, ma questo però non c'è con due controlli.
1: Ben Gvir.
0: Vabbè.
1: Sanzioni europee.
0: Non importa niente quello.
1: Niente. Ma ieri pure la ministra, un'altra ministra, c'è andata nel campo di concentramento in Israele, ha fatto lo stesso show.
0: Una donna?
1: Sì, una donna, ha fatto lo stesso show.
0: Aiaiai, è brutto così, eh.
1: Tensioni, figlie di una cultura del disprezzo, parla Pizzaballa.
0: Vabbè. Poi lo ricevete che...
1: Oh, quello sta là? Sei in Palestina, Pizzaballa, non è che sta al Vaticano. Porta aerea americana verso Cuba, l'ira di Mosca, che c'ha altri problemi, quindi più dell'ira non può.
0: Ma abbiamo parlato di Petrini noi poco fa?
1: Sì.
0: Le parlavi noi e di questi.
1: Stamattina ne parlavamo
0: tutti. Addio a Petrini, rivoluzionario che inventò il cibo slow food.
1: Tutti i giornali.
0: Per le tranquillo, bello allocato, preciso, tutto pago servito.
1: Con ganno, mangia,
0: servito, questo ci piace a noi.
1: Un po' slow food piace questo.
0: No,
1: allora, andiamo a la vedere
0: crescita,
1: la Repubblica.
0: La crescita, l'Italia maglia nera.
1: L'Unione Europea taglia le stime, il nostro paese è ultimo per il PIL e primo per il debito pubblico.
0: Siamo al primo posto.
1: Beh, si è superato la Grecia. Meloni contro il voto anticipato, ma accelera sulla legge elettorale, cambiano soglie e premio.
0: Sogliole?
1: Le soglie.
0: Intanto c'è un problema, la polemica a sinistra, ovviamente, perché per farli ricrescere. Caro figlio, che è molto allineato, dice però, cara sinistra, che voi società vuoi, non è più tempo di dire solo no. Ecco. Va bene. Botte, abusi e coltelli alla gola, i racconti shock della flottiglia. Il però facessero un viaggetto, vogliamo fare?
1: Quello ci manda, Francesco. Poi hanno tutte le parole che abbiamo
0: anziano,
1: detto.
0: Ma
1: il primo sei.
0: Perché?
1: Perché quello che reagisce di meno.
0: No, su quello siamo
1: schiaffa
0: due su quello che abbiamo detto.
1: Ma lo sa, ha paura,
0: capito? La Germania è pronta a guidare la NATO.
1: Strano che ancora non vengono qua direttamente.
0: Sì, sì.
1: Kasparov, Putin attaccherà l'Europa. Questo se ne esce così. Trump prepara l'assalto a Cuba. La portaerei Nimitz nei Caraibi.
0: È già nei Caraibi, già quelli che sono in vacanza là sono già agitati perché la vedono.
1: Beh, no? sì, poi un gruppo d'attacco, non è solo portaerei, sono più navi, sono tante navi. Abusati dagli israeliani, no. Tajani, lo Stato non paga il viaggio.
0: Sessuali, avrei detto qualche parte.
1: Anche sì. Tajani, lo Stato non paga il viaggio di ritorno dei manifestanti, poi chiede all'Europa di sanzionare Ben Gvir, questa è la stampa. Flottiglia, il racconto degli attivisti rientrati in Italia sulla nave spogliati e torturati, poi ridevano. Allora,
0: no, mi piace questa polemica. Hai visto che ha scritto?
1: Dove?
0: La polemica di Renzi sulle ferrovie.
1: Sì. Quando ha fatto tipo istituto
0: c'era lui,
1: sì,
0: c'era l'orario. Quando c'è lei, c'è la verità. E lei è intervenuto però, leggi un pochetto, gentile direttore della stampa ha scritto.
1: Sì.
0: Ma guarda come dice,
1: campagna
0: sono costretto a smentire ancora una volta e lì su.
1: Ci il vedi? Contenuto di un articolo pubblicato dal suo giornale e firmato dal giornalista che si occupa di seguire Palazzo Chigi. Ilario Lombardo ha scritto di una Meloni furibonda e di richieste di spiegazione rivolte alla Presidenza del Consiglio e al Ministero dei Trasporti per la campagna realizzata da Italia Viva sul 2 per 1000 diffusa nelle grandi stazioni ferroviarie italiane.
0: Vabbè, poi non si può leggere, però quando c'era lui, è famosa la frase, i treni arrivavano in orario, quando c'è lei arrivano in ritardo.
1: Allora, andiamo a vedere uno dei tre.
0: Uno dei tre.
1: Quale vuoi, dimmi.
0: Il giornale.
1: Tu perché pensi che il giornale sia quello un po' meno...
0: Sì. Una croce sul PD apre la scuola di voto per elettori islamici. Cioè, ci sono dei corsi per bengalesi e i candidati inneggiano ad Allah.
1: Se sono islamici...
0: Se sono islamici...
1: A Bologna sportello anti-islamofobia, che non è una cosa bella l'islamofobia, va bene.
0: Poi Kalashnikov e bombe per una strage e caccia la rete dei ragazzini anziani.
1: 15 anni. Cioè,
0: 15 anni. Poi aiuti simbolici e legami con Hamas perché sulla flottiglia non ci sono eroi. Vabbè. Il Papa che ha fatto un'enciclica.
1: disarmare l'intelligenza artificiale.
0: Mi piace.
1: Pericoloso.
0: Sono d'accordo.
1: Se non la gestisci.
0: Cuba, alta tensione, Trump sposta la flotta e poi Iran, bozza d'intesa, spero c'è l'ostacolo, è su uranio. Che non va bene.
1: Attacco, non va bene perché Trump se lo vuole prendere e gli iraniani non glielo vogliono dare.
0: Va bene.
1: Attacco ucraino agli 007 russi, oltre 100 le vittime.
0: Vabbè, ci abbiamo questa volta con le cose di Allah.
1: Allora, le cronache di Napoli?
0: Beh, non ci facciamo mancare niente, ma è veloce però.
1: Racket, spari nel feudo dei Contini.
0: Poi, basta, dai. Agguato al nipote del boss, arrestato.
1: Ecco. Napoli, bimbo morto dopo il trapianto fallito, nuovi interrogatori per gli indagati.
0: Cioè, Conte se ne va dal Napoli, sì. Perché pare che vada all'Era Nazionale.
1: Sì.
0: E in rialto le quotazioni di Sarri, che ha legato con lo Tito, che tentenna. Non a Napoli, no, Sant'Ambo Anziano pure. Allegri resta lontano, beh, a Milano lo credo bene. Cronaca come se non ci fosse domani.
1: A Secondigliano, uomo dei Di Lauro condannato per minacce alla madre di Verde.
0: Poi,
1: a Casavatore.
0: Napoli, bimbo morto dopo il trapianto fallito, nuovi interrogatori per gli indagati. Sangue in via Taverna Rossa.
1: A Casavatore, ragazzo accoltellato nella notte.
0: E a Giuliano. Rifiuti
1: sversati in un'area protetta, allarme ambientale a Varcaturo.
0: Castelnuovo.
1: Casalnuovo. Vabbè. Trasporti confronto in pretura, ipotesi navette per i pendolari.
0: E non c'è niente. Marigliano, ecco, torniamo.
1: Ex dipendente comunale perseguita una donna e finisce nei guai. Beh, la perseguitata. Torre annunziata, il Consiglio di Stato congela la riacquisizione del Lido Azzurro.
0: Qua andiamo. Preso attore di Mare Fuori.
1: Auto danneggiata e minaccia agli agenti. Bloccato l'interprete di Pino Opaz. Vabbè, cioè, non era uscito al personaggio. È rimasto nel personaggio, si è messo a fare Pino Opaz.
0: Nella pratica.
1: Nella,
0: e l'hanno preso però.
1: Però sì, è capace di capirmi un altro.
0: Il giornale chissà quante può venderà quello.
1: Una catasta.
0: Di politica non c'è niente in compenso, ne metti il
1: piede. Viene in Bortinini, no, viene in Bortinini.
0: Tutta cronaca,
1: non viene in Bortinini.
0: Basta. Allora. Salutiamo tutti, vi ricordo del pomeriggio delle 18, parleremo di pomeriggio da noi con ospedale, a Ghecio, con tante cose, alle 18.
1: Chi viene? Chi
0: no,
1: viene?
0: Non dico.
1: Non lo dici, va bene.
0: Sta qua.
1: Va bene.
0: Dai, ma poi.
1: Allora, adesso in radio andiamo ad ascoltare le proposte musicali di Vincenzo di oggi, partendo dalla Old It Parade con Battisti.
0: Che canta ancora tu.
1: Che canta ancora tu. Lo devo ritrovare, eccolo qua. Ancora tu.
0: Non mi sorprendo, lo sai.

0: Questo era Battisti e invece adesso chiudiamo con
1: Mogol.
0: No, no, proprio no. Chiudiamo con Dana Williams che canta Keep Me Waiting.
1: Sarebbe rifiutata

0: Questa era Dana Williams con Keep Me Waiting, e con questa chiudiamo il Radio G Notizie di oggi. Vi auguro una buona giornata, un buon fine settimana. Noi ci risentiamo domattina con Azzurra, solito ora, soliti canali. Vi ricordo stasera pomeriggio da noi parliamo di sanità.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
2: Radio Giulianova @ Libero.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

scalder altre genti, brucer altri campi e altri orizzonti.

Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulia Nova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333-8589-696. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby, Moda 016, accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la radio della tua città.

Gli artisti falliti sono fuori dal gioco. Non ci sono mai stati o ci sono stati per poco. E ora parlano molto, quasi a chiedere scusa, di aver perso la chiave di una porta ormai chiusa, di un'estate l'intorno che è svanita in un giorno.

hanno il passo strisciato per vergogna di impronte che non hanno lasciato, e una macchina fuori sempre mal posteggiata che non

Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

dammi 5 minuti e chissà, chissà se ti piacerò. Dammi 5 minuti

nessuna importanza. Tu dammi ancora un minuto e chissà, chissà se ti piacerò. Ma tu pensaci, baby.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulia Nova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music e Voice Academy in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333-8589-696. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità: jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti: per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella; per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buona giornata, eccoci all'appuntamento con il Radio G Notizie di oggi. Siamo giunti a venerdì 22 maggio. A tutti buona giornata, naturalmente a tutti, quelli che ci ascoltano per radio, quelli che ci ascoltano su Facebook, quelli che ci ascoltano in streaming su radiogiulianova.net. Chi è il primo che saluta? C'è questa attesa che noi non dovremmo fare, ma così facciamo. Intanto salutiamo tutti quelli che ci ascoltano per radio, che non li vediamo, mentre dovremmo vedere tra poco il primo che saluta. Almeno ci date la conferma che siamo in diretta, perché a volte qualche capriccio arriva. Allora, buona giornata ancora a tutti. Tra poco andremo con la segna stampa. Luigi Anne è fedelissimo, è la giornata dei fedelissimi. Buongiorno a Luigi che ci ascolta. Grazie a lui, infatti sta in buona salute, lo ringraziamo, dal 1977 lui ascolta. E invece Antonella Leoni è una novità, negli ultimi anni comunque ben arrivata ad Antonella e buona arrivata anche oggi a Giuliana. Michelucci, siete tutti qua, allora si può cominciare a partire? Vado? Posso? Sì, posso cominciare? Allora andiamo a vedere che cosa ci propone il quotidiano, il centro, nella sua edizione digitale, che adesso andiamo a sfogliare insieme a voi, con riferimento naturalmente all'edizione Teramana. Allora, che è successo? È successo qualcosa al Consiglio Comunale di Teramo, dove hanno litigato. Assenze tra i banchi della maggioranza, l'opposizione non risponde all'appello, salta il Consiglio, la seduta non si apre, scoppiano le polemiche, la minoranza chiede le dimissioni del sindaco. C'è lo sciopero con 200 medici che si dimettono, è una protesta per l'accordo integrativo, dice non possiamo garantire la salute, allora si dimettono. Ricordiamo, ne parleremo questa sera alle 18, sarà uno degli argomenti di pomeriggio da noi, appunto alle ore 18 su Radio G. Parleremo anche di ospedale, parleremo anche della bella manifestazione che la GIS organizza a Genova con il primo intitolato a Flammini. La cronaca, aereo precipita tra gli ulivi a Vasto, due giovani salvi per miracolo. Poi si parla di donne, Marianna Aprile, giornalista presente sul Libro Pescara, e dice le donne in Italia sono discriminate, ancora così purtroppo è. Poi Giulianova, ne abbiamo parlato ieri più volte, abbiamo seguito passo passo questa vicenda, alla fine due marocchini sono stati arrestati per rapina in concorso tra di loro sul lungomare, sembrava uno ship, in realtà poi i carabinieri l'hanno determinata come rapina. Comunque non è un problema questo, sono stati arrestati, hanno spinto una donna che passeggiava sul lungomare, le hanno strappato la collanina e sono scappati. La donna ha ripreso dello shock, ha dato l'allarme, i carabinieri sono intervenuti, hanno bloccato più strade con più pattuglie della città e alla fine i due sono stati bloccati e arrestati appunto sul lungomare di Genova e la collanina è stata recuperata. Questa mattina ci sarà il processo per direttissima per la convalida dell'arresto. Queste le prime notizie principali dalla prima pagina del centro. Andiamo a vedere adesso le dimissioni di ben 200, tra virgolette, dimissioni, nel senso che non lavorano oggi, di 200 medici, dice non possiamo più garantire la salute, gesto di provocazione per denunciare il mancato rinnovo dell'accordo integrativo. Tutto a nostre spese, dicono, e la categoria è al collasso. Parliamo di acqua, di questa brutta cosa che noi riteniamo sta per fare la regione, ma ormai c'è la maggioranza, hanno deciso di farlo, perché chi ci rimetterà sarà il Ruzzo e soprattutto ci rimetteranno gli utenti del Ruzzo, che siamo noi, perché ci fanno sapere che cosa comporterà al solito questa rivoluzione per noi teramani? L'aumento delle bollette. Allora, accordo nel centro-destra, gestore unico per l'acqua, conto alla rovescia per il Consiglio regionale del 26 maggio, passa la linea Verrecchia, che non so chi sia, ma il cognome non è manco bello, ma ripetiamo che tutti gli altri del centro-destra hanno detto va bene, e invece secondo noi no. E intanto buone notizie per l'acqua in estate, le sorgenti sono in miglioramento, però ma serve attenzione, ma ci hanno confermato ieri da Ruzzo appunto che non ci dovrebbero essere problemi. Allora ci dilettiamo ancora per l'ennesima volta con che? i problemi sono tanti, ma noi abbiamo un problema che, come sapete, si poteva risolvere dal primo giorno e invece vanno ancora, come diciamo noi, pazziando. Casa del Bosco, nuovo scontro tra il giudice e l'ispettore Di Nordio, anche la Corte d'Appello interroga il CSM, è lecita la richiesta di documento del Ministero? Vabbè, poi giallo sui bimbi a scuola, che sarebbe accaduto? L'avvocato della famiglia smentisce le voci della loro iscrizione al prossimo anno. Invece fatelo, come smentisce? Tutrice e curatrice lo avevano chiesto per garantire anche il diritto alla socialità. Invece non li scrivono, cioè li fate perdere un anno ancora questi ragazzi. Vabbè, andiamo avanti. Eccola qua la notizia, lui è di Montepagano, Thomas Gui, originario belga, io alle Maldive per il recupero dei sub, l'abbiamo intervistato ieri, a Montepagano, è il coordinatore responsabile della sicurezza della Dan Europe ed è stato lui a gestire le operazioni di recupero delle salme degli italiani che sono morti alle Maldive in una grotta, e ci racconta in questo articolo che pubblichiamo oggi sul Centro appunto le varie vicende, e ricorda tra l'altro che lui aveva cominciato come sub a Giulianova quando era iscritto alla Croce Rossa e faceva sub insieme a Claudio La Molinara, se ne ricorda, l'ha ricordato, e da là quella che sembrava una passione poi è diventata una professione. Lui è responsabile della sicurezza appunto di questa benemerita associazione per il recupero di chi si trova in difficoltà in mare, che è la Dan Europe. Complimenti a Thomas Gui, che tornerà a Montepagano per una breve vacanza. Si parla di politica e si parla di Forza Italia, c'è uno scontro tra Pagano e Sospiri. Pagano chiama l'unità al congresso, ma Sospiri frena e dice siamo 50-50. Ma intanto, mentre si discute sulle percentuali, sull'occupazione giovanile intervengono i Giovani Democratici che dicono che l'occupazione giovanile è scarsa e l'Abruzzo soffre. Poi ancora Pannella dice non tirate Pannella a sinistra, sdoganò il movimento sociale e i diritti civili, c'è questo intervento di Biondi, però insomma certo non era di destra. Andiamo adesso avanti e andiamo a vedere che cosa accade qui. E a lui, c'è lui, chi è lui? Quello, quando parliamo a livello locale, quello che domina è la famiglia del Bosco, che si poteva risolvere, l'abbiamo già detto, velocemente, dando appunto loro la casa, come voleva fare il sindaco di Palmoli, che aveva messo a disposizione mezzo bilancio. Oh, e l'altro personaggio, invece, quando parliamo a livello nazionale, è quel matto di Trump, il quale adesso, mentre ci fa aumentare la benzina, il gasolio, il gas, tutto, di multe, che cosa ha fatto lui? Adesso mira anche su Cuba, e quindi una porta aerea già ai Caraibi per andare appunto lì. Non si può fare niente per qua, eh? Dice, perché non si è capito che...
2: Buongiorno a tutti.
1: Perché non si è capito che è matto?
2: Ma si è capito che è matto.
1: E perché allora uno che è matto di...
2: C'è la maggioranza, evidentemente ancora. Ma a ottobre si vota sia in Israele che negli Stati Uniti. Capiremo se i popoli di Israele e Stati Uniti è veramente matto complessivamente oppure...
1: Ma fanno votare normale, si può votare sì in America, sì, credo.
2: Sì. In Israele.
1: No, perché in Russia no.
2: In Russia
1: in Russia. Cina no, come Ciccio Kim.
2: Ciccio Kim si vota comunque. In Russia si entra con fucile dentro la campagna elettorale.
1: Esatto, vabbè, allora, l'altra vicenda che ha fatto molto discorso, le attività della flottiglia rientrati, pestaggi, ramanetti, abusi, perché poi non sapevamo che si possono mettere le sanzioni solo a una persona, le sanzioni non a tutto Israele, ma al ministro che ha fatto questa cosa, ha perso ciò che gli fanno. Che non gli danno, dimmi. Che gli
2: per
1: danno?
2: Esempio, non può aprire conti correnti all'estero. Non può.
1: Poi
2: se ha fondi all'estero glieli congelano se sono nei paesi in cui aderiscono le sanzioni.
1: E secondo me
2: non può usare i circuiti internazionali di pagamento.
1: Vabbè, dopo non gli succede niente. Va bene. Innanzi il giallo di Carlasco parla. Ecco, mancava il padre, ad esempio, che dice: mio figlio non ha ucciso Chiara. Lo dice al TG1, dice lei è innocente, e adesso si appura, lo dice che quel giorno era con me. Ma
2: l'ha messo nei guai perché sì. Lui ha presentato fino adesso uno scontrino
1: che stava tutta la parte. Dice, no, invece non c'era lui, c'era la mamma.
2: La procura pensa che sia la mamma che andava dal suo amante.
1: Va bene.
2: Fosse la mamma.
1: Quindi si appone tutte queste cose terrificanti, va bene. Allora, Stellantis, sei contento tu che investirà 60 miliardi di euro?
2: Beh, è troppo interda.
1: Aumentando a Teramo, sono tutti contenti perché la raccolta differenziata vola all'80%, quindi lo chiameranno comune riciclone, che fa rima con one pure, va bene, allora. Intanto abbiamo dato questa notizia che ci siamo cullati ieri, rassullati per tutta la giornata, poi alla fine abbiamo detto i due parrocchini sono stati arrestati sul lungomare. Allora, aula semivuota a Teramo, è saltato il Consiglio Comunale perché non si sono presentati quelli della maggioranza, alcuni, e la minoranza non, ovviamente se n'è andata, quindi l'aula era vuota. Il sindaco, dicono quelli dell'opposizione, ora deve dimettersi. Intanto il Braga, il liceo musicale Braga, conferma Paci. Ci saranno dei concerti a giugno nei prossimi giorni.
2: Sì.
1: Il maestro guiderà il conservatorio per il prossimo triennio. Salutiamo Loredana Ciaffoni. Solo a te messo.
2: Pensate che te già dovevi salutare.
1: Bravo, non c'eri. Rita Piccioni, buongiorno a tutti, buon venerdì e tanti auguri di buon onomastico a tutte le Rite. Rite, meno male, perché abbiamo, in effetti è vero, Santa Rita da Cascia. Auguri allora, ce l'hai la Cascia? Speriamo di no, perché no. La Cascia, vabbè.
2: Auguri anche quindi a Rita Ranaldi,
1: sì,
2: buongiorno,
1: sì,
2: Rita.
1: Sì.
2: Silvana e Gianvittorio, buongiorno.
1: Poi chi c'è? Stacchiotti, come stai Stacchiotti? C'è il dottor Di Bella, buongiorno, maresciallo. Ale, come sta la Tassoni? Sta bene? Sta poi avete fatto i bravi, stanotte avete fatto i bravi? No, così, nel senso che hanno riposato, perché lei deve lavorare, lei ci deve mandare i comunicati. Vabbè. Allora, detto del Braga, andiamo adesso alle case di riposo, dove i salari sono in ritardi e hanno proclamato lo stato di agitazione, ovviamente i dipendenti, non purtroppo i ricoverati. Tu sapevi che esiste anche un banco marchigiano?
2: No.
1: Vabbè, c'è un banco marchigiano, non so dove ce l'ha queste sedi, e ha detto che ha utili per 15
2: una
1: milioni.
2: Una banca,
1: sì, ma non lo sapevamo. Cioè andiamo da loro a vedere qualcosina, 15 milioni, via. Siamo ai comizi, si vota, si vota Montorio, Isola, Castelli e Castelcastagna. E quattro comuni al voto in piazza stasera degli ultimi commenti, poi vedremo che cosa accade a Chieti, che è quello che abbiamo seguito con maggiore attenzione.
2: Pure Avezzano si vuole, no?
1: Oh, sì, no. Spazi culturali nel video degli studenti, poi a Montorio in tanti la presentazione del libro Il Cibo, in tanti. Dereto, nuova scuola dell'infanzia è pronta, a settembre ci sarà il taglio del nastro. Poi i medici avevano fatto un cartello di medici di risciopero, aveva scritto
2: dove?
1: Qua c'era un cartello simpatico. Lungomare, non il nostro,
2: dottore
1: di PD attacca sui costi. Intanto qua ricominciate, sì. Di Bonaventura, un consigliere d'opposizione, dice interventi stralciati e affidati separatamente. Ma siamo in ritardo su questa notizia, perché qualcosa è accaduto, cioè lui parlava del consiglio, poi il consiglio c'è stato.
2: Dove?
1: A Tortoreto.
2: Ma non si è fatto neanche.
1: E abbiamo appunto questa notizia che ci ha mandato la Libera da Meglio per dire quello che è accaduto appunto a Tortoreto. Con capo che siete entusiasmati?
2: Non lo so, ma però
1: andiamo a vedere che cosa è accaduto a Tortoreto nella notte. Allora, caos in consiglio a Tortoreto, la maggioranza si sblocca sulle assenze, salta il dibattito sui parcheggi, il dibattito che era stato appunto fatto, una maggioranza che si ferma davanti alle proprie assenze, rinvii continui e scricchiolii politici evidenti. Il consiglio comunale di ieri ha offerto una delle pagine più confuse dell'intero periodo, lasciando la cittadina in un clima di profonda incertezza proprio nel momento in cui si doveva decidere le sorti di asset strategici per la città, cioè i parcheggi. No, è stato rinviato il dibattito sui parcheggi perché evidentemente anche la maggioranza, no? Alcuni della maggioranza
2: non
1: sono d'accordo su questi costi, perché quello sembra di essere il problema. Però in compenso, lavoro e sicurezza, alcune scuole sono state premiate. Andiamo da noi, e beh, giustamente la giunta ha deciso di resistere di fronte alla richiesta di 3 milioni che avanza, perché il comune si trova a metà strada tra Gavioli, che vuole un risarcimento di danni per 1 milione, perché dice che in ritardo hanno dato i permessi. Palazzo Tritone ha scoperto una bella, che poi è un foglio, pare che non sia un documento, un foglio dell'allora. Molto stimato, lo ricordiamo che l'abbiamo conosciuto, era il 1960, era il 69.
2: No.
1: Bene, nel 69 Pistilli, Tonino Pistilli, molto simpatico, firmava un foglio di carta in cui diceva che il Tritone era perfettamente in regola. poi però passa il tempo e dopo 30 anni non vale più questa cosa, e quindi voi perché non ci avete avvisato? Perché se ci aveste avvisato che non stava più bene, noi avremmo potuto fare diversamente, perché che è successo? Che qualcuno ha venduto l'appartamento a un altro, quell'altro adesso sa che ci sono problemi, rivuole i soldi perché dice tu lo riprendete, e un intero piano pare che sarebbe detto ricoperto da ipoteca. Tutte cose dicono che noi avremmo evitato se voi ci aveste avvisato, ma una serie di amministrazioni si sono susseguite ai quali chiedere i soldi. Comunque loro hanno detto no, non se ne parla, noi non vi diamo niente, quindi si va avanti così. Beh, stazione ferroviaria, i lavori sono quasi ultimati.
2: Lei ha chiamato, chi è?
1: Sì, l'ho chiamato e ha detto che se ne passa il 3 alla fine di giugno per la prima tranche, tra cui però il passaggio che
2: si apre, quello si apre,
1: il passaggio che opre, che porta di là. In nato domenica, se tu non ci sei stato mai, perché tu non ci state mai alla
2: no.
1: E vedi, domenica è la possibilità di andare a visitare la casa Bindi nell'ambito di un'iniziativa che si chiama la giornata delle dimore storiche.
2: Vai tu?
1: Sì, vai, io sono stato più volte. Poi scout, 4 lezioni per il premio intitolato a Flamini, ne parliamo questo pomeriggio da noi, di questa bella iniziativa di questa ragazza scomparsa. C'è la casa di comunità, dice lui, cioè lo vediamo che è casa corrente, cioè di Giosia, dice che l'ALS assicura l'apertura a giugno. Credo che un sacco di cose. Posso andare un attimo indietro, ti dispiace?
2: Puoi fare
1: no, voglio andare qua perché mi pare, eccola qua. Qua a settembre
2: la scuola.
1: La scuola a settembre.
2: La scuola.
1: Cioè sarà, secondo me non gliela fanno.
2: Chi è?
1: Ah, a settembre.
2: La scuola. Beh, è pronta?
1: No.
2: Perché non gliela fanno?
1: Allora perché apre a settembre?
2: Perché apre fa a giugno la scuola?
1: È fatta bene, dici, l'ho fatto io, quando ci fa che casca l'amministrazione rischia là, infatti. Ecco qua, qua invece abbiamo detto che a giugno apre, quindi tra un mese, la casa di comunità. Intanto il Lido La Lucciola, tu te ne intendi, questa roba tua, non ha certificato di leggibilità. Per
2: ed
1: cui
2: è di proprietà comunale, incontro del sindaco, il Nugnes dice pronti a sanare.
1: Cioè praticamente l'ha dato in gestione a qualcun altro, affidato la gestione.
2: Il
1: e quello si è accorto.
2: Il comune.
1: Si è accorto che non c'è il certificato.
2: No, probabilmente gliel'ha chiesto lo stesso comune, dacci l'agibilità.
1: E lui dice:
2: io non ce l'ho, ma l'avete dato. E il comune dice: no, ma gli uffici, poi gli uffici.
1: I famosi uffici.
2: Gli uffici.
1: Vabbè, a volte lo prendo, a volte no. Comunque, Nugnes ha detto che gliela daranno e che quindi sono pronti a sanare. Intanto traduci tu, perché poi c'è una parola nella parte terribile.
2: Da oggi c'è il Sunny People Festival. Fino a domenica l'evento dedicato a musica indipendente, arte e condivisione.
1: Al cimitero i morti protestano per la manutenzione.
2: Secondo me protestano per il Sunny People Festival.
1: Sì, perché non ci possono partecipare. Questo accade. Dove protestano per il cimitero?
2: A Roseto?
1: No, siamo di qua. Altri. Dove hanno dato però i soldi per la strana che non c'è. Mentre a Silvi che c'è non hanno dato niente. Nuovo CDA del Parco Cerrano, cioè il bando della provincia. L'avremo tra qualche tempo, l'avremo. E poi da giugno 2 nuovi medici di base, ce ne mancano 200, abbiamo letto di là.
2: Sì, perché c'è stata la polemica che i medici liberi solo a Giulianova e da un'altra parte, non mi ricordo se lo sai.
1: Scordella.
2: Dopo le proteste, assicurazione dalla ASL, nessuno senza
1: servizio.
2: Invece
1: Giulianova come sta messa? Sta meglio?
2: Stanno pieni, però ci sono. Almeno fino al prossimo pensionamento.
1: Va bene. Fuori provincia, Montesilvano, azienda sociale, ecco il nuovo CDA Petricca al posto di Santa Venere.
2: Sono 10 CDA si parla, però di problemi
1: pratici. Non ci sono. Intanto in auto stava con 3 amici e 300 grammi di cocaina.
2: 13 grammi, no 300.
1: Sofia morta dopo l'investimento, 3 anni per l'automobilista. Non farà neanche un giorno di carcere, polemizzano i genitori. L'appello, quindi non va in galera. Concorsi pilotati, questa clamorosa cosa che è uscita a Pescare per uno che si è fatto sorprendere al telefonino.
2: Ma quella è un'altra cosa, perché c'era 3 richieste di voto, questa non è quella della
1: concorsi casa. Concorsi pilotati, il sindaco dice l'indagine non è una condanna, in effetti come l'avviso di garanzia.
2: Perché lui è garantista.
1: Masci dice sono garantista, dalla minoranza un clima di inquisizione permanente, l'opposizione che fa? E l'opposizione ora vuole anche la commissione d'inchiesta, quindi in realtà, come dicevi, non è solo quel caso isolato.
2: No, questo è un altro.
1: Hanno scoperto un po' di cosettine.
2: Sì, sono 3.
1: E chi è che interviene?
2: D'Alfonso,
1: eccolo qua. La vera parte lesa sono i concorrenti. ce lo dice lui perché non ce l'avevamo.
2: L'ex sindaco di Pescara è come se ci fosse una regia che stabilisce il destino di ogni candidatura, è inquietante.
1: Va bene, Iole, preparati che stiamo andando sull'Aquilano, eh?
2: Buongiorno Iole.
1: E una domanda te la facciamo sicuro. Ecco qua, Colle Maggio e quei capolavori mai tornati dopo il terremoto. Bellissimi, sono questi, sono belli, guarda qua.
2: Questi sono.
1: Eccoli qua. Allora, vediamo che succede. Perché?
2: Si trovano sulle pareti.
1: Voglio leggere meglio. Si trovano sulle pareti di abside navate e appartengono ad artisti del 600 e 700. Il nunzio apostolico Antonini così espoglia e disadorna Colle Maggio e la ricostruzione non è conclusa. Nudo che ti chiedo se sei stato a Colle Maggio, che sei stato mille volte, però io voglio sapere se conosci Monsignor il nunzio apostolico Antonini, no, così per curiosità, perché se no che le chiedo, ma vediamo se c'è qualche altra cosa, qua la cronaca,
2: so, c'è qualcos'altro però qua.
1: Danni all'ex asilo dei lavori infiniti, no, qua la cronaca, vedo che cronaca, vedo una bara, infatti, sguardi persi e silenti per l'addio a Federico, dice siamo tutti sconfitti, ed è vero. Premio Milo a 5 future toghe. Celano fa scuola nel cinema, parola di Tommaso. Andiamo avanti. Conosci il nunzio apostolico? Sanità, qua siamo nell'Aquilano sempre. Bimbo di 6 anni investito mentre gioca, ma se l'è cavato. Invece morì per l'infezione in ospedale, 3 medici di base, no, quello che finiscono al processo. Salutiamo Gaetano Paolini perché ci auguro un buon weekend, ma anche l'insegna del lavoro. Ciao Gaetano, ci dobbiamo venire a trovare, poi non viene. Stiamo sul divano. Morì per l'infezione in ospedale. La voglio rileggere perché
2: ospedale che accendono tutti quando.
1: Lo sai, quando vengo queste cose. La tragedia azionata.
2: Lo so.
1: Ultraleggero precipita tra gli ulivi, salvi per miracolo 2 giovani. Caso Sciorilli, il padre incontra gli avvocati accusato di aver ucciso il figlio. A te ti ha invitato mai ad andare con l'aereo?
2: Sì.
1: Ferrante?
2: No, Ivan, il mio amico.
1: Non ci vado assolutamente. Ferrante. 40 anni dopo il voto, con la qua Marianna Aprile, che segue una ottima, seguitissima rubrica sulla 7 di tema Telese. Si chiama In Onda. 80 anni dopo il voto, le donne in Italia sono tuttora discriminate. Marianna, non è una frasona perché ne siamo ancora perfettamente convinti. Ma che facciamo quando si dice qual è la. Ma ci vuole la terapia? Ma qual è? Qual è? Chiamata avvocata?
2: No.
1: Sindaca? No. Allora. A Cannes, 2 racconti di guerra e amori gay. C'eri tu?
2: No.
1: Tra gli amori gay non ci
2: sono.
1: Però, vediamo. Non si può capire.
2: Fortunatamente neanche per i racconti di guerra.
1: Va bene. Francesco, però, non c'è nemmeno 18 anni e ha scritto un libro. E sai su che?
2: Sulla storia di Terra.
1: Hai capito che è coraggioso?
2: È forte, è forte.
1: Scherziamo, ovviamente.
2: Quello è il ragazzo che fa i video su internet. Tutta.
1: Lo dice, infatti, l'ha detto che è lui. Che è passato dai social e invece è passato a questo libro. Inguerriamo? Non si fa così, si fa qua. Vabbè. Inguerriamo il libro. Eccolo qua, Teramo. Mi documento da anni, adesso la comunità cittadina potrà scoprire aspetti meno turistici. Un po' critico il fallo.
2: Si
1: fa un po' critico il fallo.
2: Però.
1: Vabbè. Intanto c'è un incontro a Pescara del nuovo volume culturale I Giapponesi. È una presentazione della nuova riva. Abbiamo fatto anche un po' di cultura, che tu dici che non ci vuoi andare mai. Intanto a Lanciano torneranno i 3 tenori, eccolo qua. Faranno un tour estivo e una delle tappe sarà Lanciano. E intanto è uscito il nuovo singolo, si chiama Cuerpo Sin Alma. Corpo senza animo, ovviamente, e l'hanno cantato in duetto con Carlos Rivera. Vedi un po' se c'è.
2: Chi è?
1: Questa canzone.
2: Beh, poi la vediamo dopo.
1: No,
2: il radio.
1: Beh, voglio vedere.
2: Non la possiamo sentire.
1: No, beh, vabbè, un secondo.
2: Un secondo, sì.
1: Ci tiene lui. Ma tanto che il messaggero, però. Allora, Juve, derby, ultima spiaggia. Il Milan e Allegri sono al bivio. Perché gioca, ricordiamo, la Juve con il Torino, e che non gliela sicuramente regala, però dipenderà molto dagli stimoli di queste partite, succede sempre così. Hamilton se ne va? Parliamo, poi torniamo al calcio.
2: No, dici, ritiro vicino, neanche per sogno. La Ferrari scalda i motori in Canada, intanto occhi puntati su Antonelli. Posso, oggi le prime libere.
1: Posso salutare il vigile buono che si chiama Domenico Adriano.
2: Quello che vuoi.
1: Ciao Domenico, saluta anche Iva Gaudini che non ci dice niente oggi. Aveva messo un
2: emoticon.
1: Vabbè, Iva, metti un emoticon. Intanto questo signore qua che si chiama
2: Segaert.
1: Beh,
2: Segaert,
1: non lo farei io che sorprende tutti. Però Eulalio Segaert allunga con la rosa.
2: Eulalio allunga con la rosa, su.
1: Non solo io. Questi lo fanno apposta.
2: Questi api di vecchio satiro proprio.
1: Allora, Pescara, Serie C, ecco, ma a me Serie C.
2: Nuovo cominciato di no. Allora, ieri c'erano i nomi di quattro allenatori.
1: Ho sentito, hai detto, ma non saranno. Da Campora a Brugman, ma qua siamo i giocatori. Pescara cerca conferma, ma vorresti aspettare direi, l'allenatore che dice se va bene Brugman conferma.
2: Ma secondo me manca Campora come direttore, come il direttore sportivo rimane Foggia.
1: No, no. Intanto lui lavora, è quella di blindare l'ossatura della rosa attuale. Il Pineto blinda a sua volta il direttore sportivo di Giuseppe.
2: No, perché di ladri ci sta per la Montesimano e Pescara, non ti preoccupare. Blindano tutto.
1: Sì, tutto blindo. Oh, Teramo aspetta il futuro, progetta il futuro in bilico. Il capitano Angiulli,
2: come nella foto,
1: sta per cadere infatti.
2: Su una gamba sola.
1: Che ha fatto il centrocampista?
2: È in scadenza di contratto, la mia volontà è restare qui, dice, tra le conferme c'è l'esterno Pavone con Pomante in programma, colloquio.
1: Vola, vabbè. Oh, Pistilli intanto vuole il Chieti. Avanza la trattativa, un imprenditore laziale e il presidente di Labio, con quello attuale, procedono spediti. Va bene? Intanto a Giulianova questo pomeriggio c'è un summit, è tornato il presidente e torna a riunirsi la società tra vecchi e nuovi. Purtroppo all'inizio abbiamo avuto questa notizia di che si è allontanato Gabriele Martella, che lascia anche per motivi familiari, abbiamo fatto tanti auguri a Gabriele.
2: Andrea Serafini ci dice: buongiorno direttore, insisti un po' sulla storia dell'acqua. Noi tutte le volte
1: tutte le mattine, Andrea, ci mettiamo
2: sulle barricate.
1: Io l'ho fatto già.
2: Io pure l'ho fatto ieri con Piccatti che diceva.
1: Allora io sono andato, quando siamo andati su, cara Cognetti, ma Gatti che roba tua, che lei la
2: vabbè,
1: speriamo. E invece Gatti ha detto, che ha fatto? È venuto Gatti per attaccare l'albergo.
2: E
1: gli ha detto, ma tu sei famoso per le privatizzazioni, ti viene a scandalizzare. Allora, lui non doveva scandalizzare, ma tu? Tu che hai fatto?
2: Niente.
1: A posto. Però
2: a parte trovare i soldi per gli scandinati, i garage dell'ospedale, esatto. Allotti.
1: Oh, è qualche stipendiuccio qua.
2: Vabbè,
1: Cantelmi, guarda che carriera ha fatto Cantelmi. Era il principe di Celano per come giocava, ma dal calcio è diventato cronista parlamentare.
2: Capito?
1: Il capitano dei marsicani nella cavalcata dalla terza categoria alla C, oggi fa il giornalista politico a Roma, quindi si può fare facilmente, mi pare. Il Bonaldi tutto esaurito e quel gol al derby contro l'Aquila, ma ora segno davanti a Montecitorio. Quale sarebbe? Allora, questo era quando.
2: Quello là.
1: Mi qua, dai su.
2: Sì, beh, vabbè.
1: Lo so, ma poi. Volevo vedere che cosa scrive. Vabbè. Allora, dove siamo? Ecco, allora qua c'è lo specchietto, ma lo sono visto. Allora,
2: lo sei visto?
1: Sì, mi sono visto tutto, Gabriele, guarda qua, ci abbiamo tutto.
2: Allora,
1: oggi si gioca stasera ancora a Roseto.
2: Sì.
1: Se perde è retrocesso, se no va ancora avanti.
2: Sì, no,
1: e gioca. Domenica 24 gioca ancora in casa, poi il 27 si fa un'altra trasferta a Ruovo di Puglia. Vabbè, così noi ci lamentiamo del fatto che hanno deciso i play-out di dare i punti per Zazzola a Chieti alla vigilia dei play-out, perché la vergogna ce l'ha. Oh, l'abbiamo fatto, dottor, ti tocca il messaggero, puoi continuare, prego. Mi vede qua e non mettiamo niente.
2: Non tocca però.
1: Non tocco niente.
2: Ah. Non tocco, ci figurati. Già fatto qualcosa, si chiede.
1: Buongiorno a Paolo Cicconi.
2: Allora. Il messaggero Abruzzo, morta dopo un investimento, 3 anni di condanna, la rabbia del papà della quindicenne, dice una vergogna, ho rischiato di morire per il negoziante accoltellato, ci sarà una manifestazione. Poi, ultraleggero precipita, gravi 2 passeggeri, lo schianto nelle campagne di Vasto, poco distante dalla pista di decollo, l'ipotesi dell'urto con dei cavi. L'Aquila morì per uno shock settico nel 2023, 3 medici a processo, 3 prosciolti. La protesta a Pescara, medici di famiglia in piazza per l'accordo integrativo. A Cepagatti si inaugura la prima casa della comunità, la salute dei cittadini. Poi maltempo, 15 milioni per le emergenze, i fondi sono già disponibili. Di spalla, Pescara, concorsi pilotati, Masci dice clima invariato, poi Gran Sasso, piano anticaos per l'estate. E andiamo sul soppalco, il posto dell'anima di Milani ritorna a Vasto. Serie C, Pineto ha allungato il contratto del direttore sportivo di Giuseppe, Matisci si allontana, poi Serie B, Pescara, il portiere Saio ora si prende il numero 1. Gran Sasso, un piano per l'invasione estiva, si parte il 1 giugno, visto il grande afflusso di turisti verranno limitati gli accessi da una barriera in località Le Fontari.
3: Dove sta Le Fontari? Là, verso l'Aquila.
1: Sì, sì.
2: Potranno accedere soltanto le persone autorizzate. Intanto i medici di famiglia manifestano in piazza per il mancato rinnovo dell'integrativo.
1: Tu non vorrei accedere.
2: Perché?
1: Non sei autorizzato.
3: No, non ci vado io. Non è che proprio...
2: Cioè, vado poco al mare.
1: Il problema non si
2: pone. Falciata all'uscita da scuola, 3 anni all'investitore. Il padre è una vergogna. Concorsi pilotati a Pescara, 4 sotto accusa. Masci difende i dirigenti. L'indagine non è una condanna. E ancora, il negoziante accoltellato ha rischiato di morire, manifestazione di protesta, Rahman Mizanur, 43enne del Bangladesh, colpito da un pugno e pugnalato al braccio. Presa famiglia dello spaccio, scoperto alert nel cellulare, arrestati il figlio e il corriere, denunciati i genitori, avviata la procedura per revocare la casa popolare. Ecco le case della comunità, vicinanza al paziente senza andare in ospedale. Il direttore generale Michitelli a Cepagatti è già operativa. Entro giugno apriranno anche a Scafa e Spoltore, Penne, Pianella e Popoli.
1: E Roseto.
2: E Roseto. A Montesilvano e Pescara avvio inizio del 2027. Area industriale, storia e futuro, Edison in piazza con le scuole, poi calendario di concerti live, pop e rock nella casa di riposo di Francavilla. L'Aquila morto per shock settico, dopo una caduta 3 medici a processo, poi i fondi per nuovi agricoltori, poi andà, percepiti in modo legittimo, non era una truffa, tutti assolti.
1: Ha detto Trump che stiamo stravincendo.
2: Che cosa?
1: Iran.
2: Ah, pensavo...
1: Perché questo?
2: Ma pare, non lo so, però...
1: E invece i mercati ballano.
2: Beh... Mostre, show e proiezioni al via la maratona di 24 ore dall'Accademia delle Belle Arti.
1: Qua non ci sente adesso, Qua si sente di meno, qua, quindi posso fare, vai.
2: Ci sente di meno. Elezioni, per niente. Elezioni, gli ultimi comizi per conquistare gli indecisi ad Avezzano di Pangrazio riempie Piazza Risorgimento. Che sì, lo so, ma quello.
1: Mettetela. Vabbè, ma comprare quello perché si blocca.
2: Ma poco più fanatiche.
1: Vai.
2: Di Pangrazio riempie Piazza Risorgimento. Con noi Avezzano è diventata attrattiva. Infatti noi stiamo di quando ieri, l'altro ieri stiamo dicendo, perché non ce ne andiamo ad Avezzano a fare un giro? Invece poi non siamo potuti andare.
1: Quello di Umami.
2: Verdecchia, Verdecchia del centro-sinistra a Pucetta, la città eleggerà un sindaco progressista. Già lo sa lui, quindi
1: lo sa lui,
2: ha detto che non le fanno per niente le elezioni perché si affidano a lui, ha detto sta a posto.
1: Pucetta.
2: Sconosciuta eredita 250.000 euro da un'anziana nella casa di riposo. Avviso di garanzia per circonvenzione di incapace per 65enne. Dopo la denuncia dei nipoti dell'85.
1: I nipoti
2: già stavano là.
1: Poco stavi in agguato.
2: Sopra la porta.
1: L'ha lasciata la badante, che disastro.
2: Maxi evasioni da quasi 2 milioni, 2 imprenditori a rischio processo a Sulmona. Chieti, Legnini,
1: senti un po' qualcosa.
2: Lo sento forte, Francesco.
1: Come mai tutto ciò? Anna Maria Ruggeri, buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Legnini, ultimo appello, in una piazza gremita per
1: la prima di parlare di viaggi, sta un po' di confusione di viata onde
3: un po', un po'. Abbiate 7 milioni e mezzo di parole contro, Marco, non mi parlo un po' di confusione.
1: Io ho detto che era una cosa che tutte le amministrazioni ci avevano provato e nessuno ce l'è riuscito.
3: Mio parere personale, non ha nessun senso.
1: Ha spiegato il perché, però la situazione sì, è così.
3: Legnini, pure il fatto
1: stava per scoprirci una querela, se non la smette querela quella persona, si è calmato quella persona. Perché qualcuno a favore c'era,
3: Legnini.
1: Per il maggio la camera a gas dell'Orsino, riusciamo a respirare.
3: Legnini.
1: Pure che abbia qua la stazione, ma è morto, cioè, tutto passa qua, i camion, i tram, i treni, gli aerei, i droni, però siamo tutti sopravvissuti. Vabbè.
3: Legnini.
1: Legnini,
3: ultimo appello.
1: Io voglio Sicari, però vuoi sapere pure.
3: Per il futuro della città.
1: Beh,
3: Sicari, no.
1: E Sicari? Tu pensi che hai fatto un torto a Sicari?
3: No.
1: No, quando parla Sicari?
3: Domani.
1: ormai li conosciamo, eh.
3: Centro storico e crisi commercio, chiude dopo 40 anni pure Sportland. Cade aereo ultraleggero, feriti gravi i passeggeri, lo schianto nelle campagne di Vasto, poco distante dalla pista di decollo. Ipotesi l'urto con un cavo elettrico, il 29enne e il 32enne trasferiti a Pescara.
1: Dai, Catherine, cioè.
3: Che hai fatto?
1: Beh, ma così fai il 29enne e il 32enne.
3: Lo so. Catherine incontra i tre. Via di mezzo, no? Catherine incontra i tre bambini, perizia al vaglio dei super esperti. Lo so. Teramo.
1: Eccolo. Commercio, ci siamo. Oggi come va? Oggi
3: in crisi. Ieri sembrava che stava scrivendo sul centro di Biagio. Lo stesso articolo.
1: Oggi in crisi.
3: Commercio in crisi, risponde all'ipotesi, aperture domenicali.
1: Si salvano tutti.
3: I negozianti del centro di Teramo, primavera nera. Perdite del 20%, fa la fine però la primavera, manco un mese. Consorzio shopping, riproveremo coi fine settimana, ci sono potenzialità.
1: E poi arriviamo anche.
3: Bande e Majorette, Giulianova torna capitale del ritmo. La 26esima edizione in scena dal 26 maggio, rappresentati 10 paesi. Studentessa molestata fuori scuola, in aula dubbi sulla sua versione. Ha processo un uomo di 88 anni. Vabbè.
1: Ragazzi.
3: Magari gli ha detto mi ha corso dietro.
1: Ma non manco corso.
3: Appunto. La vicenda nel 2021, la preside, nessun problema riferito ai docenti e l'amico ora ritratta. Beh, 2021 però ce l'aveva 82.
1: Magari è più scattante. Ha detto che non ha fatto niente.
3: Roseto, spazio.
1: Anche che avrebbe fatto dopo.
3: Roseto, spazio civico, inaugura la nuova sede.
1: Vedi?
3: Si va verso le elezioni.
1: Vedi?
3: Andiamo avanti. Pescara, Ivan Saio si prende il numero uno. Salvo colpi.
1: La formazione c'è già.
3: Però mette le mani avanti. Salvo colpi di scena, il portiere classe 2002 e il titolare in pectore del Delfino che verrà.
1: Io capisco, perché in questo periodo così si fanno i titoli di giornale, perché non c'erano titoli ufficiali.
3: Da febbraio, titolare dei biancazzurri, ha collezionato ben 4 clean sheet. Capito?
1: Sì.
3: Desplans, mesi duri, magari un giorno tornerò in Abruzzo. Qua ci sta l'intervista a lui. E poi andiamo a Roseto, che dice contro il Ruvo vincere per sperare, certo, perché sennò è finita. Pineto, il direttore sportivo di Giuseppe, confermato fino al 2030. E Teramo e mister Pomante, prove tecniche d'intesa.
1: Prima pagina.
3: Allora, il Messaggero. La guerra rallenta l'Europa, lo shock energetico frena la crescita europea e italiana. Roma.
1: Certi giornali hanno tutti titolato sull'Italia.
3: Sì.
1: E qua invece siamo l'Europa.
3: L'Europa.
1: E anche l'Italia.
3: Roma, spiragli.
1: Qualcosa spera ancora. Può essere? che succede in lungo, tra righe.
3: No, Andrea Serafini dice oggi è preoccupato perché non ci sta né un intervento di D'Alfonso né si parla di Prata d'Anzidonia. In realtà c'è, non sei stato attento sul centro, ha parlato dello scandalo dell'inchiesta di Pescara sui dirigenti. Quindi l'ha fatta la sua. Non l'ha fatta sul Messaggero, l'ha fatta sul centro. Oggi non è uscito doppio perché fine settimana si apposta.
1: No, e lui forse Andrea è abituato che le fa da volte tutti e due i quotidiani.
3: Oggi ne ha fatto una sola perché venerdì poi va al mare.
1: Domani non li farà di là.
3: Quindi abbiamo detto Roma, spiragli di uscita dalla procedura di infrazione, cioè questo avete letto nel rapporto Istat, voi? Rapporto Istat, il paese torna attrattivo per i cervelli dall'estero. Mamma mia, ognuno legge come vuole, guarda, veramente. Povera statistica devastata.
1: Ma il centro medio soffre
3: più degli altri.
1: L'ho dovuto ammettere.
3: Cannes, colloquio con Monica Bellucci, lei dice, invecchiare è interessante.
1: Se potesse fare a meno.
3: Bombe di Kiev sugli 007 russi, le mire di Trump su Cuba.
1: Come mai ha fatto tutto quell'assalto terribile? Kiev?
3: Fa due droni su. Sì, nel Kherson. Non stanno messi bene i russi. Flottiglia, gli attivisti a casa, siamo stati torturati. Il governo chiede sanzioni all'Unione Europea. E l'analisi, l'Unione e il dovere di agire. Ritorno di Londra in Europa più vicino. Pure questi vogliono tornare.
1: Sopra.
3: Sobbalco. Più scavavamo su Stasi, più non appariva colpevole. L'intervista al giudice Vitelli che lo assolse in primo grado. Illo Tempore, sì.
1: Tre volte si è assolto.
3: Si è assolto in primo grado, si è assolto in secondo grado. Poi la Cassazione ha detto: qua dovete trovare un colpevole.
1: Tutti in Italia ne parla.
3: Lo speleo sub finlandese per il caso dei quattro sub morti nelle Maldive, e così abbiamo trovato i quattro, li ha uccisi un errore umano.
1: E me l'ho scritto io per questa intervista. Ho fatto l'intervista al coordinatore dei soccorritori delle Maldive, perché è di Montepagano. Si chiama Thomas Gui, di origine belga. Ho fatto un bel servizio sul centro. Sono stati in esclusiva mondiale.
3: Ogni tanto
1: mi dico questi vecchi
3: no. Ti posso chiamare collega,
1: va bene, sì.
3: Allora
1: che si fa qua? Che va la seconda?
3: No, infatti, scusa,
1: no, dobbiamo andare sulla pagina 3, che ieri sta inaugurato il nuovo ristorantino del Nautico.
3: Sì.
1: E c'è un'intervista sia al presidente che si è intercato di Serafino.
3: Sì.
1: Per programmi che ci hanno, che avranno per l'estate, ecco. E quello che ci piace, che cos'è? Da Columbus,
2: linguine allo scorfano.
1: Ti piace?
2: Buono.
1: Lo scorfano è brutto a vedersi, vero?
3: Si chiama scorfano.
1: È quello che si mette. No. Si chiama scorfano, poi è diventato così che è brutto. E alla persona che sei uno scorfano, te non l'ho detto nessuno.
3: No, mai.
1: Ma tutto ho detto che sei un'anguilla.
3: È un.
1: No, vicino mano.
3: No, vicino.
1: Vabbè, un mostro. Allora andiamo a vedere qua. Circolo Nautico. Siamo con il presidente del Circolo Nautico, siamo con Enrico Orsini, una nuova avventura, una nuova gestione che comincia sotto i buoni auspici di una bellissima giornata di sole con tanta gente intervenuta.
4: Sì, siamo felicissimi di riaprire nuovamente il punto ristoro dei soci del Circolo Nautico Vincenzo Migliori, che sarà sicuramente un punto di incontro per socializzare insieme e condividere tutti i valori e le bellezze del mare.
1: Bene Presidente, abbiamo visto che sono dei giovani e quindi fa ben sperare che giovani volenterosi che si danno da fare, oggi non è facile trovarne sempre.
4: Sì, sì, effettivamente la scelta è stata anche oculata, nel senso di far avvicinare i giovani a quello che è il mondo del mare anche attraverso il punto ristoro.
1: Bene, allora approfittiamo di questa inaugurazione per chiedere al Presidente quali novità ci propone il Circolo per l'estate.
4: Allora, il Circolo per l'estate abbiamo due eventi molto importanti, uno che è l'OptiSud, che è una regata di Optimist, di quelle barchette che stanno lì più piccole,
1: che solcheranno il mare.
4: Esatto, con 150 bambini, il 6 e il 7 giugno.
1: Per i bambini, 7 e 8 giugno, nazionale?
4: Nazionale, ed è un evento molto importante della Federazione Italiana Vela. E poi invece quest'estate abbiamo il campionato italiano di pesca sportiva, che avverrà i primi giorni di settembre. Che verrà anche lì, ci saranno diversi partecipanti da tutta Italia, circa 50 equipaggi, quindi un evento molto importante.
1: Quindi insomma si parteciperà, ovviamente poi parteciperete a tutte le iniziative che si terranno sul porto, bene o male.
4: Sì, sì, tutte, anche verso il sociale, verso i diversamente abili
1: e questo è molto importante.
4: E le regate, le veleggiate che facciamo quasi quotidianamente.
1: E poi dopo tutto ciò sicuramente questo locale che ospiterà anche per gustare dopo l'animo anche il palato.
4: Esatto.
1: Grazie, in bocca al lupo a tutti.
4: Grazie a te.
1: Allora ti passa da un locale all'altro, dall'Antonio all'Ente Porto passiamo, del resto il circolo sta lì. Di Serafino, e che sei tu?
5: Direttore.
1: Direttore, scusate, solo con i direttori parliamo. Direttore, allora che ci dice?
5: Siamo
1: questa
5: contenti.
1: È un'inaugurazione importante perché riprende l'attività il circolo.
5: Siamo contenti perché manca.
1: Se ne beneficia tutto il porto.
5: Sì, sì. È mancato in questo periodo di chiusura un ristorante dove bere qualcosa, mangiare qualcosa. Poi l'atmosfera del porto è sempre quella bella, quindi d'estate si sta bene, c'è sempre quella brezza che ti dà quel sollievo, quindi siamo contenti della riapertura, speriamo che duri.
1: Senta Presidente, non abbiamo molti locali sul porto per quanto riguarda la possibilità di mangiare, di bere tra bar e ristorante. Avete qualcosa in mente, avete qualche altra richiesta?
5: Allora, lì dipende molto dal piano regolatore, quindi al momento siamo fermi ma ci lavoriamo, qualche idea c'è.
1: Qualcuno vorrebbe pure, ha proposto qualcosa?
5: A noi direttamente no, perché non siamo l'ente, la regione Abruzzo.
1: Però sì. Insomma si può arricchire ancora questo.
5: Sì, qualche idea c'è, magari ne riparleremo più avanti.
1: Ma oltre ovviamente alla vostra presenza costante, determinante, importante sui caliscendi.
5: Anche quella lì, quest'estate speriamo di poter ripetere l'iniziativa che c'è stata negli anni passati, è stato un bel successo.
1: Senti, direttore, ce ne saranno dei nuovi pronti?
5: Dei nuovi pronti per quest'estate, per giugno-luglio un paio dovrebbero esserci, uno è già pronto, l'avete visto,
1: esatto.
5: E altri sono esatto, quindi un paio ce la dovremmo fare.
1: Vediamo, da quello che sappiamo che dovrebbe essere complessivamente 5 in più per il momento.
5: Per quest'estate sì, ma non saranno pronti, per fine estate forse sì.
1: Perfetto, vabbè. Noi siamo pronti per fare anche un'altra stagione.
5: Beh, anche noi.
1: Esatto, grazie e buon
5: grazie,
1: lavoro.
5: Grazie a voi.
1: Bene, siamo con il Presidente del Circolo Nord. Naturalmente, alcuni stacchi, poi andremo a ascoltare per Luigi Casalena.
6: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto alla giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 04 97 912.

Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.

0: e la gentilezza sono di casa, dal supermercato Despar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 16 41 350.
1: Adesso andremo ad ascoltare per Luigi Catalena previsioni del tempo. Abbiamo bisogno di sapere tutto, che siamo al fine settimana e quindi è importante, anche se ci aveva promesso, no?
2: Ma pure secondo me
1: ci aveva promesso un fine settimana di insegnare bel tempo. Vediamo se mantiene.
2: Ma ce l'ha confermato ieri, però. Io ho chiesto già della prossima settimana. Perché
1: ogni tanto esce qualcosina. No.
2: Buongiorno. Allora, vai, c'è il sole. Primo fine settimana di stagione balneare.
3: Cioè, il sole fa caldo, situazione che resterà tale, abbiamo detto, anche per tutto il weekend. Non succederà assolutamente nulla. Le notti, insomma, inizieranno a diventare piuttosto calde, quindi le temperature fanno i 15 gradi. Le giornate, insomma, sulle interne tireranno anche 30, sulle aree costiere un pochino di meno perché c'è la brezza. Per il resto, un cambiamento forse lo avremo a fine mese, però forse, perché ad oggi diciamo che gli spaghi sono ancora molto indecisi su quello che accadrà.
1: Sono al dente.
3: C'è sicuramente un'ingerenza atlantica, potrebbe esserci un'ingerenza atlantica maggiore, però la distanza siderale del peggioramento potrebbe insomma inghiottire dal punto di vista modellistico anche quello che i modelli ad oggi prospettano. Quindi per il momento, insomma, restiamo con l'alta pressione. Un'alta pressione ben radicata, un'alta pressione piuttosto forte che si centra su tutto il Mediterraneo, ma anche su gran parte e buona parte dell'Europa. Quindi la troviamo per esempio in questo momento distesa tra la Spagna e tutta l'Europa. Quindi che abbiamo sull'Islanda e su parte dell'Irlanda e della Scozia, per il resto qualcosa a nord della Scandinavia, per questo siamo tutti coperti dall'alta pressione.
2: Bene così.
3: Un po' la Turchia è un po' perturbata.
2: Vabbè, che c'è un'altra Turchia.
3: Sta migliorando anche lì e quindi anche lì sarà un ritorno dell'alta pressione.
2: Va bene, noi di sport non c'è niente ormai, perché ci sta.
3: Diciamo che no, aspettiamo gli ultimi, ripeto, eventi domenica e poi, insomma, ci si porta al mondiale, ma non è che ci sia grande interesse da parte, almeno mia, in questo mondiale, ecco. Perché insomma
2: partecipa, appunto, va bene,
3: non nemmeno visibile,
2: va bene, grazie, buona giornata, noi ci aggiorniamo domattina con Azzurra,
1: ciao, buona giornata.
3: Grazie,
2: ciao. Allora,
1: ho trovato un piccolo città del 31 gennaio 1993 dove pubblichiamo l'elenco dei debiti fuori bilancio. Si tratta, come noto, di spese per le quali non sussistono delibere di autorità.
2: Una lunga tradizione giuliese che è arrivata fino ad oggi, ma e continua tra l'altro.
1: Fatte sulla scorta di urgenza, necessità e opportunità. Tra queste spese figurano anche i 9 milioni e passa spesi in preservativi. Cioè la farmacia comunale acquistò 9 milioni, preservativi per 9 milioni. Oggi no,
2: perché almeno la gente si divertiva, ma
1: si divertiva, non lo so, però che i figli nascevano ugualmente, però.

0: calato invece.
1: Si divertiva tanto,
0: evidentemente. Era nel 93. Hai capito che facevamo noi? Mo se c'avevo un debito di questo tipo se ne parlava nel mondo, se ne parlava. Noi siamo piccola città. No. Vabbè. Oh, la pagina degli auguri, cos'è oggi? Oggi è,
1: oggi è 22 maggio e come sempre offerta da Marcaffè la pagina degli auguri, non è che no, noi ce lo scordiamo, eh.
2: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcaffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
3: Uè Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
2: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Marcaffè.
4: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
2: Mmm, che buono è!
4: È Marcaffè!
0: Allora, il santo del giorno, Rita Piccioni ce l'ha anticipato, perché la chiesa oggi ricorda Santa Rita da Cascia, nata a Rocca Porena, presso Cascia, quindi una frazione, nel 1381, nonostante fosse portata alla vita religiosa, dovette su ordine dei genitori sposare un uomo brutale e violento, dal quale ebbe due figli.
1: Cosette.
0: Il marito fu ucciso per vendetta e i due figli giurarono di vendicarne la morte a quello che aveva ucciso il padre, nonostante fosse brutale e violento, sempre il padre era. La madre, senti che fa la madre, non riuscendo a dissuaderli da tale proposito, prego Dio di farli piuttosto morire.
1: Ecco. Cristiano.
0: Non pare molto. Quando questo si verificò,
1: ecco, pire.
0: Rita si ritirò in convento, e ormai era fatta, dove condusse una vita santa con una particolare spiritualità, in cui veniva privilegiata la passione di Cristo. Durante un'estasi ricevette una speciale stigma sulla fronte che le rimase impressa fino alla morte, che avvenne il 22 maggio 1447. Cioè, qualche dubbio ce l'abbiamo?
1: Beh, sì, sì, infatti augurare la morte ai figli, ma
0: augurò la morte ai figli
1: purché non si vendicassero
0: il marito che era brutale e violento. Vabbè, tutti gli attenuanti oggi i figli. Compleanni a Manuela Morè,
1: auguri.
0: Ad Adriana De Luca,
1: auguri.
0: A Nicolò Orsini,
1: auguri.
0: A Enrico Saccomanni,
1: auguri.
0: A Lorenza D'Agostino,
1: auguri.
0: Ad Angelo Mucci,
1: auguri.
0: A Rita Martinelli,
1: auguri.
0: Domenico Andrenacci,
1: auguri.
0: Maria Risa, Teresa Di Michele,
1: auguri.
0: E Rita Ranalli, che con molta fantasia,
1: tanti auguri,
0: i genitori le hanno messo il nome di Rita, che era Ranalli,
1: sia di buon onomastico che di buon compleanno.
0: Rita, tutte e due l'ha fatto per risparmiare, perché ha fatto un regalo,
1: mica si fa il regalo onomastico,
0: vabbè, a volte si fa, però non sapevano che il regalo avrebbe avuto avanti con gli anni con la gestione del capoorno. Dirà che non è proprio un regalo, però è una cosa che gli piace.
1: Certo.
0: Auguri a tutti, al marito e ai figli, per la gestione del famosissimo capo horn, va bene? A posto, qualche stacco dovrei mettere io.
1: La prego.
0: Corro come un ossesso.
1: La prego.
0: Ma perché non devi fumare?
1: No, rifumo.
0: Appunto,
1: no.
0: Fumo perché vado dalla Ceffardoni.
1: Prego.
5: Creativo un mondo di felicità. Creativo un senso.
6: Creativo è il luogo dove la fantasia prende forma. Un luogo dove giocare, imparare e crescere. Creativo è centro ricreativo, laboratori didattici, attività ludiche e culturali, corsi e concorsi e coloratissimi pigiama party. Tra le tante simpatiche attività riservate a tutti gli associati possessori di tessera, ci sono il martedì e il giovedì Affabulando con il maestro Gianluca Cannavina e il venerdì i simpatici pigiama party. Creativo è il luogo dove la fantasia prende forma. Ecco i nostri orari di apertura: il lunedì e il martedì dalle 15 alle 18, il mercoledì dalle 16 alle 18, il giovedì dalle 17 alle 18 con i nostri laboratori gratuiti, il venerdì dalle 15 alle 23.45 con i nostri pigiama party a partire dalle 19 e il sabato dalle 9 alle 18. Ci trovi a Giulianova Paese, in via Gramsci 70. Ti aspettiamo!
5: Creativo un mondo di felicità, creativo un senso di libertà, creativo...
6: Shh.
7: deciso Fusion Bistro, dove la cucina giapponese incontra l'anima italiana. Shiso propone un originale menù che spazia tra stuzzicherie fusion e piatti iconici della tradizione nipponica come ramen, gyoza, noodles e tempura. Inoltre, da oggi, Shiso si fa in tre per te, con tre nuovi menù degustazione da non perdere assolutamente. Il primo, Japanese Street Food Experience, è dedicato al famoso cibo di strada di Osaka. Takoyaki, okonomiyaki, yakisoba ed altre specialità che ti faranno assaporare il gusto unico di paesi lontani. Non perdere questa irripetibile esperienza. Shiso Fusion Bistro, via Trieste 28, Giulianova. Info e prenotazioni 327 87 04 727. L'Osteria Rosmarino a Cologna è il luogo ideale per una coppia o per un gruppo di amici. Ci troviamo sul mare, con gestione familiare, e siamo pronti a farvi gustare pesce sempre fresco e di stagione, cucinato in modo semplice e genuino. Aperto tutto l'anno, a pranzo e cena. L'Osteria Rosmarino vi aspetta a Cologna, in via degli Acquaviva 47. Per prenotazioni potete chiamare il numero 393 56 53 718. Due pesciolini e una passeggiata in riva al mare. Vi aspettiamo. Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno. Gustavo, il futuro della tradizione, un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi.
8: Lo sapevi che ERA trasforma i tuoi rifiuti organici in energia?
9: È meraviglioso!
8: E parte di questa energia diventa movimento per tutti! ERA ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua.
10: È meraviglioso!
8: E con il fotovoltaico ERA, la tua energia la prendi direttamente dal sole.
10: È meraviglioso!
8: Perché con ERA le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con ERA?
11: Buongiorno applicatore, il nome in codice di questa missione è Sickens. Dovrai combattere la muffa su pareti e soffitti a colpi di pittura. Al tuo fianco avrai speciali agenti biocidi Sickens, addestrati per purificare anche gli ambienti più umidi e contaminati. In gioco c'è la salute delle persone, ma con la pittura antimuffa Sickens la missione non è impossibile. Scopri i prodotti e colori Sickens da Romani Colore e Ferramenta, via Trieste 76, Giulianova. Telefono 085 8004 953. Con Romani dai forma e colore ai tuoi progetti.
7: Se volete gustare un ottimo piatto di pesce, potete scegliere il Columbus. Il Columbus, il ristorante Columbus, vi propone tutte le specialità a base di pesce, da ricchissimi antipasti ai favolosi primi e gli inimitabili secondi, e poi la fragrante focaccia e la pizza cotta nel forno a legna di tutti i tipi e con tante novità. E poi vogliamo parlare dei prezzi, certo che dobbiamo. E allora si può affermare tranquillamente che dal Columbus si mangia bene e si paga il giusto. E in ogni caso potrai sempre dire: ah, che bella mangiata di pesce! Ristorante Columbus, specialità pesce, Lungomare Spalato 20, Giulianova. Telefono 085 800 7546. la Farmacia Comunale di Giulianova Patrimonio rinnova il suo impegno verso la comunità. In un momento in cui sostenere le famiglie è fondamentale, propone uno sconto del 25% su tutti i latti per l'infanzia, come concreta attenzione al sociale. Un gesto di responsabilità e vicinanza per accompagnare con serenità la crescita dei più piccoli. Farmacia Comunale Giulianova Patrimonio, al fianco delle famiglie.

un buono stato di salute psicofisica passa necessariamente attraverso un'alimentazione sana, personalizzata, che tenga conto di consumi quotidiani, stato di salute e routine. Per ritrovare equilibrio e benessere, affidati alla consulenza della dottoressa Raffaella Nardinocchi. La dottoressa riceve negli studi di Giulianova in Montone. Per info ed appuntamenti, cellulare 346 8066 394 oppure www.miodottore.it. Ritrova benessere ed equilibrio passando dall'alimentazione.

0: Cliniche Massetti di Fabio Stefano e Carla Massetti, a Giulianova in via Galileo Galilei 343 e ad Alba Adriatica in piazza del Popolo 14. Fisioterapia, onde d'urto focali, Tecar terapia con metodo CAR therapy, crioterapia, terapia vibratoria, laser terapia super pulsato, elettroterapia, ultrasuonoterapia. Osteopatia, osteopatia pediatrica, pre e post gravidanza, biodinamica, strutturale, fasciale, craniosacrale. Valutazione posturale col metodo formatting, riequilibrio posturale. Palestra digitale riabilitativa di World Pro Kin e T-Bed per valutazione, trattamento e prevenzione delle cadute nell'anziano. Riatletizzazione dello sportivo e per riabilitazione pre-post chirurgica, posturale, individuale e di mini gruppo personalizzata. Per info Fabio Massetti 349 8701 952, Stefano Massetti 348 07 35 198, Carla Massetti 388 45 32 871. Rivolgetevi a noi per trattare le seguenti patologie: calcificazioni, lomboscialgie, cervicalgie, dolori articolari, contratture e rigidità muscoloscheletriche, riabilitazione pre-post chirurgica di tutto l'apparato muscoloscheletrico, disturbi della postura, disturbi del sonno, neonati, donne incinte, iperattività dei bambini e tanto altro. Venite a scoprire i nostri centri, perché star bene ci rende liberi.
1: Siamo pronti per passare al libero.
2: Sì.
1: Dove troviamo l'almanacco del giorno, quello di Vincenzo Iaconi.
2: È tutto pronto, perché se... si è fatto?
1: Andiamo per ascoltare il tutto pronto?
2: Sì, eccolo qua.
1: Beh, allora. Buongiorno, oggi venerdì 22.
2: Ma prima non devi ricordare pomeriggio da noi, che ci sta, che non ci sta, è già fatto.
1: Quando mi pare.
2: Quando ti pare, vabbè.
1: Ma però l'ho detto mattina quando tu dormivi.
2: Perdonami, collega. Buongiorno, oggi è venerdì.
1: Basta. Ma non perché non voglio, ok? Solo vuoi arrivare.
2: Il cibo oggi è prodotto soprattutto per essere venduto, non per essere mangiato. È una bella frase questa, sì. È la frase di Carlo Petrini, conosciuto come Carlin, nato il 22 giulio del 49 a Bra, è morto oggi, il 21 maggio 2026, no scusate,
1: non
2: ieri.
1: Non mangiava?
2: Era slow food. È stato un gastronomo, sociologo, scrittore e attivista italiano, fondatore dell'associazione Slow Food.
1: Beh, noi mangiamo invece.
2: Ah?
1: Lui dice che non è essere mangiato, va venduto. È venduto per mangiare.
2: Però anche per sprecarlo.
1: Vabbè, allora andiamo alla Oldies Parade. 22 maggio del 76, è rinata il 76?
2: Il 22 maggio no.
1: Quando?
2: No, il 13 novembre del 76.
1: Vabbè, allora i canti Santa California in decima posizione con un angelo. I Daniel Santa Cruz Santa Linda,
2: no,
1: bella,
2: no.
1: Linda.
2: Allora, leggi bene.
1: Poi,
2: il nome, leggi bene il nome.
1: Ottava posizione Luciano Rossi con Senza Parole. Poi c'è Bob Dylan, vedi, settima posizione con
2: Però,
1: Uragano.
2: Ringe, potevi farci sentire questo, ma che ci
1: non
2: fai sentire?
1: Non affatto. Sesta posizione La Bottega dell'Arte come Due Bambini. E i Cugini di Campagna erano al massimo della popolarità e vanno in classifica con un altro brano.
2: E ti ringrazio per non averci fatto sentire questo.
1: Poi gli Abba poteva mettere
2: con SOS.
1: Certo, forse c'è Battisti.
2: C'è Toc Battisti, sì, ancora.
1: Vabbè, allora. Quindi la posizione Cugini di Campagna con Preghiera, poi quarta posizione gli Abba con SOS, che abbiamo rimesso l'altra mattina. Posizione Sandro Giacobbe numero 3 con Gli Occhi di Tua Madre. Poi Afrik Simone con Ramaya.
2: No, vabbè, no.
1: Ramaya,
2: no,
1: quella è quella comunque.
2: Sì,
1: in prima posizione Battisti con Ancora Tu. È un brano tra i più iconici di Battisti, esce nel 76 solo su 45 giri, nessun album dell'epoca lo contiene, nasce come singolo puro pensato per dominare Radio e Jukebox, che avevano festo. E infatti ancora tu, che aggiungi tu?
2: Ancora tu
1: quando incontri una persona
2: ancora dici, tu
1: ma non dovevamo vederci più,
2: non lo aggiungo,
1: e questa è la seconda frase che ascolteremo dopo tutta la canzone. Vai.
2: Giornata mondiale della biodiversità, il 22 maggio, data ufficiale proclamata dalle Nazioni Unite nel 2000 per aumentare la consapevolezza e l'impegno sulla tutela della vita sulla terra. La data ricorda l'adozione del testo della convenzione. La data ricorda
1: per il tipo di brano.
2: Perché brusio sottovoce brutto. La data ricorda l'adozione del La data ricorda l'adozione del testo della Convenzione sulla diversità biologica avvenuta a Nairobi il 22 maggio del 92. L'obiettivo della CBD è la conservazione della diversità biologica, uso sostenibile delle sue componenti, equa ripartizione dei benefici derivanti dalle risorse genetiche. Gli spizzini, do un gaggio sugli spizzini, fa male. Mo stacchi qualche filo, poi andiamo fuori, succede di cose.
1: Tutto a posto.
2: Ma... l'almanacco nel dettaglio: alle 7:51 la temperatura di 20 gradi, l'umidità 56%, il clima temperato piacevole, il vento a 17 orari, la massima sarà di 23 gradi, la qualità dell'aria è leggermente peggiorata rispetto a ieri, l'indice 42.
1: Soffia ancora.
2: Ed è considerata buona.
1: E i gatti verranno tutti in giù.
2: Il sole è sorto
1: alle 5:33. Che bello, le 8:30.
2: È tramonta alle 20:28. Il culmine alle 13:01. La durata del giorno è 14:45.
1: Ci posso godere ancora fino al 21 giugno. Aumenta.
2: Per un mese aumenterà.
1: Poi la luna invece inutile. Che
2: sorge alle 11:22. Si sorgerà tra un po'. Tramonta all'1:47 di domani. Al primo quarto visibile al 43%.
1: Ma mai tu bella mora chiaro di luna?
2: Sì.
1: Pure ispirato al chiaro di luna.
2: Sì, ispirato da un ero già ispirato di mio. Poi il chiaro di luna ha fatto il suo.
1: Disperato.
2: Nati oggi, il 22 maggio 1936, 90 anni fa, Luigino Rossi, imprenditore della Rossi Moda Spa.
1: Io invece Rosa Munda, un'altra cosa.
2: Sì. 22 maggio 1948, 80 anni fa, George Best, calciatore, pallone d'oro del 1968.
1: E nel 61
2: famosissimo.
1: Che accadde?
2: 22 maggio 61, 65 anni, Dana Williams, cantante, poi ascolteremo Keep Me Waiting. I fatti nella storia. 22 maggio 1871 il Museo Americano di Storia Naturale apre i battenti nell'arsenale di Central Park a New York. Nasce come istituzione dedicata allo studio delle scienze naturali, da quel primo nucleo espositivo diventerà uno dei musei più importanti e visitati del mondo. Per favore,
1: c'è il rumore,
2: ma pure il rumore con la bocca, ma di 3 anni. 120 anni fa, nel 1906, il Flyer dei fratelli Wright ottiene il brevetto come prima macchina volante, riconosciuto ufficialmente come aeroplano a controllo attivo di rollio, beccheggio e imbardata, segna l'inizio dell'aviazione moderna. 60 anni fa, nel 1966, dopo una pausa durata 18 anni, l'Italia torna all'adozione dell'ora legale, spostando in avanti gli orologi di un'ora a partire dalla mezzanotte. L'ora solare sarà ripristinata il 24 settembre alle ore 24.
1: Invece, no?
2: Ottobre.
1: 22 maggio del 1986, 40 anni fa, la cantante e attrice Cher, bravissima, ci sa, apostrofa David Letterman come stronzo in diretta TV. Glielo dice dopo anni di battute pungenti del conduttore su di lei e sulla sua carriera. Quando lui le chiede perché non fosse mai voluto andare al suo show, gli dice: perché sei uno stronzo. Beh, vabbè, ma ci può pure stare.
2: Quando ne hai presi tu?
1: Ci può pure
2: quando
1: stare.
2: Ne hai presi tu?
1: Sono venuti tutti.
2: Frasi famose.
1: Canes et suis.
2: Ho speso questa è la frase di Best.
1: Ho preso la chitarra.
2: Ed è una frase famosissima. No, non questa. È di Best, questa è un'altra cosa. Ho speso gran parte dei miei soldi per donne, alcol, automobili veloci. Il resto l'ho sperperato.
1: È uguale.
2: No, non è uguale. Cosa vuol dire? Sopra si è scritto che si è goduto la vita, il resto l'ha buttato per altre cose.
1: Ha voluto pure altre cose.
2: La sua battuta più famosa, simbolo del personaggio. George Best, nato il 22 maggio del 46 a Belfast, è morto il 25 novembre 2005 a Londra. È stato un calciatore nordirlandese di ruolo attaccante, considerato il più forte giocatore nordirlandese di tutti i tempi.
1: Anche te è morto
2: 2005-46, quindi sono 50.
1: Sì, bravo,
2: sì,
1: 59
2: anni.
1: Vedi?
2: Beh, le donne, le auto e l'alcol. Bacco, tabacco e venere.
1: Bacco, tabacco e venere.
2: No, per favore.
1: Sono cose.
2: È su.
1: C'è la canzone degli anni 60.
2: Appunto, degli anni 60.
1: E tu mi ritongo
2: dall'ispirazione. Non ti
1: sentire?
2: No, grazie. Nonché tra i migliori calciatori della storia. Occupa la 16ª posizione nella classifica dei migliori calciatori del 20° secolo. È l'8ª posizione nella speciale classifica dei migliori calciatori del 20° secolo pubblicata sulla rivista World Soccer. Nel 2004 è stato inserito nella FIFA 100, la lista dei 125 migliori giocatori della storia, stilata in occasione del centenario della FIFA. Soprannominato il quinto Beatle, per via della sua capigliatura a caschetto molto simile a quella dei membri della band di Liverpool, vinse la Coppa dei Campioni nel 68 con il Manchester United, anno in cui conquistò anche il pallone d'oro.
1: Pure, nonostante donne, alcol e
2: automobili. Sì, esatto. Bene, questo è quanto. Voglio fare un saluto giornalone. Poi
1: sì,
2: fa
1: sì, dimmi. Vai.
2: Dimmi come fa, come fate, come facciamo? No.
1: Dai, dai, dai, dai, non ti fa niente, tu.
2: Ti sento, mi dà fastidio, ma ti sentono pure i radioascoltatori.
1: Ma devono sentire, perché per partire.
2: Ecco, dai.
1: Siamo pronti? È una pubblicità lunghissima, inutile.
2: Possiamo vedere il Corriere della Sera? Ti bloccano.

0: Ti dicono l'uomo in genere. Beh, vabbè. Per dire che c'era, tu ci fai che non c'era.
1: No, no, no, io mi fidavo, ma io mi fidavo. Vabbè. Di te.
0: Guerra di energia, la frenata del PIL, Meloni avvisa l'Unione Europea. E quindi
1: la premia.
0: Sappiamo.
1: Nuova fase o diventerà irrilevante. Ti immagino telefonato, oh guarda che qua frena il PIL.
0: Pronto?
1: Ah sì?
0: Ursula, e qua stiamo col PIL. Beh, oh ragazzi, io dico il golf che dobbiamo sedere, qua ci pensare un PIL. Raid sulla base dei servizi russi, 100 vittime.
1: Zelensky rivendica l'attacco nel Kherson.
0: Quello, ma criminale.
1: Sta nervoso.
0: Sa che si inventa?
1: Bombole, corde e permessi, i punti oscuri sui 5 sub, la tragedia delle Maldive.
0: Poi flottiglia, il governo contro Ben, ma questo pronuncio con due consonanti,
1: Ben Gvir.
0: Vabbè,
1: sanzioni europee,
0: non importa niente quello,
1: niente. Ma ieri pure la ministra, un'altra ministra c'è andata nel campo di concentramento lì in Israele, ha fatto lo stesso show.
0: Una donna?
1: Sì, una donna, ha fatto lo stesso show.
0: Rodale, è brutto così, eh.
1: Tensioni figlie di una cultura del disprezzo, parla Pizzaballa.
0: Vabbè. Poi lo ricevete che...
1: Oh, quello sta là? Sì. In Palestina Pizzaballa, non è che sta a Vaticano. Porta aerea americana verso Cuba, l'ira di Mosca, che c'ha altri problemi, quindi più dell'ira non può.
0: Ma abbiamo parlato di Petrini noi poco fa?
1: Sì.
0: Le parlavi noi e di questi.
1: Stamattina parlavamo
0: tutti. Addio a Petrini, rivoluzionario che inventò il cibo slow food.
1: Tutti i giorni.
0: Bello, bello, tranquillo, bello allocato, preciso, tutto pausa.
1: Con
0: servito,
1: canno, mangia,
0: servito,
1: assaggio,
0: questo ci piace questo, a noi.
1: Un po' slow food piace questo.
0: No,
1: allora andiamo a vedere
0: crescita,
1: la Repubblica.
0: La crescita, l'Italia maglia nera.
1: L'Unione Europea taglia le stime, il nostro paese è ultimo per il PIL e primo per il debito pubblico.
0: Siamo al primo posto.
1: Beh, si viene superato la Grecia. Meloni contro il voto anticipato, ma accelera sulla legge elettorale, cambiano soglie e premio.
0: Sogliole?
1: Le soglie.
0: Intanto c'è un problema, la polemica a sinistra, ovviamente, perché per farli ricrescere. Caro figlio, che è molto allineato, dice però, cara sinistra, che voi società vuoi, non è più tempo di dire solo no.
1: Ecco.
0: Va bene. Botte, abusi e coltelli alla gola, i racconti shock della flottiglia. Il però facessero un viaggetto, vogliamo fare?
1: Quello ci manda, Francesco. Poi hanno tutte le parole che abbiamo
0: anziano,
1: detto.
0: Ma te,
1: il primo sei.
0: Perché?
1: Perché quello che reagisce di meno.
0: No, su quello siamo le
1: schiaffa
0: che abbiamo,
1: due.
0: Quello che abbiamo detto.
1: Ma lo sa, è proprio a porre.
0: La Germania è pronta a guidare la NATO.
1: Strano che ancora non vengono qua direttamente.
0: Sì, sì.
1: Kasparov, Putin attaccherà l'Europa. Questo se ne esce così. Trump prepara l'assalto a Cuba. La portaerei Nimitz nei Caraibi.
0: È già nei Caraibi, è già quelli che sono in vacanza là, sono già agitati perché la vedono.
1: Beh, sì, sì, poi un gruppo d'attacco, non è solo portaerei, sono più navi, sono tante navi. Abusati dagli israeliani, Tajani, lo Stato non paga il viaggio.
0: Sessuali, avrei detto qualche parte.
1: Anche sì. Tajani, lo Stato non paga il viaggio di ritorno dei manifestanti, poi chiede all'Europa di sanzionare Ben Gvir, questa è la stampa. Flottiglia, il racconto degli attivisti rientrati in Italia sulla nave spogliati e torturati, poi ridevano. Allora.
0: No, mi piace questa polemica. Quale? Hai visto che ha scritto?
1: Dove?
0: La polemica di Renzi sulle ferrovie.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Quando
1: fatto
0: c'è,
1: tipo
0: quando c'era
1: luce.
0: Lui,
1: sì,
0: c'era
1: lei.
0: Quando c'è lei, c'era in ritardo. E lei è intervenuto, però, leggi un pochetto. Gentile direttore, direttore della stampa, scritto.
1: Sì, sì, sì.
0: Ma
1: sì,
0: guarda
1: sì.
0: Come dice.
1: Campagna
0: sono
1: di Renzi.
0: Costretto a smentire ancora una volta. E lì, su.
1: Il contenuto di un articolo pubblicato dal suo giornale è firmato dal giornalista che si occupa di seguire Palazzo Chigi. Ilario Lombardo ha scritto di una Meloni furibonda e di richieste di spiegazione rivolte alla Presidenza del Consiglio e al Ministero dei Trasporti per la campagna realizzata da Italia Viva sul 2 per 1000 diffusa nelle grandi stazioni ferroviarie italiane.
0: Bene, poi non si può leggere, però quando c'era lui, è famosa la frase, i treni arrivavano in orario, quando c'è lei arrivano in ritardo.
1: Allora, andiamo a vedere uno dei tre.
0: Uno dei tre.
1: Quale vuoi? Dimmi.
0: Il giornale.
1: Tu perché pensi che il giornale sia quello un po' meno...
0: Sì, una croce sul PD apre la scuola di voto per elettori islamici, cioè ci sono dei corsi per bengalesi e i candidati inneggiano ad Allah.
1: Sono islamici,
0: sono islamici.
1: A Bologna sportello anti-islamofobia, che non è una cosa bella l'islamofobia, va bene,
0: no, va bene. Poi Kalashnikov e bombe per una strage e caccia la rete dei ragazzini anziani.
1: 15 anni, cioè,
0: 15 anni. Poi aiuti simbolici e legami con Hamas perché sulla flottiglia non ci sono eroi. Vabbè. Il Papa che ha fatto un'enciclica.
1: disarmare l'intelligenza artificiale. Beh, pericoloso.
0: Io sono d'accordo.
1: Se
0: con
1: non la gestisci.
0: Cuba, alta tensione, Trump sposta la flotta e poi Iran, bozza d'intesa, spero c'è l'ostacolo, è su uranio. Che non va bene.
1: Attacco, non va bene perché Trump se lo vuole prendere e gli iraniani non glielo vogliono dare.
0: Va bene.
1: Attacco ucraino agli 007 russi, oltre 100 le vittime.
0: Vabbè, ci piace una volta con le cose di Allah.
1: Allora, le cronache di Napoli?
0: Beh, non ci facciamo mancare niente, ma veloce però.
1: Racket, spari nel feudo dei Contini.
0: Poi, basta, vai. Agguato al nipote del boss, arrestato.
1: Ecco. Napoli, bimbo morto dopo il trapianto fallito, nuovi interrogatori per gli indagati.
0: Cioè, Conte se ne va dal Napoli, sì. Perché pare che vada all'Era Nazionale.
1: Sì.
0: E in rialzo le quotazioni di Sarri, che ha legato con lo Tito, che tentenna. Non do a Napoli, no, San Zambanziano pure. Allegri resta lontano, beh, a Milano lo credo bene. Cronaca come se non ci fosse domani.
1: A Secondigliano, uomo dei Di Lauro condannato per minacce alla madre di Verde.
0: Poi,
1: a Casapatore.
0: Napoli, bimbo morto dopo il trapianto fallito, nuovi interrogatori per gli indagati. Sangue in via Taverna Rossa.
1: A Casapatore, ragazzo accoltellato nella notte.
0: A Giuliano. Rifiuti
1: sversati in un'area protetta, allarme ambientale a Varcaturo.
0: Casal Nuovo.
1: Vabbè. Trasporti confronto in pretura, ipotesi navette per i pendolari.
0: Non c'è niente. Marigliano, ecco, torniamo.
1: Ex dipendente comunale perseguita una donna e finisce nei guai. Beh, la perseguitata. Torre Annunziata, il Consiglio di Stato congela la riacquisizione del Lido Azzurro.
0: Qua andiamo. Preso a Torre di Mare Fuori.
1: Auto danneggiata e minaccia agli agenti. Bloccato l'interprete di Pino Opazzo. Vabbè, cioè, non era uscito al personaggio. È rimasto nel personaggio, si è messo a fare Pino Opazzo.
0: Nella pratica.
1: Nella pratica.
0: E l'hanno preso però.
1: Però sì, è capace di capirmi un altro.
0: Il giornale chissà quanto può venderà questo.
1: Una catasta.
0: Di politica non c'è niente in compenso, ne metti il piede.
1: Viene in Bortini, viene in Bortini.
0: Tutta cronaca,
1: non gliene importa niente.
0: Basta. Salutiamo tutti, vi ricordo del pomeriggio delle 18, parleremo di pomeriggio da noi con ospedale, a Ghecio, con tante cose, alle 18.
1: Chi viene?
0: Non dico.
1: Non lo dici, va bene.
0: Sta qua.
1: Va bene.
0: Dai, ma
1: allora, adesso in radio andiamo ad ascoltare le proposte musicali di Vincenzo di oggi, partendo dalla Old It Parade con Battisti.
0: Che canta ancora tu.
1: Lo devo ritrovare, eccolo qua. Ancora tu.
0: Non mi sorprende, lo sai.

0: questo era Battisti, e invece adesso chiudiamo con
1: Mogol.
0: No, no, proprio no. Chiudiamo con Dana Williams, che che canta Keep Waiting.
1: Sarebbe rifiutata

0: Questa era Dana Williams con Keep Me Waiting, e con questa chiudiamo i Radio G Notizie di oggi. Vi auguro una buona giornata, un buon fine settimana, noi ci risentiamo domattina con Azzurra, solito ora, soliti canali. Vi ricordo stasera pomeriggio da noi parliamo di sanità.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
2: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella.

0: Buonasera, eccoci a un nuovo appuntamento con il pomeriggio da noi. Senza porre indugio, passo a presentarvi gli ospiti. Abbiamo Fabio Di Dionisio. Buonasera Fabio.
1: Buonasera.
0: Abbiamo con noi anche la professoressa Nadia Diodati.
2: Buonasera.
0: Buonasera. E il ragazzo studente in giurisprudenza che è Tommaso Capriotti.
1: Buonasera.
0: Abbiamo convocato, c'è una bella iniziativa della GESCI per ricordare Francesca Flambini, questo premio che mi pare attraverso domenica?
1: Sì, noi stiamo festeggiando il quarantennale del gruppo.
0: Esatto, ma due giorni?
1: Sì, ci saranno delle attività domani.
0: Domani quindi? Poi invece domenica sera alle 21 c'è proprio il vero premio.
1: L'evento del premio, ecco. La prima edizione del premio Francesca Flambini.
0: Allora, chi è che ci ricorda Francesca Flambini? Qualcuno dovrà farlo, lo so che è un po'.
1: Vabbè, noi abbiamo vissuto con Francesca una vita, io personalmente almeno, ma tutti loro insieme. E Francesca è una ragazza che ha fatto le sue scelte, sia professionali che di servizio, e si è messa insomma sempre a disposizione degli altri ed è stata insomma splendida in tutto quello che ha fatto. Ha purtroppo dovuto affrontare la fatica della malattia e purtroppo insomma qualche mese fa ci ha lasciati. Per noi è stata un'esperienza molto molto molto importante quella di vivere questi mesi con Francesca, perché lei ha voluto fino all'ultimo essere anche al nostro servizio, anche al servizio delle persone che gli stavano intorno. Quindi non possiamo non pensare di ricordarla e di fare qualcosa per mantenere la sua memoria nello spirito di servizio che lei ci ha lasciato.
0: Che età aveva?
1: 32 anni.
0: Quindi una malattia di quelle famose, incurabili, che qualcuno se la cava ancora per fortuna, ma molti purtroppo no. E quindi il premio in che consiste?
1: Il premio è su
0: a chi è dedicato, a chi va
1: il titolo, a chi va ancora non l'abbiamo detto, lo sapremo domenica.
0: No, lo sapete già ma non lo potete
1: sì,
0: dire
1: sì, sì,
0: no,
1: sì,
0: in genere a chi va?
1: Allora, noi abbiamo scelto quattro categorie. Il premio è su attività educative in generale, quindi educative e di cura. Le categorie sono quattro: una relativa alla scuola, una alle reti educative, un premio speciale che è un po' alla carriera, cioè persone che hanno dedicato tanti anni alle tematiche educative, e poi abbiamo, siccome Francesca era infermiera, inserito un premio speciale per le professioni sanitarie, quindi un premio a chi opera in ambito sanitario, qualcuno che opera in ambito sanitario.
0: Premi che saranno premiati, saranno premiati domenica sera, perché sono due manifestazioni importanti. Che c'è domani?
2: Allora, domani nel pomeriggio nella piazza della chiesa, in particolare lì al Parco Franchi, noi allestiremo una serie di attività che di consuetudine facciamo durante l'anno con i ragazzi, sia i più piccoli lupetti che con i ragazzi del reparto, che sono i ragazzi più grandi, insomma, che abbracciano la fascia della scuola media e i primi anni della scuola superiore. Poi ci saranno anche i ragazzi più grandi, che di solito sono impegnati nel servizio, no? Che aiuteranno ovviamente i ragazzi più piccoli ad allestire tutte queste attività. E quindi siamo aperti al pubblico anche per rispondere.
0: Tutto questo da che ora?
2: È intorno alle 3:30, 15:30, 15 in poi, sì. La mattina ovviamente saremo lì a fare i nostri preparativi, perché faremo un alzabandiera, quindi insomma tutte le attività che di solito noi usiamo fare, ecco, quando facciamo i campi estivi o invernali.
0: Invece la manifestazione di domenica al Kursaal?
1: Abbiamo invitato tante realtà educative, non so se hai visto, il premio è stato patrocinato sia dalla provincia che dal comune, anche con molto entusiasmo dalla ASL di Teramo e dalla diocesi, perché diciamo il messaggio, le intenzioni, gli obiettivi che abbiamo, quali sono essenzialmente? Quelli di, al di là di ricordare e fare memoria di quello che Francesca ha fatto, di parlare di educazione, che è una cosa che ci interessa tanto, no? Quindi di dare anche un segno di speranza, cioè che di educazione si può parlare, ci si può lavorare, a volte c'è un po' di, forse non scetticismo, ma insomma un atteggiamento un po' rassegnato, no, nei confronti dell'attività educativa, perché è complicato, sicuramente è complicato oggi stare vicino ai ragazzi, ma è ancor più necessario, perché è importante che gli adulti insieme, quindi noi abbiamo coinvolto quante più realtà possibili, anche abbiamo invitato le scuole, insomma ci aspettiamo di vivere un momento di incontro con gli altri e magari, perché no, un punto di partenza per parlare a Giulianova di educazione, per confrontarsi su questo tema importante.
2: Ovviamente è la prima edizione, no?
0: Ecco, appunto.
2: Noi ci auguriamo, la prospettiva che abbiamo è quella di rimodulare annualmente, magari cambieremo il periodo, sicuramente cambieremo il periodo, perché appunto nel ricordo di Francesca noi lo vorremmo proporre a novembre, che è il mese in cui lei compiva gli anni, e quindi vorremmo cambiarlo per l'anno a venire. Però ecco, è una proposta, ci sarà un bando a cui si può partecipare con le indicazioni dei premi da dare alle persone, gli individui che
1: vogliamo fare uno spoiler su
0: una specie di numero zero, quello
1: sì,
0: di adesso
1: sì, no, certo. Anche perché la logica è questa: in questo numero zero, come dice lei, abbiamo, diciamo, individuato noi le realtà da premiare, no?
0: Come dici tu?
1: Come dici tu? abbiamo individuato noi, insieme alla famiglia di Francesca, le realtà da premiare. Abbiamo intenzione per le prossime edizioni invece di chiedere anche delle candidature.
0: Hai fatto bene, ma bisognava cominciare intanto.
1: Esatto. Dicevo, mi viene voglia di fare uno spoiler, sai perché? Su una delle categorie del premio, perché oggi proprio ho visto uscito Piccola Città, no? Poco tempo fa, e c'è, pochi giorni, ieri, l'altro ieri, c'è una bella coincidenza, perché per la categoria reti educative sarà premiato l'Istituto Bambin Gesù, di cui c'è un articolo su
0: abbiamo fatto quell'articolo azzurro, ha fatto quell'articolo,
1: esatto,
0: sì.
1: E quindi insomma è bella, no, questa cosa vuol dire che abbiamo individuato, seppur da prospettive diverse, una realtà che si sta muovendo parecchio a Giulianova e sta facendo.
0: Qua ti voglio, tutti cattolici per forza, oppure si può spaziare nel mondo più laico?
1: Allora, noi siamo come responsabili, come capi, c'è richiesta una scelta di fede, insomma, per i ragazzi, no? I ragazzi che stanno con noi e vivono la loro esperienza educativa.
0: Parliamo di questo gruppo, allora, il Giuliese. Quanti ne siete, per esempio?
2: Adesso siamo circa un centinaio.
1: Circa 120, sì, 120. Tra capi e ragazzi, quindi educatori.
0: Perché come sono, siete divisi, capi, ragazzi, educatori, sono le categorie?
1: No, ci sono, diciamo, sostanzialmente tre fasce d'età, ci sono i lupetti, quindi...
0: E da che età si può iscrivere?
1: Dagli 8 anni.
0: 8 anni, fino a sempre.
1: Fino a 21 anni la faccio per ragazzi...
0: No, dicevo la terza com'è?
1: Fino... Si dice anche scout una volta, scout per sempre.
0: Così quindi... si dice, vero? Sì, d'accordo. Ricordo che c'era anche l'assessore Cameli che l'ha fatto, me ne parlava poco fa, appunto, che c'era.
1: Anche Matteo Francioni.
0: Anche
1: scout.
0: Matteo? Avete delle foto dell'epoca, ci vorrebbero.
1: Ce le abbiamo domani, tra le varie cose, proietteremo tante foto.
0: E questo già vale la pena venire per vedere la Cameli e Francioni vestiti così.
1: Come no. Anzi, ti possiamo mandare qualcosa.
3: Sì. Abbiamo anche una pagina social, noi su Instagram, GiulianovaUno, dove in questi 40 giorni che hanno preceduto l'evento abbiamo anche pubblicato storie del passato. Quindi magari.
0: Noi abbiamo fatto un articolo sul 100, abbiamo pubblicato.
1: Sì, abbiamo visto.
0: E volevo dire se più donne e uomini uguale la percentuale, come siete
2: allora messi? Nella comunità capi paradossalmente sono più le donne,
0: ecco, come nella società ormai.
2: Però ragazzi, insomma, sono
1: una cosa che è sempre bello sottolineare in Scout, che da quando è stata fondata la GESCI nel 1974 tutti i ruoli di responsabilità e di coordinamento sono assegnati a un uomo e una donna insieme. Per esempio io e Nadia attualmente siamo i capigruppo.
0: Che vuol dire la GESCI? C'è una
1: associazione guide scout cattolici italiani, che associazione nata
0: di vecchia data,
1: 1974, ecco. Però così cogliamo l'occasione di dire una cosa importante: la GESCI è nata dall'unione di l'associazione maschile e femminile che c'erano negli anni precedenti, chiaramente separate. Nel 74 vennero unite. Lo scoutismo a Giulianova non nasce 40 anni fa, questa è una cosa che ci teniamo a dire, perché c'era stata precedentemente una lunga esperienza di scautismo animata da padre Germano, il nostro padre Germano. Ci sono delle foto sui social di un giovanissimo padre Germano in uniforme, che sono meravigliose, e Mario Marzapani,
0: Mario,
1: il grande Mario, e poi tante altre persone, il dottor Casaccia, ci sono tante...
0: Casaccia padre?
1: Sì, no, Pier Giorgio. Però e domani abbiamo invitato anche tutti questi ex scout, quindi precedenti al nostro gruppo, ci auguriamo ci saranno padre Germano ci ha assicurato,
3: abbiamo l'invito agli ex scout che vorranno venire di portare il loro fazzolettone,
0: almeno il fazzoletto, almeno
2: ma anche se avessero delle foto. Noi invitiamo
0: materiale,
2: tutti,
0: tutto va bene.
2: Gli ex scout, i simpatizzanti,
3: i curiosi.
2: Poi alle 18 ci sarà il saluto ufficiale.
1: Momento, insomma, anche con l'amministrazione. Celebrare questo.
0: A che ora?
2: Alle 18 c'è
3: un momento istituzionale.
0: Dove?
3: Al Parco Franchi,
2: sempre.
3: Lato delle Orsine, quindi ingresso lato delle Orsine.
0: Perché voi finite a che ora al Parco Franchi? Poi subito al Cursal veloce?
1: No, questa è domani.
0: Questo è di domani?
2: Sì.
0: Quando fate questo allestimento del Parco Franchi?
2: Sì.
0: Aperto a tutti, poi
2: già la mattina
0: siete là, avete detto?
2: Sì,
3: sì, noi dalle 15 apertura ufficiale al pubblico, noi dalla mattina ovviamente siamo lì per preparare.
0: Ma voi avete una sede oppure state in parrocchia?
2: Sì, noi abbiamo una sede che è la casetta dietro alla chiesa della Natività, che gentilmente la parrocchia ci ha.
1: La canonica della chiesa della Natività, quella è stata.
2: Dietro alla chiesa della Natività, quella piccolina, no? Sulla
0: famosa, dove ci stava l'Azione Cattolica, dove Don Ennio giocava a biliardo con chiunque per il giardino.
2: Lì dietro c'è.
0: Ci sta ancora il biliardino?
1: No, il biliardino.
2: Lì dietro c'è una casetta.
0: Sì, l'abbiamo frequentata.
2: E noi siamo lì.
0: Quindi quella ancora ha questa funzione.
3: Sì.
0: Per le riunioni, insomma.
1: Per un gruppo scout la sede è fondamentale, perché abbiamo anche tanto materiale da per i campi, le tende.
0: Guardate che ne siete? 128.
2: 120 più o meno. 120.
0: Sì. E sempre in aumento?
2: Allora, le richieste sono parecchie, no?
1: Sì. Noi abbiamo tante richieste e anche purtroppo una lista d'attesa. Come numero.
0: Perché non si può entrare tutti quelli? Perché tutti quelli.
1: Perché, e se questo è bene dirlo,
2: sì.
1: Anche perché.
0: No, perché
1: mi pare
0: strano. Cioè...
2: Sì,
1: perché essendo un'attività educativa e facendo un certo tipo di attività, più di un certo numero. Immagina per esempio, no, la vacanza con i lupetti, che sono bambini da 8 ad 11 anni, noi ne teniamo al massimo una trentina. Più di 30 ragazzi diventa un'altra cosa, insomma, non si riesce a fare un'attività educativa. Stessa cosa per gli altri gruppi, quindi più di tanti ragazzi non possiamo prendere. Quindi in genere sono un centinaio sempre, perché qualcuno finisce e qualcuno
2: entra. E comunque per poterlo fare bene avremo bisogno di una quantità maggiore di capi. Cioè, per avere un numero maggiore
0: si diventa capi?
2: Di ragazzi, adesso è abbastanza complicato.
1: Non diciamo che sia complicato. Chiunque voglia farlo può contattarci e venire, lo accogliamo. E certo, poi c'è un percorso di formazione
2: affrontare
1: sul metodo scout, sul tipo di scelta, di servizio che viene fatta. Però insomma, chiunque voglia farlo è ben accetto.
3: Servizio.
0: Ci sono delle tradizioni, cioè tramandato di padre in figlio, cioè che l'ha fatto il padre, il figlio lo fa, qualcosa?
2: Beh sì, abbiamo diverse situazioni di questo tipo.
1: Le mie figlie per esempio fanno gli scout,
2: e
1: nella nostra comunità capi per esempio, ci fa piacere ricordarlo, ci sono le figlie di Sergio Palazzi, che tu ricorderai, che è stato uno dei fondatori.
0: Tutto,
1: di questo.
0: Qualsiasi nome fai mi ricordo. Non so se è un bene o un male, perché da un male da una parte uno si ricorda ed è un bene che la mente funziona, ma dall'altra ti ricordi che è una certa età per ricordarsi Marzapane, per ricordarsi Palazzi, per tutto quello.
2: E comunque tornando al discorso dell'essere capo, noi siamo una comunità capi anche abbastanza fortunata, non so se dire fortunata o in un certo modo attiva, perché molti ragazzi che a 21 anni finiscono questo percorso scelgono e chiedono di rientrare a fare servizio come capi, perché hanno ricevuto, no, delle, come posso dire, delle risorse, dei valori che vogliono loro stessi mettere a disposizione dei ragazzi, no, che continuano.
0: Allora, a giovani di 16-17,
2: lui è il più giovane della comunità capi.
0: Sì, ma i giovani ci sono, i ragazzi, voglio dire, sì, ma a parte, sì, piccoli, certo. 17, 19, 20, 21, sì, sì, questa fascia, sì, sì, è rappresentata in maniera sostanziale?
1: Sì, sono, sì, una ventina.
3: Sì, sì, anzi, sono ragazzi che durante l'anno, sono tutti ragazzi che vanno dai 16 anni in poi, sono anche attivi sul territorio, perché durante l'anno si impegnano in esperienze di servizio, c'è, cioè, chi...
0: Dunque, dovete essere per forza dei bravi ragazzi, non potete interrogare.
3: No.
2: Accogliamo, sono ragazzi normali. Sono ragazzi normali.
3: Ragazzi che vanno a scuola, hanno, ecco, amici, hanno. No.
0: No, severissimi, no?
3: Anzi.
2: No, anche sono, perché, ragazzi normali che hanno desideri, problemi, problematiche, questioni.
0: Quindi ne parlate, discutete, sì, naturalmente.
3: Sono, cioè, ragazzi del presente, quindi con tutte le difficoltà dell'oggi.
0: E che anche tutto, come associazione... fate tutto, cioè, certo, il lavoro, certo, la scuola.
3: Certo. Sì, sì, certo.
0: E ne parlate, discutete, insomma.
1: Beh, sì, ci sono tanti punti di confronto, sia personale, perché poi noi ragazzi cerchiamo di seguirli anche personalmente, sia comunitari, quindi gruppi di pari si confrontano anche parecchio. A volte si scelgono delle tematiche che ai ragazzi interessano e si approfondiscono, oppure, insomma, quello che nasce di volta in volta.

0: Come va oggi storia e filosofia? I ragazzi seguono volentieri filosofia?
1: Questa allora.
0: A scuola, siamo passati a scuola adesso. Sto,
1: sì,
0: sto cambiando.
1: Allora, storia e filosofia c'è chi la studia, chi, a chi piace, a chi non piace. Ma
0: la filosofia un po' bisogna capirla, però.
1: Un po' bisogna capirla. Io sono del parere che o piace o non piace, le cose forzate poi vengono male.
0: Non so, però ti aiuta, ti fa ragionare.
1: Beh,
0: molto.
1: Certo, sviluppa il pensiero critico oggi cercano un po' di soffocare.
0: Beh, così è.
1: Quindi è importante, però voglio dire.
0: Per qualcuno che non ci capisce niente, succede. Ma l'aiutate? È uno che sta in difficoltà?
1: Beh, io cerco di aiutarli, sì.
0: La storia devono studiare, là non.
1: La storia devono studiare, però anche lì, insomma, il pensiero critico potrebbe aiutare, no? Quindi.
0: Cioè, Napoleone, per esempio, perse quella battaglia terribile. Per.
1: Sì.
0: Perché l'inverno russo lo sconfisse.
1: Sì.
0: Ci si chiede perché Hitler abbia fatto lo stesso errore. L'ha fatto uguale, no?
1: Sì.
0: Poi lo sapete che cosa è accaduto prima, sì. È accaduto che noi stavamo andando malissimo in Grecia e allora chiese Mussolini a Hitler di deviare un po' di pattuglia giù e ritardò la settembre, già a neve. Se ci fosse stato quello che la mattina fa da noi le previsioni per Luigi Casalena, forse non sarebbe andato a fare quella battaglia. E questa è la prima idea. Adesso voi vi dovete sognare per due minuti. Volete sapere il febbre di Dioniso e ancora farà pensare di fare politica attiva. Ma no, non suggerite, perché ti ha guardato la maestra, la professoressa, ti ha guardato come invitando,
1: no,
0: a dire di no.
1: Perché sono curiosa di sapere.
2: Mi conosce
1: dice.
2: Bene.
0: Quindi lo sa già. Com'è allora, no, Fabio? No, com'è la situazione?
2: È stata un'esperienza, comunque poi
0: piccola,
2: tante cose da fare, molto piccola. Ho dovuto comunque.
0: Perché hai capito che non era quella, meglio qua Jesce tutto.
2: Beh, sì, cioè, probabilmente riesco a fare meglio qui. Insomma, comunque è una cosa che mi impegna tanto. Io. Per me la dimensione è la stessa, quello di un servizio al territorio.
0: No, perché qua si diceva che potevi essere anche candidato sindaco del centro-sinistro, se l'ha detto, no?
2: Un servizio al territorio, da lo scottismo conforma con buoni cittadini.
0: Ti scontravi con Costantini?
2: Ma ci saranno sicuramente tante.
0: Ma ci hai pensato un po'? T'hanno, no. So che t'hanno cercato.
2: No, neanche. No, assolutamente.
0: È chiuso, è finito?
2: Sì, ritengo di sì.
0: Ma mica sei anziano, scusa. Mica sei anziano.
2: Ormai, però ci stanno dei giovani più. Cioè, credo, insomma, l'età, un sindaco ormai del 55enne è troppo.
0: Ma ritieni di aver già dato?
2: L'età, no, davvero.
0: Ma no, è una domanda che ci sta.
2: Io concepisco anche questo mio servizio che faccio da anni e che faccio da sempre come. Anche una scelta politica, perché la politica è tutto, no? Non è solo l'impegno diretto partitico in competizioni elettorali, ma è veramente darsi da fare per il proprio territorio. Questa è una cosa che noi cerchiamo di dire ai nostri ragazzi, quindi insomma si può fare politica.
0: Quindi
2: vera,
0: di Dionisio no, la Ciccone non lo vuole fare, si complica un po', che la Ciccone potrebbe essere, ma potrebbe essere spendibile la Ciccone. Ma lei dice di no.
2: Anche lei.
0: Molto
2: impegnato,
0: sì, però sì, l'ha già detto qua più volte che non lo fa, ma perché andava in pensione e quindi con il 2029 eravamo lì per poterlo fare. Invece dice che c'è altri progetti che vuole vedere, mi sembra anche giusto, che si possano raccogliere i frutti del lavoro di adesso, come ad esempio vedere realizzato il centro sociale, che è sicuramente un fatto molto importante, quello poi se lo porta per la vita.
2: Insomma, cose molto impegnative per il territorio, quindi anche quello.
0: Esatto, è per il territorio che manca in realtà, manca una cosa, un centro di questo tipo, certo, manca, certo. Sarebbe sicuramente molto importante. Mentre ho visto con piacere le foto dell'applicazione dell'idrogeno nei lavori ferroviari, abbiamo visto anche quelli.
2: Sì, bene. Siamo stati ieri.
0: Abbiamo visto, avete messo le foto, avete postato.
2: Sì,
0: magari
2: sì,
0: tu no.
2: A fare un sopralluogo in un
0: con le ferrovie?
2: Per le ferrovie, sì.
0: Che succede? Che l'idrogeno dove?
2: Le Ferrovie dello Stato hanno acquistato per la Puglia dei locomotori a idrogeno.
0: Locomotori a idrogeno, sì. Che inquinano?
2: Locomotivi a idrogeno non inquinano, non hanno emissioni e Civica sta facendo la.

0: stazione di ricarica per queste.
1: Dove?
0: A Melissano, in provincia di Lecce, vicino Santa Maria di Lecce.
1: Ma come hanno pensato? Non ci sta nessuno altro in Italia?
0: C'è un il laboratorio che ci dica saputo l'intuizione.
1: Mi dice Diana che attorno là l'aria è più leggera, attorno al. No, là, torna al laboratorio, quello che avete inaugurato quest'estate.
0: Sì, sì, sì,
1: sì. Che si respira bene là.
0: Certo,
1: voi invece tu non lo vuoi fare, ma mo arriva un politico, quindi voi non ci andate più. Noi vi ringraziamo, Dino Pepe, che tu lo conosci, parleremo di altro. Complimenti con tutti i ragazzi che lo fanno, e l'invito è magari a seguire l'esempio di Tommaso.
2: Grazie.
1: Che sarà, glielo auguro, per l'avvocato o qualcos'altro?
3: L'avvocato non è proprio, intanto studio.
1: Studiare,
3: poi
1: grazie,
3: vediamo.
1: Allora alla professoressa Giordati, grazie a Fabio Di Dionisio. Ricordiamo due appuntamenti, domani e dopodomani, Francesco Gallifoli, domenica sera cosa ci sarà al Cursal, se potete, una domanda, se potete ripetere a volo, cosa ci sarà domenica sera al Cursal? Che fa?
0: La prima edizione del premio Francesca Frannini, quindi invitiamo tutti, soprattutto chi si occupa di educazione, chi è interessato a questo tema, e per chi vuole conoscere Francesco l'ha già conosciuta.
1: E c'erano i premi anche.
0: Il premio sarà una lampada rossa.
1: Vabbè, quello abbiamo potuto dire. Va bene, grazie. Buona serata, grazie. E complimenti, ci risentiamo naturalmente.
3: Grazie.
1: Chi è? Chi c'è? Puoi entrare.
4: Buonasera.
3: Salve.
1: Questo è il gruppo Agesci di Giulianova. Conosci
5: Fabio? Gli scout sono.
1: Conosci? Hai fatto?
5: Mia moglie è stata una scout.
1: Ah, quindi siete in famiglia allora.
5: Villa Pigna, lì c'è una bella comunità di scout, sì.
1: Bene, allora ti può accomodare.
4: Grazie
1: ragazzi, in bocca al lupo. Ciao. Buonasera.
6: Buonasera a te, direttore.
1: Allora, noi vogliamo parlare di un tema che sia che si fa, sia che non si fa, è sempre di attualità. E cioè, parliamo del caso chirurgia. Se ci spieghi che cosa è successo, che cosa si voleva fare e che cosa non si è fatto e perché, almeno finora, non si è fatto. Come nasce il caso chirurgia dell'ospedale di Giulianova?
6: Nasce dalla scelta della direzione strategica e quindi della Regione Abruzzo, dell'assessore della sanità, di trasformare l'unità operativa semplice dipartimentale di chirurgia.
1: Un attimo, se poi tu mi prometti che mi parli anche di quello che combineranno a Ruzzo, sì?
6: Assolutamente sì.
1: Ma è terrificante.
6: Con piacere lo faccio.
1: È terrificante.
6: Sì, vabbè, queste no, purtroppo no. Sono le riforme del governo Marsiglia.
1: Ma per quale motivo?
6: Beh, ovviamente per.
1: Ma Teremo non conta niente, vai dalla mano.
6: Io mi auguro che i consiglieri di centrodestra.
1: Vabbè, ho letto il documento della dichiarazione di Gatti, non mi pare che.
6: Beh, mi spiace che Gatti abbia fatto un passo indietro anche con la collega Marilena Rossi, D'Annunzio, Di Matteo, perché.
1: Inizialmente erano un po'.
6: Ma sì, nella riunione che è stata fatta qualche settimana fa dell'ASSI, cioè dell'Assemblea dei Sindaci della provincia di Teramano, tutti d'accordo a conservare l'ambito teramano e quindi la gestione del Ruzzo, soprattutto a livello provinciale, dei 47 comuni della provincia di Teramo. Noi abbiamo le tariffe più basse, non si capisce perché noi dobbiamo confluire con altri gestori di altre province.
1: Esatto, parlo malissimo.
6: Davvero una situazione grave. Noi del partito.
1: Poi ci torneremo dopo. Intanto l'ospedale, chirurgia.
6: Ma chirurgia, loro volevano portare avanti un'iniziativa, secondo noi scellerata, per questo l'abbiamo denunciata, quella del week surgery, cioè chirurgia apre il lunedì mattina e chiude il venerdì alle 14, come fosse un turno in fabbrica. Sabato.
1: Se ti fermo per dire. Hanno spiegato perché era un vantaggio per chirurgia e per gli utenti soprattutto fare così?
6: Io faccio una breve riflessione. Loro per due volte hanno rinviato la conferenza stampa di presentazione di questo progetto strategico.
1: Una volta,
6: e chiedo a loro perché la prima volta.
1: Lo so per i giornalisti.
6: Esatto, ma la seconda volta.
1: È stata qui.
6: Non la seconda volta.
1: Di
6: esatto, io ho qui le due. Convocazione della conferenza stampa, lei direttore sicuramente ce l'ha, ci chiediamo perché si sono fermati.
1: Tra l'altro la seconda è proprio la vigilia della conferenza.
6: Assolutamente, e poi hanno fatto una serie di dichiarazioni rappresentanti di centrodestra dove parlano ma non dicono nulla. Cioè questa operazione si fa, se è benefica e positiva per l'ospedale di Giulianova e per il territorio, perché non sono andate avanti? Perché hanno rinviato due volte le conferenze stampa di presentazione di questo progetto strategico di miglioramento della sanità? una chirurgia che attualmente è sotto organica, ha 5 medici anziché 6, 11 infermiere anziché 12, 5 ossa anziché 6, 18 posti letto. In più, tra qualche settimana, entro il mese di giugno, ci sarà l'accorpamento. E quindi dei 18 posti letto saranno solamente 9 i posti letto in estate di chirurgia Giulianova, e sappiamo tutti che c'è durante l'estate un'affluenza turistica importante, e per questa ragione dobbiamo intensificare e rafforzare l'organico di chirurgia a Giulianova e non solo.
1: È arrivato il dottor Franco Alvaretti.
2: Buonasera.
1: Grazie. Gli altri due argomenti che sono poi intervenire su questo argomento, su chirurgia, ma la proposta di nuovamente istituire a Giulianova la commissione sanità,
2: sì.
1: Questo è uno dei due argomenti, e l'altro perché c'è questo sciopero dei medici di base. Ma intanto ci racconta che cosa è successo con chirurgia, Pepe.
6: Sì, lo stavo dicendo, direttore, io rafforzerei chirurgia a Giulianova perché attualmente ha un primario a scavalco, che è il dottor Ciccone di Santomero.
1: Sì.
6: Poi infermieri, medici, OS sono inferiori rispetto al numero previsto dall'organico effettivo. Tra qualche settimana ci sarà l'accorpamento, quindi non avremo più i 18 posti letto ma ne avremo 9 per tutta la stagione estiva. In più questo progetto loro strategico della Week Surgery, cioè di far funzionare il reparto di chirurgia dal lunedì mattina al venerdì ore 14, per noi è una scelta scellerata, tant'è che loro per due volte hanno rinviato la conferenza stampa di presentazione. La prima dovuta allo sciopero dei giornalisti, mi sembra strano che un ufficio stampa della Regione Abruzzo e della ASL non sappia dello sciopero dei giornalisti, e poi successivamente hanno rinviato sine die. Per questa ragione noi abbiamo qualche dubbio sulla validità di questo progetto strategico per Giulianova. Sicuramente il dottor Alboretti può, come tecnico, aggiungere considerazioni aggiuntive. Per questa ragione noi l'abbiamo denunciato, e al momento la direzione...
1: Una settimana corta, come fosse la...
6: Esatto, sembra una fabbrica più che un ospedale, che il venerdì chiude i reparti.
1: E riapre
6: il lunedì, e poi ci sono solo 4 posti per urgenze, ma 4 posti collocati in altri reparti, non in chirurgia. Quindi davvero un disservizio enorme, e se parliamo della sanità nella nostra regione dobbiamo ricordare, dopo 8 anni di governo Marsilio e Verì, che noi abbiamo una situazione fallimentare in tutte e 4 le province, in maniera particolare in provincia di Teramo, dove non c'è la sanità privata. In più, dal 1 gennaio gli abruzzesi hanno pagato 44 milioni di euro in più di tasse, di IRPEF e di IRES.
1: Questa... Io volevo dire una cosa, ma loro come hanno giustificato? Perché hanno detto che andava bene questa mini riforma di chirurgia a Giulianova? Quale sarebbe stato?
6: Beh, hanno balbettato.
1: Guardando per gli utenti, che quello è il progetto finale.
6: Se noi leggiamo attentamente le dichiarazioni dei rappresentanti di centrodestra locali e provinciali circa questa iniziativa su Giulianova, sinceramente balbettano che nessuno vuole smantellare l'ospedale, sono dichiarazioni demagogiche, ma non scendono nel dettaglio, e soprattutto non ci dicono perché hanno rinviato due volte la conferenza stampa di presentazione.
1: Non solo, ma non se ne parla più adesso, è così?
6: Beh, sembra che l'argomento sia stato derubricato, so che ci sono stati...
2: Credo ci sia un contrasto anche all'interno...
6: della maggioranza, anche qui penso che ci siano state discussioni...
2: Sì, una scelta infelice, naturalmente. Considerando io, insomma, da giuliese ho tutto del settore, ricordo perfettamente quando iniziai a fare il medico negli anni Ottanta, c'era il professor Colombari a Giulianova, e la chirurgia fra le più importanti in Abruzzo era quella di Giulianova. Quindi pensare a qualche decennio fa, quindi non è che dicevo chissà quanto secoli fa, alla tradizione di Giulianova, la fama che aveva, la chiara fama che aveva il nostro reparto, come praticamente è stato ridotto adesso, è una cosa triste. E oltretutto quello che stava dicendo il consigliere Pepe è un peggioramento anche del piano di riordino che è stato fatto 3 anni fa, a cui
6: 2023,
2: a cui bisogna fare riferimento poi nei vari atti aziendali e nelle varie ASL, perché all'epoca erano previsti comunque, nonostante ovviamente noi non avessimo più il primario, noi non siamo più UOC da molti anni,
1: a scavalco,
2: adesso il primario comunque sta a Sant'Omero. Noi siamo una UOC, voi siete ancora una UOC, però anche voi rischiate. È
6: stata soppressa dalla legge di riforma.
2: Sì, però per il momento c'è, Giuliano invece è UOS da tempo. E dicevo, nonostante quello che è previsto nel piano di riordino, cioè la chirurgia generale, UOS però non, senza primario, con 10 posti letto, era prevista anche la dei surgery con 10, dunque sono 7 posti letto. Quindi sembrava aggiuntivo, invece adesso si va verso una ulteriore penalizzazione, cioè praticamente la WIC surgery andrebbe a soppiantare la chirurgia generale con questa storia della chiusura settimanale. E questo veramente non possiamo accettarlo, anche perché Giulianova, insomma, consentiteci, nell'ambito della provincia è l'unico ospedale della costa. Noi abbiamo le 7 sorelle, no? Sai
6: i 7 il movimento turistico
2: che c'è, Giulianova, voglio dire, insomma, non può essere, dovrebbe essere addirittura potenziato, noi pensiamo, e quindi questo.
6: Anzi, io penso, noi dobbiamo innanzitutto ringraziare chi lavora in chirurgia e in tutto l'ospedale di Giulianova, perché davvero lavorano in maniera assolutamente professionale, con tanto tanto impegno, considerato che lavorano sotto organico.
2: Sì, recentemente parlavo, appunto, c'è stato un mio familiare che si è dovuto operare, tra l'altro abbiamo ottimi chirurghi a Giulianova, insomma, e praticamente mi diceva ci mancherebbero almeno 2 chirurghi, ma in un organico di 8-9 persone 2 chirurghi è tantissimo, non è su 100 persone.
6: No, l'organico attualmente è di 5,
2: quindi insomma,
6: perché poi il primario è a scavalco, quindi insomma.
2: Sì, quindi praticamente insomma ci sono problemi anche dal punto di vista. Poi dopo d'estate c'è l'accorpamento tradizionale che da anni si ha con l'ortopedia. Ma voglio dire, insomma, questa situazione non è accettabile per Giulianova. Oltretutto anche l'ortopedia non esiste più come WOC, anche lì noi avevamo un reparto famosissimo, insomma, con il professor Garosi a suo tempo.
1: È un periodo d'oro, da Garosi, Gabarrini, Arteconi, vabbè.
2: Noi dobbiamo ricordare, insomma, questo un po' ci dispiace perché a Giulianova, non per il campanilismo, perché abbiamo una tradizione, cioè Giulianova era quasi un ospedale di primo livello fino a 15 anni fa. Abbiamo perso ostetricia e ginecologia, pediatria, otorrinolaringopediatria, dove ci sono stati ottimi primari anche lì, e urologia, anche lì ottimi primari a partire da Morbidocci. Abbiamo avuto il declassamento della chirurgia generale, che ha perso il primario, che adesso è UOS da molti anni, e abbiamo perso la UOC di ortopedia e il primario di pronto soccorso.
6: Questo dobbiamo ricordare che durante la campagna elettorale del 2019 il centrodestra promise l'ospedale di primo livello a Giulianova, un ospedale quindi specializzato. Invece in questi anni l'ospedale di primo livello è diventato Sulmona.
2: Sì.
6: L'unico sì. Ospedale ad essere valorizzato.
2: Tra l'altro loro in provincia dell'Aquila ce n'erano 3 di primo livello.
6: Assolutamente.
2: Mentre
6: sì.
2: Noi ce n'abbiamo uno solo.
6: E pensate che Sulmona il reparto di ginecologia e ostetricia non supera 100 parti l'anno. E la legge prevede almeno 500
2: parti
6: per tenere aperto quel reparto. La politica di centrodestra si è concentrata soprattutto su quei territori, in provincia dell'Aquila e di Pescara, e questi sono i risultati. Qui in provincia di Teramo, con la legge di riordino della rete ospedaliera, è stata l'unica provincia a pagare pegno, perché è stato veramente il bancomat delle altre province abruzzesi, le quali hanno migliorato le condizioni del sistema sanitario locale. Invece Teramo è retrocessa, con ospedali declassati, con reparti declassati da Atri, Giulianova, Sant'Omero e ovviamente Teramo. Questa è la situazione. In più attendiamo da mesi l'atto aziendale della ASL di Teramo non è stato ancora approvato. Prima ci avevano detto che la responsabilità era del direttore dell'agenzia sanitaria Cosenza, poi con l'arrivo alla direzione di quell'ente di Brucchi tutti ci auspicavamo che sarebbe stato approvato di lì a qualche giorno, e invece sono ancora settimane e mesi che questo atto aziendale, quello di Teramo, non viene approvato dalla giunta regionale e dagli uffici competenti. Questa è la situazione davvero drammatica. Poi voglio aggiungere una considerazione politica: come fa Marsilio poi a scrivere a Mattarella? Qualche giorno fa lui ci ha raccontato che ha scritto una lettera a Mattarella per la tutela dei fondi sanitari per la nostra regione, ma lui dovrebbe scrivere alla sua amica Meloni, al ministro della sanità del suo stesso governo, che c'entra Mattarella per quanto riguarda il riparto dei fondi della sanità a livello regionale? Davvero una presa in giro sostanzialmente da parte di Meloni e di Marsilio e della Veri circa la gestione della sanità nella nostra regione e nella nostra provincia in maniera particolare.
2: C'è da dire che comunque la ASL di Teramo tradizionalmente, da tantissimo tempo, c'ha due penalizzazioni rispetto alle altre ASL in Abruzzo, dove abbiamo appena detto che per esempio in provincia dell'Aquila ci sono tre ospedali di primo livello, in provincia di Chieti lo stesso, tre ospedali di primo livello, in provincia di Pescara, l'ASL di Pescara, abbiamo un ospedale di primo livello che ha 850 posti e passa rispetto, insomma. E poi in queste ASL ci sono tantissime cliniche private convenzionate. In provincia di Teramo abbiamo un ospedale solo di primo livello e diciamo che corrisponde a questo tipo di situazione che cosa? Il fatto che noi abbiamo, rispetto agli standard ospedalieri che prevedono 3,7 posti letto per 1000 abitanti, e noi in base ai nostri 300.000 abitanti circa dalla provincia di Teramo, la nostra ASL, dovremmo avere 1150 posti letto, ne abbiamo 200-250 in meno. Questa è una cosa, è che oltretutto nel piano, io ce l'ho qui, nel piano di riordino, quello di 3 anni fa, praticamente è confermato che noi saremo ancora sotto rispetto agli standard ospedalieri italiani, che sono fra i più bassi in Europa. L'altro aspetto su cui bisognerebbe fare battaglia, io vedo che lo state già facendo a livello regionale, è che la ASL di Teramo, se si fa, quando si fa il riparto del fondo sanitario,
6: pro capite,
2: bisogna fare il calcolo pro capite per capire come stanno le cose. Se lo facciamo pro capite, io l'ho fatto qualche anno fa, adesso non ho i dati aggiornati, ma qualche anno fa noi prendevamo oltre 40 milioni di euro in meno rispetto all'Aquila e oltre 30 milioni di euro in meno rispetto a Chieti.
6: È vero,
2: cioè è una cosa pazzesca, insomma, no? La conseguenza è appunto che la situazione, diciamo, della nostra sanità ospedaliera anche territoriale è quella che conosciamo, insomma.
6: È evidente, tanto che ci sono tanti reparti che vengono declassati, tanti reparti che non hanno gli organici a sufficienza, davvero una situazione drammatica. E poi parlo di tutti e quattro gli ospedali di questa provincia, perché davvero la situazione è grave, da Atri a Teramo a Giulianove e Sant'Omero. Noi ci auguriamo che loro davvero da questo punto di vista possano cambiare la politica sanitaria in questa regione, perché hanno avuto una grande opportunità. Noi abbiamo avuto gli anni di Chiodi e di D'Alfonso con la sanità commissariale e quindi gestita direttamente dal Ministero. Lì non si poteva sviluppare una politica sanitaria regionale. Invece poi è arrivato Marsilio e ha trovato un debito sanitario risanato. Siamo usciti dal commissariamento e lì davvero andavano fatte le
2: riforme. Invece continuano con il disavanzo.
6: Invece continuano il disavanzo. Noi nel 2021 avevamo pareggiato e poi il disavanzo è aumentato, tant'è che l'anno scorso abbiamo fatto meno 85 milioni di euro di disavanzo. E quindi una situazione deficitaria importantissima, tant'è che siamo arrivati all'aumento delle tasse, 44 milioni di euro di tasse in più.
2: Addizionale IRPEF regionale, che tra l'altro qui a Giulianova abbiamo quella comunale al massimo, quindi i giugliesi stanno proprio freschi.
6: Doppiamente tartassati.
1: Allora, quindi adesso pensi che sia solo accantonata, che si riproporrà questa vicenda chirurgia?
6: Io mi auguro di no, penso che al momento sia accantonato, so che ci sono state discussioni forti
2: anche in maggioranza
6: in consiglio comunale, perché ovviamente anche il centrodestra locale si è risentito circa questa scelta su chirurgia,
2: cioè,
6: a Giulianova. Ovviamente noi come opposizione, come centro-sinistra, dobbiamo tenere alta l'attenzione e il monitoraggio.
2: Non a caso noi abbiamo proposto la commissione sanità, che è stata accettata, e quindi lavoreremo
6: perché,
2: per sorvegliare.
6: Perché è evidente che c'è la necessità di sorvegliare circa le politiche sanitarie che vengono messe in atto.
1: Per quanto riguarda invece la commissione sanità, noi ricordiamo che abbiamo invitato anche a consigliere Orfanelli a questo dibattito, c'è un impegno in...
2: di maggioranza,
1: equilibrio totale, perché tra l'altro pare che ha replicato molto su questa vicenda totalmente.
6: Sì, sì, una replica politica, però non vedo, diciamo.
1: Sì, vabbè, non ne parliamo perché non c'è.
6: Esatto, quindi.
2: Ma alcune volte in politica uno potrebbe anche dire, tutto sommato, in effetti dobbiamo fare autocritica perché era una cosa sbagliata, verrebbe apprezzato di più, invece questo nascondere non va molto bene. Sappiamo che c'è stato un contrasto e che tutto sommato pare che alla fine ci sia stata la prevalenza, insomma, di coloro che
6: volevano
2: mantenere quantomeno la situazione che già è deficitaria rispetto a quella.
1: Senti, Franco, poi parliamo magari della commissione sulla sanità, ma intanto io con l'assessore Pepe avevo avviato un altro discorso all'inizio, perché di straordinaria attualità, che riguarda l'acqua, questa riforma dell'acqua. Lui si è espresso chiaramente, noi siamo veramente molto contrari, perché tra l'altro l'isola di Ruzzo e la provincia di Teramo. Tu come la vedi?
2: Beh, io direi che l'esperienza del Ruzzo tutto sommato va difesa, per cui insomma a un certo punto bisogna starci attenti a queste riforme, che poi potrebbe perdere veramente tanto, insomma.
1: Hai già scritto, aspettatevi un aumento delle tariffe?
2: Certo.
6: Ma sì, perché noi abbiamo la tariffa più bassa rispetto a tutti gli altri gestori della regione. Abbiamo, innanzitutto abbiamo l'acqua in questa provincia, che noi dobbiamo
2: tutelare ulteriormente,
6: e ovviamente la dobbiamo proteggere, gestire e soprattutto tutelare per quanto riguarda la gestione pubblica. Noi abbiamo un ente gestore che il Ruzzo, dopo anni di sacrifici, ha la tariffa più bassa d'Abruzzo, e noi abbiamo soprattutto un mandato di tutti i sindaci di questa provincia, perché c'è l'assemblea dell'Assi che riunisce tutti i sindaci della provincia, dove si sono espressi per tutelare l'ambito teramano della provincia di Teramo, e lì i consiglieri di centrodestra, Gatti, Di Matteo, La Rossi, D'Annunzio, tutti dissero che insieme avremmo fatto la battaglia per tutelare l'ambito teramano, il Ruzzo. E invece, da quello che risulta agli atti delle commissioni, tutti gli emendamenti nostri sono stati bocciati, e loro si sono accodati alle direttive di Marsilio e Sospiri. Adesso ci sarà l'ultima battaglia martedì in consiglio regionale, dove ovviamente noi ripresenteremo gli emendamenti specifici che parlano di ambito teramano, di ambito provinciale, e quindi della tutela del Ruzzo, delle nostre basse tariffe, della nostra acqua. Io mi auguro, ma ho qualche dubbio, che gli esponenti di centrodestra di questa provincia possano aiutare a tutelare il bene acqua di questa provincia.
1: Dovrebbero ricambiare.
2: Ma se c'è un mandato di tutti quanti i sindaci, sono 47.
6: Assolutamente, è stato fatto un'assemblea. Sì, ma poi loro si sono espressi, i nostri colleghi di centrodestra si sono espressi pubblicamente in quell'assemblea per tutelare. Io mi auguro che anche i sindaci facciano la loro parte per farsi sentire, perché l'ultimo appello è martedì. Martedì c'è il consiglio regionale, l'ordine del giorno, c'è questa legge.
1: Come pensate che possono cambiare parere?
6: Io ho qualche dubbio, lo abbiamo visto già nella sanità.
2: Lo imporranno, quindi?
6: Sì, la linea di Marsilio e di Sospiri sarà quella di imporre questo modello organizzativo. Ma loro vogliono sostanzialmente al massimo dividere Teramo, L'Aquila con Pescara Chieti, i due ambiti, perché gli altri enti gestori sono deboli sostanzialmente, mentre il Ruzzo è ancora in grado di gestire in house.
2: Infatti quello è
6: esatto,
2: e non sarà più pubblico.
6: Possono intervenire i privati, questo è il rischio, mentre il Ruzzo ha le caratteristiche per poter gestire direttamente e quindi avere di nuovo la concessione.
2: Perché sta facendo interventi
6: assolutamente, perché anche con i fondi del PNRR
2: bisogna fare molto meglio, perché noi abbiamo un sacco di
6: sicuramente
2: persa.
6: E poi bisogna ridefinire l'ambito, perché il Ruzzo, solo 33 comuni della provincia di Teramo sono serviti dal Ruzzo, cioè la Valfino, Silvi, Pineto, hanno situazioni particolari, e quindi questa è l'occasione per riconfinare l'ambito del Ruzzo con l'ambito provinciale. Noi l'abbiamo proposto, è chiarissimo, stiamo facendo una battaglia insieme a Mariani, Cavallari, gli altri esponenti di centrosinistra, però vediamo che i consiglieri di centro-destra di questa provincia si sono un po' sfilati da questa battaglia.
1: Di tutte e due le battaglie.
6: Quella della sanità, io ricordo nel dicembre del 23, quando fu approvata la legge di riordino della rete ospedaliera, davvero vedere, in quel momento c'erano D'Annunzio, Di Matteo,
1: Emiliano,
6: votare. No, poi ci stava pure il sindaco Notaresco.
1: Quale? Di quella Ventura? Quella attuale?
6: No, quella attuale.
1: Quello di Vannacci?
6: Sì, che era consigliere regionale insieme a Quaresimale.
1: Io pensavo che fosse più a sinistra di Bonaventura, no, invece quando è stato eletto che era un cambio. Non è vero, sono tutte e due al centro-destra.
6: Sì, sì,
1: lui
6: sì.
1: Un po' di più adesso, è così, no?
6: Beh, Toni Giovittorio era della Lega e poi è passato in Forza Italia, adesso in Vannacci.
1: Quindi c'è un passaggio in Forza
6: Italia. Però il tema vero è che votarono a favore della legge di riordino della rete ospedaliera e il loro voto a favore ha pregiudicato la sanità della provincia di Teramo. Questo è l'aspetto grave delle loro azioni in consiglio regionale.
1: Ti ringraziamo per questo intervento, grazie, buon lavoro, porta avanti soprattutto quella, mi pare che forse abbiamo accantonato. D'estate non la possono fare perché c'è l'accorpamento, già c'è, quindi
6: là non ci si... 9 posti letto, no, in chirurgia.
1: Sì, lo so, non ci si può muovere là d'estate perché sono già, quindi nessuna riforma può passare d'estate in quelle condizioni.
7: Però noi dovremmo fare una battaglia perché insomma, intanto non si può accettare quello che era minacciato, ma noi dobbiamo far tornare Giulianova, insomma, qualche splendore diverso, anche perché si chiama la donna dello splendore.
1: Allora, almeno per quello.
7: E poi mi raccomando, una battaglia anche voi a Genova, voi a livello regionale. Perché
1: scusa, Dino,
6: una battaglia almeno per conservare.
1: Dino, scusa, ma sabato, quell'altro, quando sarà? Martedì, se passa quella vicenda dell'acqua è finita, non si può fare più niente.
6: Beh, una volta che è diventata legge,
7: fa una battaglia da popolare.
6: Esatto, possiamo scendere in piazza.
1: Va bene. Grazie di tutto, grazie di essere intervenuto, grazie della disponibilità.
6: Anche, i miei colleghi in Consiglio Comunale, Lamatone e Marchionne, che hanno portato avanti questa iniziativa di proteste.
1: Infatti,
6: buon lavoro.
1: Buonasera. Franco, se puoi passare lì, allora vediamo adesso alla Commissione Sanità che voi avete presentato come ordine del giorno? O che era?
7: Sì, l'abbiamo presentato come
1: ordine del giorno ed è stata approvata all'unanimità.
7: Sì,
1: però poi abbiamo letto bene, non è la classica commissione politica, ma avete chiesto voi del Consiglio Governante che ci siano anche esperti, medici, magari proprio i medici delle parti dell'ospedale che meglio di tutti sanno dire com'è la situazione, anche se ho qualche dubbio che li facciano venire a parlare là. Però questa è in più quella cosa rispetto a prima, quella che era la commissione, che tra l'altro era presieduta da te, non è che avete...
7: La precedente? Sì. Tanto è vero che lì insomma, c'è stata una fase in cui all'inizio Costantini, sulla proposta che noi facevamo di ospedale di primo livello a Giulianova, era d'accordo, tanto è vero che nel DUP dei primi due anni c'era scritto questa cosa qua, dopodiché quando arrivammo in consiglio comunale avevamo invitato Marsilio, era annunciata la Verì, non venne la Verì e si tornò indietro. Però, voglio dire, noi abbiamo di nuovo detto questa commissione va ripristinata perché tutto sommato certamente nelle istituzioni ci sono coloro che decidono, quindi la sanità è in mano regionale, poi c'è la ASL dove c'è il manager, c'è il comitato ristrettore dei sindaci dove è presente il nostro sindaco Costantini, però per quale motivo in democrazia non ci può essere anche un supporto, no, da parte di una commissione sanità dove ci sono ovviamente gli eletti, quindi un rappresentante per ogni gruppo consigliare. E poi abbiamo anche detto, aggiungiamo, d'altra parte nelle altre commissioni consigliari questa tendenza c'è sempre stata, questa tradizione, adesso ultimamente non più, ma insomma in passato c'è stato, esperti in campo urbanistico, insomma, oppure sociale o per la cultura. E quindi in questo caso nella commissione sanità abbiamo proposto che ci siano esperti, anche qui un esperto per ogni gruppo, che può dare un supporto, un contributo che proviene per certi versi dalla società giugliese, dalla nostra comunità, per il tramite di consiglieri ed esperti. Tra questi esperti noi abbiamo detto in maniera molto chiara che potrebbero sicuramente essere utili proprio per tornare al discorso che stavamo facendo poco fa, per tutelare meglio l'ospedale di Giulianova, sentire anche in presa diretta quali sono le criticità, perché ci sono tante eccellenze nei nostri reparti, la cardiologia, la chirurgia di cui abbiamo appena parlato, ma tutti gli altri reparti dove si prodigano tutti, medici e non medici, nel senso anche dei, diciamo, dei paramedici, infermieri, tecnici. Però naturalmente le criticità ci sono. Allora, su questo, se possiamo capire esattamente come stanno le cose e quindi non fare, voglio dire, demagogia,
1: giusto,
7: no,
1: giusto per farlo, ogni tanto la riuniamo,
7: conoscere come stanno le cose e tutto sommato fornire,
1: cioè, anche, diciamo, in questo caso specifico di chirurgia, il parere della commissione sarebbe, esatto, stato importante.
7: E quindi il sindaco può anche sentirsi maggiormente supportato, tra l'altro all'unanimità, perché noi pensiamo che sulla sanità dovremmo tutto sommato essere favorevoli a migliorare la sanità giugliese. E quindi questo è un po' il senso. Per quanto riguarda l'obiezione che ci è stata fatta, non potranno venire, ma non è così, perché io ricordo in una commissione precedente, ai tempi del sindaco Mastro Mauro, in una commissione di sanità dove io ero solamente commissario, però sono stati invitati tanti esponenti dei vari reparti e vennero, quasi tutti vennero. Quindi non
1: ci auguriamo,
7: cioè,
1: che
7: ma possa, che sia strano, cioè, voglio dire, per quale motivo non è che vengono a fare
1: politica. Sono dipendenti dell'ASL.
7: Sì, ma non vengono a fare politica. No. Se noi chiariamo come stanno le cose per quanto riguarda le problematiche, voglio dire, è la dialettica democratica. Poi tra l'altro non se ne appropria nessuno, se ne appropria alla fine il sindaco, che lui, insomma,
1: viene un po' sollevato anche dalle sue responsabilità.
7: Sì, tra l'altro il sindaco ovviamente nella commissione sanità è invitato permanente, per cui voglio dire, insomma, alla fine diventa lui il latore di queste cose.
1: È il principale responsabile del settore sanità.
7: Certo, sì.
1: E va bene, questo l'abbiamo detto.
7: Quindi
1: siamo
7: speriamo, noi, insomma,
1: di ampliarla in questo modo. Sì, più concreta, insomma.
7: Beh, sì, sì,
1: cioè, insomma. Si discute proprio dei problemi dell'ospedale detti dai primari, insomma. Sì. O invece i giornali danno molto spazio, ci sono 2-3 pagine oggi sullo sciopero dei medici di base. Tu lo sei stato fino a qualche tempo fa.
7: Sì.
1: Che sta accadendo in questa categoria?
7: Allora, sta accadendo, io ormai non seguo più direttamente.
1: Vabbè, però conosci le problematiche.
7: Però, insomma, ovviamente seguo, sto ancora nella chat dei medici, di medicina generale, seguo un pochettino quello che accade. Beh, intanto in Abruzzo c'è un problema, cioè noi abbiamo, no, cioè l'accordo nazionale, i rinnovi contrattuali vengono sempre con grande ritardo, ma addirittura poi ci sono anche degli accordi integrativi regionali, TAIR, denominati con un acronimo, che in Abruzzo per la medicina generale non vengono, questo AIR non viene fatto da circa 20 anni. Quindi naturalmente, insomma, ovviamente questa cosa non va bene. Nel frattempo cosa sta accadendo? In Italia c'è una grande crisi della medicina generale, che è un problema serio, adesso poi dirò magari come la vedo io e perché questa cosa veramente diventa un problema gravissimo per la sanità tutta complessivamente, insomma, intesa sia sul territorio che a livello ospedaliero. Cosa sta accadendo? Sta accadendo che intanto comincia a esserci una carenza di medici di medicina generale che possono appunto fare, insomma, svolgere questo tipo di ruolo in campo sanitario. Dall'altra c'è una problematica che sta emergendo. Da una parte c'è la riforma Schillaci, che praticamente annovera ormai in questa riforma, se andrà a compimento, il medico di famiglia non più come diciamo il medico che c'ha una sua autonomia, ma diventa un dipendente dell'ASL. Non solo, ma addirittura si prospetta anche tra i compiti che deve avere questo medico di medicina generale è anche quello di dover andare a lavorare negli ospedali di comunità e nelle case di comunità.
1: Quelli che stanno nascendo adesso.
7: Quelli che stanno nascendo adesso
1: sul territorio.
7: Personalmente, ma anche ho visto anche il sindacato ha dichiarato per la medicina dei medici di base, cioè quello prevalente, la FIMG. Personalmente, anche il sindacato, abbiamo molte riserve in merito a questo, perché occorre capire una cosa, che la figura del medico di medicina generale, cioè il famoso medico di famiglia, no?
1: Sì.
7: È il medico di fiducia, che oltretutto nel corso del tempo, come lo conosciamo, come un medico che ha reso la sanità disponibile non tanto, insomma, nelle varie località, ma addirittura negli isolati, nei quartieri, perché a Giulianova, se uno pensa, i 20 medici di base più o meno hanno dislocato un po', coprivano tutto il territorio. Ora invece, che cosa si pensa? Le case di comunità innanzitutto non stanno in tutti i comuni, quindi, insomma, un problema per esempio per l'interno è un problema grosso, ma poi soprattutto Se un medico di famiglia deve preoccuparsi anche di andare a fare i turni dentro un piccolo ospedale, come sarebbe un ospedale di comunità, io dico che alla fine non farà bene il proprio lavoro, perché il lavoro fondamentale, il lavoro, diciamo, è un lavoro peculiare quello del medico di medicina generale, cioè è l'unico che ha in mano la situazione nella storia di un paziente, se ovviamente può anche cambiare quel paziente, però generalmente per tanti anni ha la sua cartella clinica, lo conosce, conosce tutte le eventuali allergie, le problematiche familiari, i rischi, i fattori di rischio e così via, che è una, questa è una, è un compito fondamentale che deriva da questa conoscenza, che è quello che aiuta a fare molta prevenzione, a curare quello che può curare ovviamente a domicilio, e a indirizzare bene quando c'è bisogno della competenza specialistica verso cui ti orienta il tuo medico. Se si perde tutto quanto questo, i pazienti non saranno più tutelati, come saranno meno tutelati di
1: meno, sì.
7: E la sanità costerà di più. C'è un dato, negli Stati Uniti ci invidiano coloro, insomma, che sono esperti e fanno comparazione per quanto riguarda la spesa sanitaria. Adesso in America se non hai l'assicurazione, non hai una bella polizza, insomma, non è che non puoi essere assistito come in Italia. Da noi c'è il sistema universalistico gratuito, a parte il ticket ovviamente, che insomma, fa anche lì versare soldi ulteriori ai cittadini, però è anche vero che la sanità italiana, così come è organizzata, costa molto meno di quella statunitense. Perché? Perché lì non c'è la medicina di base, che ha una funzione di razionalizzare il ricorso alla sanità, di indirizzare bene, di curare sul posto, voglio dire a domicilio, o comunque insomma sul territorio, tutto quello che si può affrontare, e soprattutto anche di prevenire tante malattie che la prevenzione la può fare solamente, non la può fare un medico che deve occuparsi dell'acuzia. Gli ospedali sono ospedali per acuti, dove uno va perché c'è un infarto, perché c'è una problematica seria che non si può affrontare a casa. La prevenzione non viene fatta lì, semmai la prevenzione secondaria, se uno ha un infarto poi bisognerà seguire certe cose per il futuro per prevenire nuovi infarti, però la prevenzione primaria, quella importante, viene fatta, la può fare solamente il medico di medicina generale. E io adesso non è che devo far menare vanto, però racconto solamente quello che ho vissuto nei miei 40 anni di esperienza. La prevenzione ha veramente salvato la vita a tantissime persone.
1: Sono d'accordo,
7: perché,
1: primo posto.
7: Perché naturalmente quando uno sa la storia familiare, i fattori di rischio che ci sono più in quella famiglia, tu stai molto attento per quanto riguarda evitare ictus, infarti, quindi l'attenzione alla pressione, al diabete, al colesterolo e così via. Sono tutte cose che vanno fatte costantemente nel tempo. Ora, se il medico, torniamo al discorso, no, cosa sta accadendo, mi dicevi tu, se il medico viene distratto da questo compito che fa solamente il medico di famiglia, non lo può fare nessun altro perché non riescono, no? Uno che deve intervenire d'urgenza perché c'è un'appendicectomia da fare, non può stare lì a fare la prevenzione. Sono figure diverse che hanno un ruolo, diciamo, complementare alla fine nel sistema sanitario, e alla fine abbiamo ottimi risultati. Naturalmente attualmente abbiamo tante criticità a partire dalla lista d'attesa, però la sanità italiana non può essere messa in discussione da come noi l'abbiamo conosciuta e ha dato grandi risultati. D'altra parte ci sarà anche un motivo: l'età media, fra le più alte al mondo, l'età media italiana è appunto secondo o terzo posto insieme a Giappone e Svizzera. Ci sarà un motivo,
1: chiaro,
7: genetico sicuramente, l'alimentazione sicuramente, però forse anche questa organizzazione della sanità. Allora, adesso si vuole mettere in discussione tutto. Io credo che i miei colleghi, io adesso ormai non ho più voce in capitolo, però posso pensarla per quanto riguarda la politica sanitaria, insomma, posso esprimere il mio pensiero. Penso che sia sbagliato, che tutto sommato, secondo il mio punto di vista, questo è il mio punto di vista, secondo me l'impiegare diciamo le risorse del PNRR, che tra l'altro solamente una percentuale minima data alla sanità, mi pare 15 miliardi, per fare case di comunità e case della salute, ospedali di comunità e case di comunità, secondo me è stato un errore. La cosa che si poteva fare, e tra le altre cose mi pare che hanno, adesso non so se queste esperienze che esistevano in provincia di Terni, quindi nella nostra ASL, sono state chiuse, era magari mettere insieme, organizzare diversamente gli ambulatori dei medici di base, cioè fare quello che era previsto anche nell'accordo nazionale, nuclei NCP.
1: Mi scuso, ma sono ancora al convegno che è iniziato con mezz'ora di ritardo e quindi non sono potuto intervenire. Mi scuso con gli ospiti, verrò sicuramente la prossima volta. Maria Luigi Orfanelli. Lo sappiamo adesso, va bene? Ci chiama anche.
7: Prendiamo atto.
1: Pronto? abbiamo letto il documento. Grazie. Allora, dicevi?
7: E quindi stavamo dicendo.
1: Quindi invece quello vogliono fare, invece sono d'accordo, quindi sei d'accordo con questa protesta che stanno facendo, sì.
7: Sono d'accordo, certo. Sono d'accordo. Tra l'altro voglio dire, i medici generalmente insomma non fanno proteste o sciopero, sono vestiti, insomma. Quella non era uno sciopero, quindi hanno fatto ambulatorio e sono andati giù per due ore a manifestare in tantissimi.
1: Sì, tantissimi.
7: Tantissimi, cioè una cosa del genere non si deve registrare. Evidentemente il malcontento è grosso ed è molto diffuso. Hanno detto anche se c'è necessità faremo anche sciopero, che naturalmente garantirà sempre le urgenze, però insomma non si dovrebbe arrivare a questo livello, ma questo è un problema regionale da una parte per quanto riguarda l'AIR, cioè gli accordi regionali integrativi, e a livello nazionale io spero che si torni un pochettino indietro. Certo, adesso per quanto riguarda, tornando al discorso dell'ospedale di comunità, avrebbero fatto molto meglio a migliorare gli ospedali esistenti per acuti e dialogando le risorse per questa finalità e organizzare la medicina di base in maniera diversa, non diventando dipendenti, ma cercando di offrire in questa convenzione che esiste attualmente insomma, tra il medico di base e la ASL, di organizzare dei luoghi dove potevano insieme dalle 8 alle 20 lavorare con il supporto infermieristico, dove magari venivano anche gli specialisti per garantire una continuità assistenziale tutto il giorno. Il medico di famiglia naturalmente rimaneva il medico di famiglia, ma se per caso nel turno in cui non c'è bisogno di una ricetta o di un intervento,
1: chi lo può fare?
7: Il medico c'è sempre in quella struttura, e questo avrebbe creato un lavoro di chi, però senza perdere diciamo il proprio medico di famiglia, perché rimaneva sempre quello di riferimento. Ecco, questo è quello che si sarebbe potuto fare, che in alcune realtà, penso a Mociano e a Martinsicuro, l'hanno fatto, adesso non so se l'hanno...
1: Nereto, sì, qualche parte c'è. Anche a Roseto però c'è.
7: Quella doveva essere una cosa da fare.
1: C'è anche a Roseto che è vicino a Giulianova, forse magari...
7: Sì, però diciamo che questo era un discorso di razionalizzare, diciamo, questa solitudine che si vede negli ambulatori dei vari medici, lavorando insieme, ma insomma mantenendo i compiti, mantenendo quelli che noi già conosciamo e che dicevo prima, insomma.
1: Va bene. Noi ringraziamo il dottor Alboretti, grazie, buon lavoro. Mi raccomando, questa commissione sanità dovrebbe funzionare come abbiamo detto, cioè con la presenza allargata ai primari, così mi bene che vengono a raccontare quello che c'hanno. Sì. Perché tu mi assicuri, me lo ricordavo, che in passato era accaduto.
7: Sì, è accaduto, assolutamente. In tempi di Mastro Mauro la commissione fu invitata e vennero. Ma d'altra parte che cosa c'è di strano? Cioè, facciamo un punto della situazione, cioè, voglio dire, può essere anche utile alla stessa ASL sapere che magari ci sono delle criticità, voglio dire.
1: Quali criticità dovete riferirle a noi, può dire l'ASL.
7: Sì, ma infatti noi non è che facciamo il comunicato, ecco, no, diciamo al sindaco la situazione è questa, vai a riferirmi al comitato ristretto, alla ASL e così via, cioè voglio dire, è per migliorare complessivamente la sanità non solo giuliese, il nostro ospedale sul territorio, ma anche quella provinciale, quindi di tutta la ASL.
1: Va bene.
7: Cioè non si fa con scopi demagogici.
1: Esattamente.
7: È solamente un lavoro di supporto nei confronti delle istituzioni.
1: Grazie al dottor Alboretti di nuovo, grazie, buona serata, grazie a tutti voi che ci avete seguito, appuntamento la settimana prossima, grazie.

Logica danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music e Voice Academy in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324 53 55 18. Seguici anche su Facebook ed Instagram.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: una tipica espressione dell'apocalittà, del leggio dribbio, del canto all'italiano.
1: Radio G 085 800 3366.

dormire adesso, eh?

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Cool.
1: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Grazie di cuore.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Ora de volar, che bello guannatero, e tu sei qua. Sta vita non c'è più, il mondo è un po' più in là, se senti un